0: In Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di diverse abilità e danza che a Cremona trovano uno spazio comune per dialogare senza l'uso delle parole. Ce lo racconta l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Nicole Manfredini, psicologa, psicoterapeuta, ballerina e guida del gruppo Danza Espressiva. Benvenuta.
2: Grazie, grazie di avermi invitato qui oggi.
1: Allora, partirei, prima di parlare della tua attività, dalla tua esperienza. Tu sei appunto psicologa, quindi hai fatto un percorso di specializzazione, che adesso ci racconti, e in parallelo balli.
2: Esatto.
1: Come è cresciuta questa doppio interesse, doppia passione, come le hai unite?
2: Allora, io faccio danza da quando sono una bambina e questa passione mi ha accompagnato durante tutte le fasi della mia crescita e della mia vita. E proprio 10 anni fa, all'interno della scuola di danza che frequentavo, ho potuto conoscere l'esperienza di danza espressiva. Inizialmente sono stata coinvolta più come aiutante del corso e poi mi è stata affidata la conduzione dell'attività che mi ha proprio aperto un mondo.
1: Ecco, lo spieghiamo per chi ci segue e ci ascolta. In cosa consiste la danza espressiva? Cos'è?
2: Ah, la danza espressiva è un'attività di danza rivolta a persone con diverse abilità. Persone con diverse abilità proprio perché ciascuno di noi ha diverse abilità, diversi modi anche di esprimersi attraverso il corpo, e quindi la danza è proprio quel contesto aperto che accoglie tutti, e espressiva perché la danza diventa proprio un linguaggio universale, accessibile proprio a tutti, dove le persone possono esprimersi liberamente le proprie emozioni, i propri stati d'animo, i propri pensieri. Ecco perché nasce danza espressiva.
1: Quindi approdo in questo laboratorio, in questo luogo.
2: Esatto, e combaciava proprio anche con il mio laurearmi in psicologia. E quindi questi due mondi hanno proprio, quindi il mondo della danza e il mondo dei miei studi, hanno proprio iniziato a dialogare dentro di me, no? E insieme ad alcune mie amiche, anche mie colleghe, mie amiche d'infanzia o mie amiche comunque che condividono la mia stessa passione, abbiamo deciso di proporre un po' la nostra proposta di danza espressiva, che è proprio una danza che sì, agisce sulla sfera emotiva, sociale, cognitiva di ciascuno, quindi sicuramente migliora la creatività, la coordinazione, l'equilibrio, ma sicuramente quello che per noi è importante è che soddisfa un po' tutti quei bisogni che fanno parte di tutti gli esseri umani, no? Per esempio il bisogno di appartenenza, un bisogno che tutti noi abbiamo, sentirci parte di qualcosa, no? Inclusi, parte di un gruppo, essere valorizzati all'interno del gruppo, e questa esperienza sicuramente risponde molto a questo bisogno, ma anche il bisogno di sentire. Appunto dicevo prima, possiamo esprimere le nostre emozioni, le nostre sensazioni, e grazie al linguaggio corporeo queste emozioni le possiamo sentire, ma anche raccontare, no? Raccontare agli altri, e è bello perché si vede che sono emozioni che magari non proviamo solo noi, ma le prova anche qualcun altro.
1: Quindi mi arriva lo stesso, me lo racconti a modo tuo, magari senza parlare, con un gesto che io non farei, che non mi appartiene, però mi arriva.
2: Esatto, ed è bello proprio vedere che è condivisa quella cosa lì e ci si sente anche proprio meno soli, anche nel sentire quell'emozione.
1: Ecco, mi dicevi 10 anni fa, quindi sono 10 anni che fate questa attività,
2: cioè
1: questo spazio inclusivo in cui ci sono persone con disabilità, con diverse abilità, e persone che partecipano per la gioia di partecipare, che danzano insieme ogni settimana.
2: Esatto, sì, il corso ad oggi conta circa 25 partecipanti, siamo promossi dalla Dinamo Zeist, il corso è nato all'interno dell'oratorio di San Bernardo, che ci ha sempre accolto, ci ha fornito comunque una sala grande. Adesso ci siamo in realtà trasferiti in un altro spazio più grande, perché appunto essendo 25, eravamo partiti in 5, oggi siamo 25, ed è stato bello vedere anche questa evoluzione, questo numero che è aumentato in modo quasi, mi viene da dire, naturale, spontaneo. Mm-hmm. Infatti 10-11 ragazze, appunto mie amiche, ogni settimana decidono e scelgono proprio di mettersi al servizio di queste persone che, come dicevi, sì, hanno diverse disabilità, persone con la sindrome di Down, disturbo dello spettro dell'autismo, disabilità fisiche e sensoriali, ma come dicevo prima, noi piace proprio parlare di diverse abilità, perché tutti noi ne abbiamo, certo, di diverse.
1: Quindi anche i bisogni diversi, anche da parte vostra, l'impegno per cercare di creare un'armonia tra bisogni che non per forza sono i medesimi, insomma.
2: Esatto, sì, sono bisogni diversi, sensibilità diverse, e per noi è importante fornire anche quei sostegni a ciascuno di loro personalizzati, no? Ognuno di loro è diverso, quindi è importante metterci in una anche prospettiva di ascolto verso ciascuno, perché c'è qualcuno che non parla e quindi, certo, non riesce magari verbalmente a comunicare un suo bisogno. Però sicuramente un ascolto profondo, autentico e costante ci permette proprio di accoglierli e cogliere quello che è importante per ciascuno di loro, e quindi poi costruire anche l'attività in base agli interessi e alle preferenze di
1: tutti. A quello
2: che
1: arriva. Ecco, quest'anno mi dicevi che il tema sarà il tema del branco, inteso non come qualcosa di diciamo unico e unipensante, ma come qualcosa che accoglie delle diversità, quindi ognuno avrà la sua impronta in questo,
2: esatto,
1: in questo lavoro, in questo spettacolo che farete poi, immagino, a fine anno.
2: Sì, in genere facciamo sempre uno spettacolo finale nel mese di maggio, di giugno, dove raccontiamo un po' il percorso, no? Il percorso sì artistico, ma anche il percorso personale di ciascun ragazzo. L'idea del branco è nata un po' da una metafora, da un'immagine che è quella delle impronte che vengono lasciate, per esempio, nella savana all'alba, no? E questa metafora è quello che un po' accade all'interno della sala di danza tutte le volte che ci incontriamo. Ci possono essere delle impronte più leggere, esatto, alcune più profonde, più piccole, più grandi, veloci, lente, ma la cosa bella è che sono tutte impronte presenti, impronte reali e autentiche, e quando queste impronte si uniscono si crea proprio qualcosa di meraviglioso, qualcosa che va oltre ciascuno di noi. E un branco, quello che vogliamo trasmettere è che il branco vuole proprio dimostrare che la differenza non è un ostacolo, non è una barriera, anzi è importante valorizzare l'unicità e l'originalità di tutti, ed è questo un po' il messaggio che
1: vogliamo
2: portare, il contributo di ciascuno e l'impronta, il segno che lascia all'interno del gruppo.
1: E anche il tema dell'ascolto che dicevi prima si trasferisce un po' nella sfera personale di ogni partecipante, appunto perché molto spesso quando si parla di disabilità erroneamente si pensa a persone che hanno bisogno di essere gestite, accudite. Gli devo dire cosa deve fare? Assolutamente no, cioè vogliamo anche sfatare questo mito.
2: Esatto.
1: Dall'altra parte c'è la libertà di scegliere come muoversi a danza e nella vita magari di scegliere per sé.
2: Esatto, allora importantissimo il tema della scelta, proprio perché mette al centro la persona, no? E la possibilità di scegliere rimanda proprio anche al tema della libertà, cosa che è fondamentale anche all'interno della danza. I ragazzi scelgono di venire a danza, non è stato imposto dalle famiglie o da nessuno di partecipare, ma lo possiamo proprio capire dai piccole azioni, piccoli comportamenti che mettono in atto ogni volta che vengono. Banalmente scelgono che musica ballare, con chi ballare, o se sono un po' stanchi scegliere di fermarsi e di guardare gli altri. Sembrano delle scelte piccole, delle scelte banali, ma in realtà sono scelte che permettono sempre di più una maggiore autonomia, un'autodeterminazione, che spesso queste persone nei loro contesti di vita magari hanno meno opportunità, meno occasioni di scegliere, e invece è importante che non siano sempre gli altri a scegliere per loro, ma possano davvero fare delle scelte libere e autentiche, che magari partono dalle cose importanti per loro, dei loro interessi, preferenze, dei loro valori. E ecco, ci piace.
1: C'è qualche
2: questo.
1: Frase che ti hanno detto a lezione che magari ti risuona, qualcosa che ti è rimasto dentro?
2: Allora, sicuramente quello che risuona tanto è il bisogno di stare in gruppo, il fatto di chiedere spesso anche ma perché non c'è Luca?
1: cosa l'attenzione all'altro.
2: L'attenzione all'altro, esatto, anche sentire la mancanza di una persona che magari non c'è, o qualcuno che magari non è stato bene, quindi ovviamente non è potuto venire, però c'è questa attenzione verso l'altro. Oppure persone che arrivano e subito dicono: sono contento oggi di essere qui. Persone che si vede che anche danno valore a un abbraccio, no? Uh-huh. Abbraccio il mio amico perché sono contento di condividere questa cosa con lui. Spesso alcuni ci scrivono anche dei messaggi, no? Mi mandi il titolo della canzone, mi mandi il foglietto su cui hai scritto, non so, le posizioni.
1: Quindi questo continua anche a casa?
2: Sì, sì, durante la settimana comunque ci mandano dei messaggi, abbiamo anche un gruppo e sì, assolutamente. E questo ci viene anche riportato dalle famiglie, perché con le famiglie si è proprio creato anche con alcune in 10 anni, perché... Mm-hmm. Alcuni ragazzi che hanno iniziato, i primi
1: sono ancora con noi,
2: quindi questo ci dimostra che c'è proprio una scelta nel venire a danza, ma c'è anche una fiducia da parte delle famiglie nell'attività e nel vedere i loro ragazzi comunque tornare anche a casa con una luce diversa, no? Una leggerezza diversa.
1: Sì, qualcosa cambia.
2: Qualcosa
1: anche,
2: cambia
1: anche a casa,
2: sì.
1: Insomma. Tu come terapeuta cosa noti in loro? Magari quelli che conosci da più tempo, che cambiamento hanno fatto, che piccole novità hai notato nel loro comportamento, nel loro modo di crescere, di approcciarsi o anche di diventare appunto adulti e consapevoli?
2: Ah, sicuramente avrei da dare risposte diverse, perché appunto sono tanti
1: persone
2: ragazzi,
1: diverse,
2: persone
1: sì.
2: diverse, quindi appunto dovrei dare 25 risposte diverse. Ah, sicuramente negli anni hanno portato a casa magari una conquista, conquiste concrete, quindi anche passi, movimenti che sembravano irraggiungibili, sembravano complessi, invece portano a casa una conquista più fisica, mm-hmm. più motoria. Questo è un aspetto diciamo più pratico.
1: Beh, però è una forte espressione anche di una diciamo di
2: sbloccato
1: delle competenze, delle capacità.
2: Anche di coordinazione, mm-hmm. di equilibrio, di memoria, ma sicuramente una cosa che noto ogni volta di più è l'interesse per gli altri, l'attenzione, come dicevamo prima, agli altri, la voglia di proprio costruire anche relazioni vere con gli altri, che si basano davvero magari su gesti semplici, però dimostrano proprio come dare valore alle cose importanti ti aiuta proprio anche a mettere in atto delle azioni coerenti con quello che conta. E sicuramente una cosa che noto è il loro sentire quella libertà di esprimersi senza nessun giudizio, perché non c'è nulla di giusto o di sbagliato nel movimento che uno porta. Mm-hmm. Lo sentono, lo dimostrano e dimostrano anche che il corpo ha una consapevolezza diversa, no? Il corpo non è un ostacolo, non è una fatica, una
1: non
2: barriera,
1: è una scatola,
2: non è una scatola,
1: non
2: esatto,
1: è un contenitore,
2: ma è qualcosa davvero che permette di uno strumento che permette di esprimere emozioni magari un po' difficili, emozioni invece meno difficili, condividerle con gli altri, esprimere magari anche la gioia proprio di essere lì, o la fatica, anche la stanchezza di essere lì. Quindi il corpo proprio acquisisce un linguaggio che è proprio bello, perché è accessibile davvero a tutti, anche a chi ha forti magari limitazioni comunicative. Quindi in realtà è bello, perché ci insegnano tanto, no? Questi ragazzi ci insegnano a essere puri, originali, unici, a non aver paura a quello che succede a volte anche a tutti noi nella società, paura del giudizio altrui. Invece ci dimostrano anche una spontaneità che davvero stupisce.
1: C'è bisogno molte volte.
2: Esatto. E posso dire che davvero la danza in questo caso unisce e stupisce, perché ci raccontano tanto.
1: E tu in particolare cosa porti con te di questa esperienza nella tua vita?
2: Allora, sicuramente è un'esperienza che ogni settimana mi insegna qualcosa di nuovo, mi arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, anche per me c'è del valore in questa attività, nel senso che sì, è vero che unisco dei miei studi, unisco la mia passione, ma quello che conta per me è proprio vedere queste persone felici, vedere che frequentano un contesto dove si sentono accolti, e questo mi dà tanto, mi insegna tanto, che a volte cerchiamo nella nostra vita anche di raggiungere degli obiettivi o comunque avere un riconoscimento, ma in realtà la felicità a volte sta proprio in queste piccole cose. A volte io arrivo alla sera, appunto stasera abbiamo lezione, mm-hmm. sono stanca perché derivo magari...
3: Magari la mezza settimana,
2: esatto,
3: la giornata
2: magari impegnativa, quindi magari arrivo che sono un po' faticata, però quando esco, anch'io esco con una luce diversa, con una maggiore anche leggerezza e dico meno male che c'è stata questa lezione, che Anna mi ha dato quell'abbraccio, che Gloria mi ha detto quella parola, che anche le mie amiche erano lì a condividere con me questo momento, quindi mi porto tanto e

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Tutti i segreti della stiratura. Testo di Monica Rossi per Casa Viva. In studio Giancarla Paladini.

sì, stirare è un'operazione lunga e faticosa, ma se nessuno la fa per voi, prima o poi dovrete decidervi. Cercate così innanzitutto di mettervi comodi, magari seduti, procurandovi uno sgabello o un asse della giusta altezza. In alternativa provate a tenere in piedi su due piani diversi, appoggiatene uno su un panchetto o sul piollo di una sedia. Sono trucchi per risparmiare la schiena, utili in particolare quando la mole di biancheria è consistente. L'asse da stiro pieghevole è molto comodo per i capi più difficili e gli indumenti doppi, come le gonne. Ma se non l'avete, anche il tavolo andrà benissimo. Ricoprite la superficie da stiro con un mollettone di panno e sopra questo mettete un telo bianco, senza cuciture, un vecchio lenzuolo, per esempio. Parliamo anche del ferro da stiro. Tre sono i tipi più diffusi. Il ferro a secco, a vapore e con caldaia separata. Il primo è quello tradizionale per gli amanti della stiratura impeccabile. Infatti il ferro a secco è imbattibile per i capi in lino e cotone e se la cava però meno bene con le fibre sintetiche e la lana. Ha un piccolo svantaggio: bisogna prima inumidire bene tutta la biancheria con uno spruzzatore, arrotolarla e lasciarla riposare almeno un'oretta. Oppure potete stirarla quando è ancora umida, se avete la fortuna di essere lì e non sul posto di lavoro. Col ferro a vapore non è necessaria questa operazione preliminare, anche se è consigliabile per alcuni capi tradizionalmente difficili, come le camicie. La stiratura è più facile, più veloce, anche se non sempre perfetta. I pezzi forti del ferro a vapore sono la lana e i tessuti delicati. I migliori ferri a vapore sono quelli dotati di dispositivi di sicurezza antidistrazione. Richiamano l'attenzione con un fischio quando rimangono fermi in posizione orizzontale più di 30 secondi e in posizione verticale per un tempo superiore a 10 minuti. I ferri a vapore hanno un limitatore di temperatura che evita il surriscaldamento. Alcuni di questi sistemi di sicurezza sono al mercurio e diventano inquinanti quando il ferro finisce nei rifiuti. Tenete presente anche questo particolare ecologico al momento della scelta. E infine i ferri con caldaia separata. Questi funzionano con lo stesso principio di quelli a vapore, consentono però una stiratura senza interruzioni per circa 2 ore. Ma considerando i prezzi, sono più utili alle famiglie molto numerose con montagne di biancheria da stirare, che ammortizzano la spesa in un effettivo risparmio di tempo. Ed eccovi ora alcune regole valide con ogni tipo di ferro. Stirate sempre i tessuti sul rovescio per evitare il formarsi di aloni. Per togliere eventuali strinature del ferro, passate leggermente il tessuto con un batuffolo di cotone bagnato con acqua ossigenata a 12 volumi. Se avete il ferro con termostato, regolate la temperatura secondo il tessuto da stirare. In caso contrario, staccate ogni tanto la spina per farlo raffreddare e stirare così i tessuti più delicati. Per accelerare il riordino della biancheria, piegate asciugamani, lenzuola, eccetera e passate il ferro sulla superficie. Non riponete la biancheria stirata finché non si sia raffreddata e ben asciugata. Disponendola negli armadi, mettetela sotto l'altra per assicurare una rotazione nell'uso. Per evitare che il ferro si attacchi ai tessuti inamidati, passatelo su un foglio di carta cosparso di sale fino. Pulite la piastra del ferro passandola, quando è fredda, con un po' di alcol, oppure dopo averla intiepidita con una spugna umida e un pizzico di bicarbonato. Naturalmente staccate la spina prima di fare questa operazione.

E ora ho bisogno della vostra attenzione perché vedremo analiticamente come stirare i vari capi del nostro guardaroba. E cominciamo dagli abiti. Cominciate stirando le fodere e procedete in quest'ordine: colletto, cintura, tasche e altre guarnizioni come volane e pizzi. Per finire le maniche, dietro e davanti. Eccola qua, la camicia. È il classico pezzo difficile che tutti, prima o poi, si trovano a dover affrontare. Se le camicie non sono il vostro forte, provate a stirarle seguendo quest'ordine. Prima il collo, al rovescio e al dritto. Seguono polsini, maniche e carré. Per stirare il carré, infilate la spalla sulla punta dell'asse. Proseguite stirando il dietro e i due davanti. Passate entrambe le battute con i bottoni e asole, badando a non impigliare la punta del ferro in queste ultime. Abbottonate con cura la camicia e ripassatela leggermente sul petto. Per piegarla, prendetela dalle spalle e stendetela con la lacciatura rivolta verso il tavolo. Risvoltate due lembi simmetrici rispetto al collo, larghi più o meno come le maniche, che stenderete verticalmente. Fate un risvolto in fondo alla camicia di 3 o 4 dita e, mettendo il taglio della mano a metà, ripiegatela ancora. Date un'ultima passata di ferro e voilà, il gioco è fatto! Per quello che riguarda le camicette, il discorso è analogo a quello delle camicie, solo che non dovrete piegarle, semplicemente appendetele agli appositi ometti. Centrini e pizzi vanno stirati a rovescio perché il disegno resti in rilievo. Le fibre sintetiche vanno stirate con il ferro a vapore o con quello normale appena tiepido, interponendo un panno umido tra ferro e tessuto. Delle giacche stirate prima le maniche, possibilmente usando l'apposito stiramaniche. Proseguite con il dorso, mettendo tra ferro e stoffa un telo umido. Seguono i due davanti e infine il collo. Per stirare le gonne pesanti, interponete un panno umido. Le gonne pieghettate vanno stirate al rovescio dopo aver investito le pieghe. Infilate la gonna sull'asse, se l'avete, in modo che l'estremità di questa sia all'interno dell'indumento, quindi fatela girare finché non avrete stirato ogni parte. Stirate al dritto mettendo tra ferro e tessuto un telo bagnato e ben strizzato. Non tirate troppo i maglioni perché non si deformino. Come stirare lenzuola, tende e capi grandi in genere? Intanto tenendo verso di voi la parte non stirata. Appoggiate quella già stirata sulla spalliera di una più sedie, allontanandola man mano che procedete. Per comodità è comunque meglio piegare almeno in parte le lenzuola prima di stirarle. Per stirare i pantaloni dovrete fare combaciare innanzitutto le pieghe e quindi potrete appoggiarli sul tavolo o sull'asse con la cintura alla vostra sinistra. Interponete un panno umido e stirate prima la gamba che appoggia sul tavolo, spostando l'altra verso la cintura. Girateli e stirate allo stesso modo l'altra gamba. Quindi sovrapponete bene le due gambe e stirate prima l'esterno di una gamba e poi l'esterno dell'altra, premendo bene sulle pieghe perché restino evidenti. Prima di appenderli, lasciateli un po' distesi sul tavolo o sul letto, altrimenti prendono la piega della gruccia. La seta va stirata al diritto, interponendo tra ferro e tessuto un foglio di carta velina o un telo asciutto. I tessuti di panno scuro vanno stirati, inumiditi con acqua e aceto per evitare che diventino lucidi. Quindi potrete stirarli con un telo scuro. E infine il velluto. Si stira dal rovescio. Per risollevare il pelo ammaccato si passa la piastra del ferro a vapore sul diritto senza toccarlo.

Parliamo anche di appretto e inabidatura. Se pensate che questa operazione sia indispensabile, orientatevi verso prodotti a base di amido liquido, cioè che si possano usare anche in lavatrice. Ci sono anche diversi tipi di salde casalinghe che si possono preparare da soli e con poca spesa. Naturalmente chi non è pratico dovrà fare qualche esperimento prima di lanciarsi in amidare colli e polsini. Quando si ricorre a una salda è necessario distribuirla in modo omogeneo. Per questo motivo dovete immergere il tessuto nella salda 2 o 3 volte e torcerlo accuratamente ma con delicatezza. Fate asciugare un poco e stirate il tessuto inamidato quando è ancora molto umido. Per dare ai centrini una forma rigida, fateli asciugare e stirateli fissandoli con gli spilli a un mollettone o all'asse da stiro. Ed ora amici, carta e penna. Queste sono le ricette per le salde casalinghe. Acqua di riso. Per ottenerla, 50 g di riso bollito a lungo in 1 litro d'acqua. È la migliore per le tele leggere come la batista. L'acqua di pane si ottiene invece lasciando a mollo del pane vecchio in acqua tiepida per qualche ora e poi filtrando. Non irrigidisce troppo i tessuti. La salda di amido e borace si ottiene con 1 litro di acqua, 80 g di amido, 20 g di borace. È indicato per colli e polsini delle camicie. La salda di amido ovviamente si ottiene con acqua e amido, nelle dosi indicate dalla confezione. Ed infine salda di amido molto salata. Fa tornare come nuovi tovaglie e tovaglioli.

Già che ci stiamo occupando della cura del nostro guardaroba, parliamo anche di tintoria e di macchie. E cominciamo proprio dalla tintoria, che è la dispendiosa alternativa al bucato casalingo, utile per chi ha molti soldi, poco tempo libero e scarsa vocazione per le attività domestiche. Oltre a lavaggio e stiratura, alcune lavanderie fanno anche qualche piccolo lavoretto di riparazione, una vera mecca per gli scapoli disorganizzati. Nella scelta, naturalmente, è importante conoscere bene la tintoria, ma per evitare dispiaceri prendete sempre qualche precauzione. Acquistate intanto solo indumenti che riportino sull'etichetta sia le istruzioni di lavaggio che la composizione. Qualora siano assenti, il tintore infatti non è responsabile di eventuali danni. Richiedete sempre una ricevuta che specifichi il numero dei capi consegnati. Per gli abiti di valore fate riportare sulla ricevuta anche la descrizione del modello, la taglia e il colore. I capi contrassegnati sull'etichetta con la lettera F richiedono una pulitura al fluoro e altri solventi alla portata di poche lavanderie. Informate il tintore se il capo è particolarmente delicato o presenta macchie difficili. Non pre-trattate le macchie prima di consegnare il capo. Chiedete la pulitura a chilo se avete molti pezzi che richiedono un trattamento normale, perché è più conveniente, avendo l'accortezza di fare pulire a parte i capi delicati e quelli al primo lavaggio. Per gli indumenti in pelle, poi, rivolgetevi a una tintoria specializzata. Pensare a una tintoria naturalmente fa pensare anche alle macchie, che sembra essere uno dei grossi problemi esistenziali dell'uomo contemporaneo. Beh sì, altrimenti non si spiegherebbe il gran parlare che tutti fanno a proposito di questo argomento. Insomma, con le macchie non si può convivere, o noi o loro. E quindi ecco giustificata la presenza in commercio di tanti prodotti, vere e proprie armi da combattimento per vincere l'eterna e estenuante lotta contro le macchie. È un vero peccato che quasi tutti gli smacchiatori però siano sospettati di essere dannosi alla salute. Inoltre, una volta scaricati in acqua, uccidono la flora batterica dei depuratori, si accumulano nei tessuti adiposi dei pesci o finiscono nelle condutture dell'acqua potabile. In fondo forse dovremmo imparare a convivere con qualche macchia. Beh, poi non è la fine del mondo. Naturalmente si può sempre ricorrere ai vecchi sistemi che usavano le nonne prima dell'avvento degli smacchiatori. Ricordiamoci che nel metodo casalingo la cosa più importante è la tecnica. Innanzitutto imbevete un panno pulito dell'intruglio smacchiante che fa al caso vostro. Per sicurezza provate in un punto invisibile del tessuto, per esempio sull'orlo. Se tutto va bene, tamponate la macchia dall'esterno all'interno, fino alla completa eliminazione. È opportuno smacchiare la lana con un panno di lana, la seta con la seta, il tessuto chiaro con panno chiaro e così dicendo. Al contatto con lo smacchiatore, attenzione, la macchia non si volatilizza, ma si scioglie. Bisogna quindi mettere sotto un panno assorbente, ottima la spugna di cotone, e spostarlo man mano che si sporca. Per togliere gli aloni risciacquate il capo smacchiato in acqua e aceto, oppure procedete a un normale lavaggio. È consigliabile provvedere quando si può a una rapida smacchiatura. Le macchie fresche infatti sono più facilmente eliminabili, anche perché se ne ricorda la provenienza. Tenete presente che il sapone da bucato è sempre un ottimo antidoto per la maggior parte delle macchie. Insaponate bene e lasciatelo riposare per qualche oretta prima di sciacquare. Ricordate poi che il talco istantaneo combatte efficacemente l'unto. L'alcol scioglie la clorofilla, i colori vegetali e animali. Usatelo diluito in poca acqua.
L'ammoniaca, diluita con acqua al 15% o glicerina, sono indicate per le macchie di grasso. La trementina neutralizza catrame, vernice e resina. Tutte queste sostanze vanno usate con attenzione sulle fibre artificiali.

Carta e penna, ecco nello specifico come affrontare e risolvere alcuni tipi di macchie. L'acquerello si toglie con acqua e ammoniaca. L'abiro con alcol a 90 gradi. Le bruciature si tolgono con acqua e ammoniaca o acqua ossigenata. Se sono sulla seta, con succo di limone e sale fino. Al termine, sciacquate. Le macchie di caffè si tolgono strofinando con acqua e alcol e lavando con acqua saponosa. Chewing gum. Indurire la gomma passandola con un cubetto di ghiaccio, staccarla con un coltello ed eliminare le eventuali tracce con benzina. Le macchie di cioccolato si tolgono con acqua e pochissime gocce di ammoniaca. I colori olio si tolgono con la trementina. Le macchie di erba si tolgono con alcol a 90 gradi su cotone e lino. Sulla lana, se la macchia è fresca, usate una soluzione di acqua tiepida, 3 parti. Alcol, 2 parti. Ammoniaca, 1 parte. Risciacquate con acqua e aceto. Per togliere le macchie di fango, basta spazzolarlo asciutto e tamponare con cura con acqua e aceto. Le macchie di frutta si tolgono con succo di limone o sale e limone. Sciacquare o mettere in bucato. Le macchie di gelato si tolgono lavando subito con acqua tiepida e sapone. Le macchie di grasso in genere si sciolgono con del sale in alcol denaturato o in ammoniaca. Bisogna spazzolare e lavare in acqua calda e sapone. Oppure cospargere istantaneamente con talco, lasciare assorbire, spazzolare e lavare con acqua e sapone o acqua e ammoniaca. Per togliere le macchie di inchiostro, porre sotto la macchia un foglio di carta assorbente e continuare a muoverlo, contemporaneamente tamponare con succo di limone puro o diluito con acqua per la seta. Oppure ancora, lavare le macchie recenti con acqua e sale o acqua e aceto bianco. Tamponare al rovescio con alcol o trementina. Per l'inchiostro di china usare acqua e ammoniaca. Le macchie di lucido da scarpe si sciolgono con trementina, quindi va lavato tutto con acqua tiepida e sapone. L'olio di macchina si toglie pulendo con ammoniaca e lavando con acqua calda e sapone. Per togliere le macchie di pomodoro invece bisogna lavare con acqua e coprire con talco. Se sono macchie di salsa bisogna invece smacchiare con acqua e ammoniaca. Tracce di rossetto si tolgono tamponando con alcol e risciacquando con acqua e sapone oppure con etere. Le macchie di ruggine si tolgono con succo di limone e sale fino, quindi bisogna sciacquare. Sulla lana tamponare con acqua e ammoniaca e sciacquare, oppure mettere a bagno con la glicerina. E infine le macchie di vino si tolgono cospargendo la macchia con sale fino e appena asciutta lavando, oppure tamponando con acqua ossigenata.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. La stiratura, la tintoria, le macchie. Testo di Monica Rossi per Casaviva. Un cordiale saluto da Giancarla Palladini.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia, l'unico programma radiofonico in orario aperitivo che ti fa fare il giro dello stivale in poltrona e ti offre pure lo spritz. Beh, a dire la verità no, su questo non siamo ancora attrezzati, non è vero Livio Cosentini dall'altra parte del vetro? Se tuttavia voi che ci state ascoltando lo state bevendo, beh, fatevelo durare per tutto il tempo di questo viaggio, perché il viaggio di oggi ci porta in Puglia e la prima destinazione è Pulsano, in provincia di Taranto, dove ad accoglierci c'è il presidente della Proloco di Pulsano, Filippo Stellato. Ciao Filippo, buonasera.
2: Buonasera a voi. Allora, intanto lo spritz ve lo offro io se venite a Pulsano.
1: Ma ben volentieri, guarda.
2: È in provincia di Taranto, quindi vicino al mare, quindi ci sta benissimo e lo spritz ci sta da Dio.
1: Ma vicino al mare, e che mare mi verrebbe da dire?
2: Sì, è da scoprire.
1: Un mare da scoprire, ma anche una cittadina, un comune da scoprire. Che cosa ci riserva?
2: Pulsano ha tanti punti attrattivi, la sua storia si potrebbe parlare per tantissime ore, ha fatto parte della Magna Grecia e la sua storia inizia dall'età del bronzo, quindi veramente potremmo parlare tantissimo. Si può visitare il castello e pensa che in alcuni giorni del mese il castello ha delle visite teatralizzate, i visitatori possono entrare e trovare degli attori inediti storici che raccontano la storia di questo castello.
1: Quindi è un modo di vivere la storia di cui siete protagonisti, ma attualizzata, viverla come se avessimo una macchina del tempo.
2: Esatto, è come entrare in un film.
1: Noi passeggiamo per il paese e c'è naturalmente un'architettura e anche una storia religiosa che si sono stratificate nel tempo lì da voi.
2: Esatto, abbiamo una storia religiosa molto, molto sentita, perché la devozione mariana della nostra Pulsano è davvero forte e molto sentita. Ad esempio a febbraio, in occasione della festa della Madonna di Lourdes, la nostra chiesa è un santuario mariano e c'è una riproduzione della grotta di Lourdes ed è meta di pellegrinaggi da tutta la regione Puglia e anche fuori. Quindi è un motivo per venire a Pulsano anche fuori dal periodo estivo. E poi c'è ovviamente, ci sono i riti della Settimana Santa nel periodo pasquale, in cui è famosissima Taranto e la sua provincia per queste bellissimi riti.
1: Assolutamente da vedere e da assistervi, questo lo dico anche personalmente essendoci stato proprio in quel periodo. Però l'estate è proprio il momento in cui fiorisce ancora di più, probabilmente insomma ancora più gente arriva, e specialmente in questi giorni vi state preparando per un evento che ha a che fare con la vostra estate. Di che si tratta?
2: Assolutamente sì, da domani per chi viene a Pulsano estingue totalmente il senso della fame, perché noi abbiamo così tanta roba da far assaggiare ai nostri amici che vengono a visitare il nostro mare, la nostra Pulsano, che andranno a casa sempre con il sorriso. Pensa che domani inizia il T-Fest, la sagra delle tipicità, e ci saranno 3 giorni in cui negli stand del food è possibile assaggiare i prodotti tipici locali pugliesi, come ad esempio avremo il casaro che farà le mozzarelle sul momento, avremo delle maestre pastaie che faranno le orecchiette e le faranno assaggiare con tantissimi condimenti, come il sugo della domenica ad esempio alle orecchiette al Monte Bianco. E poi ci saranno i cavatelli alle cozze.
1: Cosa sono le orecchiette al Monte Bianco?
2: Le orecchiette al Monte Bianco sono un primo della domenica ed è fatto con il ragù, con un sugo semplice, e poi vengono cosparse di cacio ricotta salata. Ce n'è talmente tanta che appunto viene chiamato il Monte Bianco.
1: Come se fosse la neve.
2: Come se fosse neve, esatto. E poi avremo ovviamente la braceria pugliese con le salsicce, con le bombette, che sono un'altra specialità pugliese, in realtà della Valle d'Itria. E poi la nostra famosa puccia alla taglietta, che è un prodotto slow food ed è un prodotto d'eco. Praticamente è la famosa puccia pugliese, quella con la cipolla, che nasce proprio a Pulsano.
1: Quindi questa è proprio una tipicità vostra, che c'è solo da voi?
2: Sì. è la nostra tipicità, e questa sagra nasce per promuovere la fuccia alla taglietta, ma poi non ce la siamo sentiti di farvi assaggiare soltanto la fuccia alla taglietta, quindi abbiamo messo sulla tavola tutto questo ben di Dio che la nostra terra fortunatamente ci dona ogni mese dell'anno quasi.
1: Chi dovesse venire dalle vostre parti, che naturalmente sarà il benvenuto, ma dove, quale spiaggia consigli? Qual è la spiaggia più bella che avete? Una delle, sbilanciarsi sarà probabilmente anche difficile per te, però avete veramente un mare fantastico.
2: Davvero difficile, perché ogni angolo della nostra costa ha un tramonto che vale la pena vederlo, viverlo, e non tanto raccontarlo quanto veramente vivere questa esperienza. Da noi si chiamano la litoranea delle sette punte, proprio perché ci sono sette speroni e ci sono sei, ovviamente, baie, sei conche, che non sono enormi, sono piccole, ma regalano un paesaggio veramente meraviglioso. Secondo me la più bella è Lido Silvana.
1: Ah, vedi, alla fine c'è stato lo sbilanciamento, ma comunque sono tutte da vedere, tutte da visitare.
2: Volevo essere neutrale, ma non ce l'ho fatta.
1: Ma si è sempre di parte, ed è giusto anche che sia così, diciamo che fa parte proprio dell'attaccamento e del legame con il luogo. Allora, tutti al T-Fest questo weekend che viene, il prossimo weekend, tutti a Pulsano. Filippo Stellato,
2: grazie. Ci vediamo,
1: grazie.
2: A Pulsano, al T-Fest, vi offro un calice di vino.
1: Pronti.
2: Quello buono, è un primitivo di Manduria.
1: Guarda, io e Livio Cosentini stiamo già per partire, però non subito, perché dobbiamo ancora finire la puntata di oggi. Intanto ti ringrazio e arrivederci a presto, allora.
2: Grazie, grazie mille.
1: Un saluto a Filippo, Stellato. Dopo la musica ritorneremo sempre a girovagare per la Puglia, ma la destinazione sarà un'altra. Ma nel frattempo ascoltiamo Serena Brancale, Levante e Delia, e questa è Al mio paese.

0: non solo un paese, ma sono tanti paesi, tanti luoghi che nel Salento accolgono il Salento Book Festival. Per conoscerlo ci guida il direttore artistico Giampiero Pisanello. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Giampiero, allora, il Salento Book Festival è un appuntamento imprescindibile di tutta quanta l'estate che riguarda il Salento. Oggi siamo al 23 di luglio, quindi è già cominciato da un po', ci sono stati già un po' di appuntamenti e tanti ancora ce ne saranno. Fra poco ce li dici, ma prima ci vuoi descrivere con le parole di tuo, di chi l'ha creato, l'ha visto nascere, che cos'è il Salento Book Festival?
1: Da 16 anni il Salento Book Festival è una grande festa dei libri dedicata appunto agli scrittori, alle scrittrici, agli autori, alle autrici che vengono in Salento da metà giugno a metà settembre per presentare i propri libri, ma in realtà anche per aprire il cuore sulla propria vita, sulle proprie storie, e lo facciamo nel luogo clou della comunità, nel luogo più importante che è appunto la piazza, l'Agorà, intesa proprio come luogo di condivisione e anche di festa, perché il successo del Salento Book Festival lo deve al fatto appunto che le nostre presentazioni sono proprio dei momenti di incontro, di festa da destinare a tutta la comunità e a tutte le fasce generazionali.
0: Sono serate che non finiscono mai, si sta sempre fuori, c'è sempre qualche cosa da vedere, e nelle prossime sere che cosa ci aspetta?
1: Sì, il programma è davvero variegato e coinvolge tanti comuni, e con il Salento Book Festival da 16 anni abbiamo creato proprio la movida dei lettori. Siamo in Salento e in estate il Salento è pienissima di eventi, di divertimento, ma anche diciamo la mente e la cultura vogliono il suo spazio, e questo spazio se l'è preso assolutamente il Salento Book Festival, quindi tanti turisti ogni sera girano di paese in paese alla ricerca del proprio scrittore preferito. E i prossimi appuntamenti sono davvero tanti: avremo il 25 luglio Massimo Recalcati con un Alexio su genitori e figli, poi avremo Paolo Stella, Nicola Gratteri, un grande evento ci sarà il 4 agosto a Cutrofiano con Luciana Littizzetto che presenta il suo ultimo romanzo insieme ad Andrea Zalone e Germana Pasquero, e per quella sera poi sarà anche consegnato il premio Biperbanca Salento Book Festival 2026. Poi il cartellone continuerà fino a settembre con Serena Dandini, Chiara Valerio, Gino Cecchettin, Nicola Piovani e tanti altri ancora.
0: Ci sono dei nomi che ritornano, Lucianina Littizzetto, diciamo, è un po' un habitué ormai, possiamo dire.
1: Sì, Luciana è ormai diventata un'amica del Salento Book Festival, ci ritorna ogni anno, e quest'anno presenteremo questo suo romanzo che è ai vertici delle classifiche come libri da leggere. Per noi davvero è un'occasione non solo di confronto ma soprattutto anche di divertimento, perché il fatto che anche lei ritorni ogni anno a presentare qualcosa per noi è un motivo di orgoglio e ci conferma il nostro modo di lavorare, che è un modo preciso insomma per il nostro territorio.
0: Ecco, la parola territorio è anche una parola chiave per quanto riguarda il Salento Book Festival, perché grazie a questa iniziativa che ormai da anni va avanti c'è modo di mettere insieme il territorio da parte di chi ci vive, da parte di chi ci viene per il periodo estivo, e riesce a dargli nuova vita se già non avesse avuto abbastanza prima.
1: Sì, il Salento Book Festival è davvero un gioco di squadra che mette insieme la Regione Puglia e tutti i comuni coinvolti, i partner, gli sponsor e soprattutto tutte le comunità, perché sono davvero tantissimi lettori che vi partecipano e soprattutto tanti turisti. La cosa bella è che già dai primi mesi dell'anno i turisti ci chiamano per capire quando sarà il programma, per pianificare le proprie vacanze, quindi per noi è davvero un motivo di orgoglio.
0: Visto che noi siamo dei golosastri ed è imprescindibile non parlare anche di cibo, di mangiare, di specialità, ci consigli a chi ci sta ascoltando un qualche cosa che assolutamente dobbiamo assaggiare se veniamo al Salento Book Festival, che sicuramente è un momento di vacanza, un momento di libri, ma anche un momento buono per lo stomaco?
1: Un libro, un calice di rosato e un buon cibo con piatto salentino ci vuole. Io consiglio che il mio piatto preferito, fave e cicorie, ma in realtà va bene anche una buonissima frisa salentina accompagnata da un bel bicchiere di rosato.
0: E allora con questo bicchiere di rosato facciamo cin cin. Ringraziamo Giampiero Pisanello, direttore artistico del Salento Book Festival. Ciao Giampiero.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, buone serate che non finiscono mai, ed è questo il bello. Noi diamo il via a queste serate andando in onda orario aperitivo, facciamo cin cin quei due bicchieri che io e Livio Cosentini ci siamo guadagnati nelle chiacchierate di quest'oggi, e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Ciao.
2: Restate in Italia.

0: and the baby's crying.
1: Oh,
0: and the bullets fly.
2: Watch out!

Da gran signora quale avrebbe diritto a frequentare compagnie più selezionate. Invece, dietro le vetrine degli empori sull'effimero di Times Square, Miss Liberty lotta per un suo posticino al sole tra zampe di gallina plastificate, maschere orripilanti, eroi dei cartoni animati, accendini a forma di lanciamissili, decalcomanie con l'immancabile scritta I Love New York e pipette per la marijuana a forma di teschio. Il suo volto era aggrinzito, come se avesse trascorso una notte insonne e qualche raggio della sua corona è spezzato. Eppure, anche in questo scenario da supermercato del gadget turistico, la signora newyorkese brilla ancora per la sua dignità. In una New York dove tutto viene consumato con rapidità famelica, lei, la dea del golfo, la gran dama centenaria francese, splendente come un'icona simbolizzante l'America, la libertà e un approdo sicuro, vivrà per sempre.

Per un secolo la Statua della Libertà è stata un simbolo internazionale, un punto di incontri dei turisti della grande mela, cioè New York. Nel 1986 invece è diventata una star. Tiffany vende a $600 orologi con incisa la torcia illuminata, quelli d'oro a quasi 3 milioni sono già esauriti da tempo. Christie's ha organizzato una mostra di vecchie riproduzioni datate dal 1867 al 1917. Durante un'asta, un raro pezzo di antiquariato, un modellino di zinco forgiato dallo stesso costruttore della statua, è stato acquistato dalla Coca-Cola per quasi 200 milioni di lire. La libreria pubblica ha tolto dalla naftalina un ritratto di Édouard de la Boulange, lo statista francese che per primo aveva suggerito ai repubblicani l'idea del regalo americano. Nei negozietti del Village si vendono poster con l'effigie di John Lennon con un berretto, gli occhiali da sole e le dita alzate in segno di pace davanti alla Statua della Libertà.

La fumettistica americana ha invaso i mercatini con un libricino intitolato La signora Liberty si tuffa, una serie di cartoons in cui lei getta in mare torcia, corona e veste e poi si tuffa nuda dal piedestallo e nuota verso Manhattan. Per chi avesse delle velleità del fai da te, la Mythology Incorporation offre Costruite da soli la statua della libertà, una scatoletta con 112 pezzi al prezzo di $7.95, forbici e colla non compresi. Nell'East Village, in quel negozietto dell'usato dove Madonna si fermava a comprare il suo guardaroba nel film Cercasi Susan disperatamente, troneggia una riproduzione di plastica alta 2 metri al prezzo di $950.

Sempre nel Village, al 525 del Hudson Street, un negozio si è dedicato esclusivamente alla grande signora. Vende di tutto, dagli accendini alle penne, magliette e poster, fino a una riproduzione in bronzo di un disegno di Bartholdi. Una signora che esce con un enorme involucro sotto braccio sorride. Questo boom della Statua della Libertà è segno concreto del nuovo patriottismo statunitense. Noi americani siamo fieri della nostra patria, del presidente, di essere un paese libero. Se il centenario fosse avvenuto 15 anni fa, avremmo indossato magliette con la Statua della Libertà ricoperta da una croce dispregiativa.

Sì, forse all'inizio degli anni 70 la festa per la Statua della Libertà sarebbe stata un po' snobbata dagli americani, ma nel 1986, in attesa dei grandiosi festeggiamenti del 4 luglio, quando New York è stata addirittura chiusa al traffico nella parte bassa per concedere a milioni di turisti di assistere ai fuochi d'artificio, alle regate dei più bei velieri antichi del mondo e ai giochi acquatici alla presenza delle maggiori autorità, la Statua della Libertà ha prestato la sua immagine al mercato americano per raccogliere i fondi per i lunghi restauri e il prezioso lifting facciale.

La stessa faccia che una volta aveva pubblicizzato i contributi alla guerra, oggi sorride su sacchetti della spazzatura, tavolette di cioccolata, fibbie e bottoni, ciclomotori, detersivi, bibite gassate, carboncini per il barbecue, tute per lo jogging, borse da viaggio, asciugamani da spiaggia, tendine per la doccia, boccali di birra e confezioni familiari di popcorn. Qualcuno ha persino creato una versione del Tribal Pursuit intitolata Benvenuti in America.

Se lo zio Sam intuba e Pizzetto Candido, puntando il suo indice, era diventato il personaggio maschile più famoso d'America, Miss Liberty è la donna per antonomasia, la maestra del femminismo di questo grande matriarcato. Fortunatamente solo pochi sanno che il suo volto, che da 100 anni protegge la baia newyorkese dall'isoletta di Bedloe, fu creato dallo scultore a immagine e somiglianza di sua madre, un'arcigna settantenne, cattiva e gelosissima del figlio. La statua fu voluta così da Bartholdi, dall'ingegnere Gustave Eiffel e dall'architetto americano Richard Morris Hunt, che disegnò il piedistallo. Quando la sua testa venne esposta al pubblico di Parigi nel 1878, i francesi la guardarono sfiduciati. «Troppo grossa», commentarono, «e senza grazia».

Quando la torcia venne esposta nella Madison Square, un cronista del New York Times scrisse che sarebbe stata, parole testuali, inutile e dispersiva. Appena Boston e Filadelfia chiesero però ufficialmente di ospitarla, lo stesso cronista cambiò idea. Era il 29 ottobre del 1876 e sulla prima pagina del Times uscì un titolo a quattro colonne: «La statua è nostra». Quando si cominciò a costruirla, gli scettici la soprannominarono il futuro colosso di Rodi e organizzarono turni di sorveglianza per poter immortalare il momento della sua rovinosa caduta.

Quando si svolse la gigantesca parata inaugurale nel 1886 a Wall Street, con la classica pioggia di ticker tape, mancavano 25 anni al volo sperimentale di Wright, che per primo la vide dai cieli, e molti altri anni, al 1916, quando sabotatori tedeschi fecero esplodere un deposito di munizioni a meno di un miglio dal suo piedistallo. Mancavano decenni alla prima sfilata negli anni 50 delle Majorette alla passeggiata leggendaria sugli sci acquatici di cinque coraggiose pin-up alla Esther Williams che, sfiorando la signora d'acciaio, percorsero 400 miglia fino all'Expo di Montreal nel 67. Altri tempi, altre storie, di una New York che continua imperterrita a venerare la sua signora, una sirena senza pinna, ma con una torcia eterna.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Foligno.
1: C'è un'esigenza di ritrovarsi, di rincontrarsi. Abbiamo perso il gusto di stare insieme, abbiamo perso il gusto delle relazioni, ognuno sta per conto suo, quindi c'è proprio una desolazione, una solitudine enorme.
0: Da circa 10 anni, parroco di San Giuseppe Artigiano, padre Antonio Fierro non usa giri di parole e va dritto al problema. Anche nella sua zona, il popoloso quartiere di Via Piave, c'è bisogno di tornare a stringere relazioni. Ad oggi la parrocchia è l'unico centro di aggregazione di un territorio che ha cambiato volto. Attività commerciali chiuse, famiglie che hanno deciso di trasferirsi altrove, nessun altro luogo di incontro. Ecco allora che la ricostruzione della casa canonica, che sarà realizzata attraverso i fondi che arrivano dall'8x1000, rappresenta un'opportunità di rilancio per un'intera comunità. Oltre a rendere indipendente l'ingresso alla cappella della chiesa, il nuovo edificio a 3 piani prevede un ampio salone, aule per il catechismo, servizi e l'abitazione del parroco, ma non solo.
1: Abbiamo pensato anche a una cucina non casalinga, ma una cucina industriale con forno, attrezzi vari, e la tavola è un luogo dove potersi incontrare, guardarsi negli occhi, dialogare, forse anche litigare, ma sempre per un fine, quello di costruire qualcosa di nuovo, una storia più bella di quella che stiamo vivendo in questo momento.
0: Circa 1.200.000 euro il costo complessivo dell'intervento. Oltre al sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, i parrocchiani in questi anni si sono impegnati con delle collette promosse ogni prima domenica del mese. Il progetto vede l'ingegner Massimo Meschini come direttore dei lavori, affiancato dall'architetto Andrea Tucci nel ruolo di progettista. Sentiamolo.
2: La parte destinata al salone parrocchiale, alle aule di catechesi, alla casa canonica, un tempo aveva un'articolazione e anche dei livelli che non consentivano il pieno godimento, e doverci mettere le mani anche come fosse una ristrutturazione era dal punto di vista economico assolutamente non conveniente rispetto a una nuova genesi, a una nuova forma, a una nuova proposta. La risoluzione di tutto è stata la possibilità di accedere a dei fondi della CEI con una sostanziosa partecipazione da parte della parrocchia. Arrivati al dunque, si è quindi costruito una proposta progettuale dove i piani non erano più rialzati rispetto all'esterno, quindi questa quota complanare ha consentito l'ottimizzazione tra un salone parrocchiale e l'area di pertinenza all'aperto in assoluta continuità. Si è aggiunta una serra solare che mette in comunicazione diretta la cappella feriale a questi saloni, a questi servizi, e dunque stiamo perseguendo l'obiettivo di restituire tutti questi servizi alla comunità. Si può dire che siamo a metà del percorso.
0: Nel quartiere ora c'è grande fermento per vedere il completamento dell'opera, per il quale ci vorranno ancora alcuni mesi. Nel frattempo, padre Antonio già guarda al taglio del nastro.
1: Senza l'8x1000 questa cosa sarebbe stata irrealizzabile, sarebbe stato un peccato avere un casermone così inutilizzabile. Quando sarà l'inaugurazione, il primo pensiero e la prima preghiera va per l'8x1000.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Bentornati a Giovani si diventa. Oggi vogliamo parlare di relazioni, di futuro, di amore, per domandarci se la vita di coppia per le nuove generazioni rappresenti ancora un traguardo desiderabile, un punto di riferimento importante, di fatto una concreta possibilità. Perché il dubbio che ci è venuto è che in un tempo inquieto di somma incertezza, di precarietà economica, abitativa, tra buste paga esilissime, affitti alle stelle, per chi ha oggi tra i 18 e i 34 anni, anche solo sognarlo un futuro insieme sia diventata un'impresa. E allora ne ragioniamo con la professoressa Francesca Luppi, ricercatrice di demografia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, coautrice con Adriano Maurellena del capitolo che apre il rapporto Giovani

0: 2026 dell'Istituto Giuseppe Toniolo, che come sapete è un po' la nostra bussola e l'indagine anche più attuale e più sfaccettata sul mondo giovanile in Italia. Benvenuta professoressa Luppi.
1: Grazie anche per l'invito.
0: Allora, il capitolo sui giovani italiani che lei firma è di fatto una delle novità più interessanti del rapporto, che mette subito in luce un'evidenza, cioè la capacità di progettare un futuro di coppia, un futuro sentimentale stabile, non è soltanto una scelta individuale, personale, ma il riflesso del contesto economico, delle diseguaglianze che lo attraversano, in cui si vive e si accede alla vita adulta. Insomma, l'amore dei giovani è un termometro dello stato di salute del nostro paese.
1: Sì, assolutamente, anzi vorrei anche insistere sul fatto che spesso noi interpretiamo le scelte di vita dei giovani, e in particolare lo stare in coppia, in una relazione stabile, eventualmente sposarsi, convivere, eventualmente avere figli, sempre come un frutto di un cambiamento culturale, no? Per cui noi diciamo ai giovani d'oggi pensano,
0: non si impegnano più.
1: Esatto, non vogliono responsabilità, sono individualisti, egoisti, vogliono solo il loro benessere. Diciamo che questa cosa, tra l'altro, la diceva già Socrate diversi secoli fa, ecco, un po' anche a rispettare il fatto che noi adulti guardiamo al periodo giovane con l'occhio di una generazione diversa e sempre con un
0: sempre
1: po' di giudizio,
0: un po' critico.
1: Esatto. Sì. Mentre i dati, insomma, del rapporto giovane ci dicono un po' l'opposto, no? Ci dicono che fra i giovani, tutto sommato, l'idea di stare in una relazione stabile rimane uno degli aspetti importanti della progettualità di vita. Che però questa progettualità e anche in qualche modo alla fine la desiderabilità è vincolata dal fatto che ci siano delle risorse anche economiche poi per progettare e pensare una relazione stabile, che di per sé poi è vista un po' come la base anche per costruire poi un progetto familiare, ovviamente, no?
0: Senta, professoressa Luppi, una curiosità: che apertura avete trovato nei ragazzi che avete incontrato su questi temi? Cioè, quanto sono disposti a parlarne, a confrontarsi? Quanto sta a cuore questo tema?
1: È un tema caldo in realtà, che emerge anche, io non mi occupo di interviste in profondità e temi qualitativi, di cui è più responsabile appunto il mio coautore. Esatto, però insomma ci siamo molto confrontati su questo tema, anche i risultati delle sue ricerche mostrano che anche quando interrogati su altri aspetti relazionali, per cui quanto stanno bene nel gruppo dei pari, quanto sono importanti per loro le relazioni, il tema della relazione intima, stabile con un partner emerge sempre, quindi è sicuramente un tema importante per i giovani, e che sottolineano molto la difficoltà a trovare una persona con cui costruire una relazione stabile nel tempo.
0: Ecco, e qui c'è anche un aspetto che voi evidenziate nell'indagine: la tendenza a cambiare compagno o compagna alla ricerca della persona che possa rappresentare la migliore combinazione possibile, la cosiddetta metà perfetta della mela. Un'idea un po' cinematografica, se vogliamo, letteraria dell'amore.
1: Sì, allora è il frutto di cambiamenti culturali che nascono negli anni 70 nel Novecento, quindi quando la relazione di coppia viene completamente rivista, non si sta più con la persona perché è il partner migliore, che il buon partito, insomma, fondamentalmente, che spesso era poi scelto o caldamente suggerito dalle famiglie, ma si sceglie il compagno per la vita perché ci fa stare bene, perché in qualche modo ci completa appunto e ci dà l'idea che nella relazione ci si arricchisca anche dal punto di vista emotivo, no? Si sta con l'altro perché l'altro ci dà qualcosa di buono.
0: Ecco, qui c'è un altro aspetto, oltre appunto a questa idea maturata negli anni 70, questo concetto è collegato proprio, quasi ne fa parte, quasi è parte dello stesso concetto. È molto interessante come voi sottolineate quanto per questi giovani, per questi ragazzi, la coppia va bene se contribuisce alla crescita, alla felicità, alla crescita individuale, cioè la qualità della relazione è di sicuro più importante della sua durata.
1: Sì, sì, allora, nel senso che emerge in due momenti. Uno, c'è circa un quarto dei giovani intervistati che ci dice che loro sono disposti a stare in una relazione fin tanto che questa arricchisce il proprio benessere individuale, altrimenti cambiano partner. Allo stesso tempo, quando gli si interroga poi sulle ragioni per cui si rimane in una relazione, sì, emerge forte il tema che la relazione deve in qualche modo arricchire l'individuo, quindi deve essere parte di una crescita personale. Quella è la motivazione forte porta a stare con l'altro. Quando si sta con l'altro invece per paura di rimanere soli o per qualche pressione esterna, perché magari c'è la famiglia che ti dice devi avere un compagno o una compagna, ecco, quella forma di relazione diventa altamente instabile. Quindi qua la base è la motivazione.
0: Sono tanti i ragazzi che nel 2026 sentono forte le pressioni esterne rispetto alla motivazione personale?
1: No, direi di no, direi che la maggior parte dei giovani sta in una relazione perché gli riconosce un valore di arricchimento personale, quindi una motivazione per così dire intrinseca.
0: Quindi c'è una bella consapevolezza da parte dei ragazzi.
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Ci diamo una pausa di respiro per ascoltare, poi torniamo naturalmente sulla nostra riflessione, per ascoltare God Only Knows dei Beach Boys.

0: giovani,
1: giovani
0: si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, torniamo a Giovane si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con la professoressa Francesca Luppi. Parliamo del rapporto che i ragazzi delle nuove generazioni, quelli che hanno in particolare tra i 18 e i 34 anni, hanno con il desiderio di vivere in coppia, con il progetto di una stabile vita affettiva. E già abbiamo messo diversi punti fermi. Professoressa Luppi, proprio concretizzando, riducendo quasi all'osso il senso del nostro ragionamento, che legame c'è tra la sicurezza economica e la stabilità di una relazione? Cioè, quanto conta la busta paga in una coppia? Per esempio, per decidere di vivere insieme prima dei 35 anni, tocca essere benestanti?
2: Sì, allora vivere insieme in particolare non glielo so dire, ma sicuramente se lo stare o non lo stare in una relazione stabile dipende dalla sicurezza economica, sì, e soprattutto per la componente maschile. Cioè, quello che abbiamo trovato è che soprattutto dal lato degli uomini, ma in parte anche quello delle donne, avere un'occupazione stabile e un reddito elevato è associato a una maggior probabilità non solo di trovarsi in una relazione che si definisce stabile, ma anche di desiderarla, di cercarla. Cioè, di farne un obiettivo per la vita. Come dire, se mancano le premesse economiche per costruire una famiglia, allora si fa un po' come la storia della volpe e l'uva.
1: E
2: no?
1: Professoressa, ma il luogo conta, per esempio, nel nostro paese in cui si vive? Cioè, quelli che, per esempio, rispetto a una grande città i cui costi ben conosciamo, mi viene in mente Milano, ma insomma sono tante, hanno maggiori difficoltà rispetto al progettare tutto questo rispetto a chi magari invece vive in un piccolo paese o in una città di minori dimensioni dove il costo della vita è minore?
2: Sì, allora più che sul progettare direi proprio sul realizzare, cioè noi abbiamo trovato che chi vive nelle aree rurali o medio urbane più probabilmente dichiara di essere in una relazione stabile o comunque sia in una relazione rispetto a chi vive nei centri urbani, però forse quello non lo legherei solo ed esclusivamente alla componente economica, sicuramente il tema casa è un tema. Lo legherei anche al fatto che vivere nella grande città dà altre opportunità di trovare altre persone,
1: tra l'altro,
2: ma anche di investire su altri aspetti della propria vita che non sono solo quelli relazionali, e quindi tenere assieme magari tanti obiettivi di vita diventa più complicato e la relazione non dico che passi in secondo piano, perché rimane comunque importante, però magari non è così
1: però è un percorso differente e anche insomma più complicato. La questione delle relazioni affettive e sentimentali dei ragazzi intreccia anche quella della propensione a lasciare l'Italia, che l'Osservatorio Giovane, ma il rapporto in tutte le sue edizioni analizza, attraversa da tanto tempo. Sono tanti, professoressa, i giovani che mettono in pausa la loro vita affettiva perché decidono di andarsene per studiare, per lavorare all'estero?
2: Ma allora, non abbiamo un dato su questo tema, sicuramente nel corso degli anni è aumentata la quota di chi instaura relazioni di carattere internazionale, perché l'esperienza all'estero, sia questa per studio o per lavoro, in qualche modo aumenta la probabilità di trovare un partner che non sia italiano e quindi di avere relazioni a distanza, no? Le relazioni a distanza che molte si definiscono LAT, Living Apart Together, cioè relazioni stabili che però si concretizzano non in una convivenza, sono sempre più diffuse, legate appunto anche a ragioni lavorative, e stanno modificando il modo di fare famiglia, di vivere la relazione dei giovani.
1: Ecco, c'è anche un altro aspetto interessante che viene alla luce leggendo le pagine che voi dedicate a questo fenomeno. Questi ragazzi vivono in un contesto inedito, noi l'abbiamo definita un lungo piano sequenza di crisi ravvicinate, la guerra che si rifaccia anche ai confini con l'Europa, la prolungata incertezza economica. Tutto questo ha un maggiore impatto quanto appunto a desiderio o anche alla possibilità concreta di realizzare una vita di un progetto di coppia stabile su chi già si trova, i giovani che già si trovano in una situazione di diseguaglianza economica, di svantaggio? Cioè, il senso della precarietà che respirano e che fa parte anche del nostro racconto quotidiano, della nostra, si dice questa espressione un po' abusata, della nostra narrativa?
2: Sì, sicuramente il tema di permacrisi, no? Quindi il tema dell'incertezza, in qualche modo alimentato da tante fonti diverse, più a livello globale o anche a livello individuale, sicuramente impatta sulla progettualità di vita. Cioè, noi progetti li facciamo nel momento in cui abbiamo delle risorse sicure alla base su cui poter costruire, no? Poi un investimento senza rischiare di perderci qualcosa, per cui ci deve essere una visione positiva del futuro per progettare.
1: Sì, sì.
2: Questa visione positiva del futuro non c'è su tanti aspetti della vita, e sicuramente l'aspetto della pianificazione familiare e quindi anche della costituzione di una coppia stabile sicuramente rientra in maniera importante. Parliamo anche di un contesto in cui, proprio perché c'è una continua incertezza, molte di queste scelte di vita vengono vissute anche come precarie, no? Nel senso, io compio una scelta ma poi la metto in discussione nel momento in cui mi accorgo che quella scelta mi sta precludendo delle opportunità o mi sta aggiungendo dell'incertezza.
1: Molto interessante. Siamo in conclusione e diciamo che questa domanda potrebbe aprire un ciclo, diciamo, di puntate, però va affrontata. Come si può, io direi anche si deve, in questo contesto restituire slancio alla capacità dei ragazzi di progettare appunto anche un futuro di relazioni di coppia stabile, cioè perché il paese, in assenza di rischi, di interventi, di misure adeguate, rischia parecchio.
2: Sì, allora, cioè, la ricetta è una, e poi diciamo così le politiche sono
1: la
2: tante,
1: prima cosa bella.
2: Rimettere al centro i giovani, cioè i giovani oggi sono al margine della società italiana. Diamo importanza all'invecchiamento, a questi corti anziani che stanno entrando ora nelle fasi di vita tra virgolette dipendente, siamo preoccupati per la sostenibilità del welfare state, e questo è tutto giusto, però stiamo lasciando ai margini anche della vita decisionale della nostra società i giovani, e metterli ai margini vuol dire non considerare anche quelle che sono le loro esigenze, le loro priorità, che però sono la base della loro progettualità, cioè loro sono il nostro futuro. Se non diamo a loro gli strumenti per costruire il loro futuro, non costruiamo nemmeno il nostro.
1: Io la ringrazio, ringrazio allora la professoressa Francesca Lupi che ci ha accompagnato oggi in questa riflessione, tappa del nostro viaggio tra le giovani generazioni. Ringrazio Stefano Sciurpi alla regia, Alessandra Petitta per il suo gran bel contributo, e la nostra rappresentante della generazione Z, Elisa Mazzella, per il brano musicale che anche oggi ha scelto per noi. Grazie a tutti voi e ci risentiamo alla prossima puntata di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Questa puntata cominciamo davvero bene, perché andiamo a incontrare un'attrice di grande fascino e che ha fatto un grosso percorso negli ultimi anni. Infatti tra poco si racconterà come attrice, ma anche come donna e come madre. Sto parlando di Letizia Castà. Intanto, lei parla benissimo italiano, probabilmente lo sapete, ha una bisnonna italiana e poi ha due figli con Stefano Accorsi. Nella storia che stiamo per raccontare, che si intitola Una storia nera, ma in realtà si potrebbe intitolare Una storia vera, è una donna che ha subito per anni violenza domestica in casa. Suo marito torna per partecipare al compleanno dei figli e succede qualcosa, quest'uomo scompare. Ma che cosa è successo davvero? Come sono andate davvero le cose? Una vicenda, un tema, una storia che in qualche modo può riguardare tante donne, ma io direi anche tante famiglie, e che ci dimostra anche il percorso che ha fatto Letizia Castà, come ci racconta in questa intervista, da modella ad attrice, senza mai perdere il suo fascino. Guardate.

0: adesso il tuo rapporto con il cinema qual è? Per esempio, in questo film tu accetti anche di sembrare, sei sempre bellissima, però di sembrare insomma un po' più sofferente come la parte richiede, perché sei un'attrice, no? E quindi ovviamente ci sono tanti momenti drammatici, quindi vorrei sapere insomma com'è il tuo rapporto con questo lavoro in questo momento.
1: Guarda, ho tanti anni dove ho fatto la modella e ho provato abbastanza tutta la cosa molto più superficiale di questa cosa. Il fatto del cinema per me è una cosa molto profonda, dove si può parlare di cose interessanti della vita, e va, questa cosa va au-delà della cosa fisica. Cioè, quando la scena c'è, dove ti trasformare perché è giusto per la scena, perché racconta qualcosa di molto più profondo, per me non penso a queste cose. Cioè, vado, mi butto.
0: Certo, perché il cinema è un luogo poi tra l'altro dove mettersi in gioco, no?
1: Ma ho sbagliato.
2: Grazie. Carla, posso dare un bacio a Mara per la buonanotte? Un minuto.
1: Che cosa potevo fare? Ho detto di sì perché sembrava così sereno.
0: Ti sei mai trovata a confrontarti, magari non tu, ma con una tua amica, con una tua conoscente, con qualcuno? Immagino di sì, no? Perché
1: parlava con amici, e, diciamo, su 5 donne, 4 hanno subito violenza fisica o... Sì, è pazzesco. Questo è molto triste da dire, ma è una realtà. Mi sono innamorata di lui perché era un uomo meraviglioso.

0: voglio vederle di più.
1: Non solamente la giustizia generale, dobbiamo essere più attenti, più anche con la polizia, quando le donne vanno a vedere la polizia, avere una possibilità psicologica di, con le psicologo, di essere qui subito con la donna per aiutarla.
2: Certo.
1: Cioè, questo è, sarebbe bello, anche per gli uomini violenti, d'avere aiuto, anche nel senso di capire il fatto che sono andati troppo così, velocissimo.
2: Sì.
3: Prima regola: non reagire.
2: Allora, la prima cosa è non reagire, per dire come.
1: Perché il fatto che se tu reagisci subito escita la violenza.
3: Seconda regola: fingi che sia tutto normale.
2: Poi pensare che è normale, ma come si fa a pensare che è normale?
1: No, il fatto di non reagire e non provocare la violenza dell'altro, calmarlo, non si muovere, non avere una parola che fa che escita l'altro in fronte, è come essere un samurai.
3: Terza regola: scappa.
4: Tu, uno che ti ha picchiato per tutta la vita, lo vai salire in casa tua di notte.
2: Però samurai che scappa, perché la terza regola è scappa.
1: Sì, assolutamente.
2: Per salvare la vita.
1: Quando puoi scappare, questo è il punto.
0: In un processo non è così importante cosa è vero o cosa è falso.
2: Anche perché poi c'è il tema anche dei figli, no? Questa storia lo racconta bene. Tu da mamma come la vedi questa cosa? Perché questi figli comunque si trovano ad assistere, no? Cose pazzesche.
1: Questa cosa è una cosa terribile per le madri, perché sono pieni di culpabilità del fatto che le figli sono lì da subire. Penso che il punto questo di fare che la donna accetta troppo per proteggere i figli.
2: Per proteggerli, certo. Rapporto invece con l'Italia, perché alla fine tu ce l'hai, perché c'è tua nonna, no? Quindi ce l'avevi già da prima, poi insomma, perché da casa si domandano sempre com'è che parli così bene italiano, insomma. Ma
1: sì, ma sai che anche c'era la bisnonna, tante cose, ma anche il fatto che mi sono trovato bene con questo paese, mi sono sei devolta, è come se forse una vita davanti, ecco, già vissuto, c'è qualcosa, una storia d'amore, è così.
2: Certo, anche un po' con il nostro cinema, perché qualche volta hai lavorato, quindi
1: poi è un
2: ti piace? Sì.
1: Mi piace il cinema italiano, l'ho visto tanto film italiani, io ho molto ammirazione per il cinema.
0: Voglio vederle di più.
5: Certo. Gennaro.
2: Come avrebbe reagito una donna tanti anni fa, e poi a che punto siamo? Perché verrebbe da dire che insomma forse tanto avanti non siamo andati.
1: Ho fatto recentemente al teatro una giornata particolare,
2: sì.
1: E ho interpretato Antonietta, e sai, ho pensato a questo momento, le cose non hanno così cambiato, nel senso che adesso le donne c'è il lavoro in più. E le figlie in più, cioè avanti le donne stava a casa, che sta già una situazione difficile, ma adesso c'è il lavoro in più, hanno tanto dal stress de comment dire, porter le quotidien,
2: per sopportare.
1: Portare il quotidiano,
2: sì.
1: È un peso terribile per le donne, e anche non sono piegate abbastanza come gli uomini. Tutto questo devi cambiare.
0: Come può anche dire che in qualche modo lo amava ancora?
3: Voi sapete perfettamente quello che pensate, quello che volete?
1: non è che dobbiamo guardare uomini come dei mostri, dobbiamo capire il male della società, che cosa fa che gli uomini si ritrovano dentro questa violenza. L'educazione, a scuola dobbiamo parlare di questa cosa, dobbiamo anche alle figli, come si educa le figli, tutto questo siamo tutti responsabili.
6: Effetto notte.
7: Piacere che sei qua anche tu, perché voglio farvi un discorso. Insomma, a tutti i Natali voi venite, io sono veramente felice, voi non mi tradite mai, ogni Natale siete qui. E per me è un giorno molto importante, però questo è un Natale diverso, c'è una cosa in più. Una sorpresa.
2: Allora, oggi affrontiamo un argomento, perché il matrimonio è una di quelle cose, no, che praticamente quando c'è un matrimonio in famiglia ne succedono di tutti i colori. Questa è una cosa che è stata raccontata tante volte anche al cinema, ma insomma, intanto cominciamo però da questo, perché qui che succede? Quando sto papà dice che si sposa poi pure con Carol Alt, insomma, che dovrebbe essere succede il finimondo.
8: Beh, sì, innanzitutto perché comunque io penso di andare lì a festeggiare il Natale, quindi comunque una festa intima, il calore della famiglia. Diciamo è una festa che comunque di solito si vive con l'intimità familiare, invece arriva la notizia bomba del matrimonio all'improvviso, con una persona conosciuta 3 settimane prima e che soprattutto quando si presenta veramente come un ciclone, un personaggio che la figlia veramente non capisce da dove possa essere uscita fuori e da dove viene e che intenzioni reali ha.
9: Scusate. Hi. Ciao tesoro.
7: Ciao.
9: Sono felice di vederti. Ciao a tutti.
7: Ciao. E Serena.
9: Oh, finalmente vi incontro. Ma oh, grazie. Lorenzo mi ha parlato così tanto di voi che mi sembra già di conoscervi.
2: Da come lo stai dicendo, però sei molto convincente, quindi forse questo atteggiamento della figlia un po' lo condividi pure tu, nel senso.
8: Ho preso comunque, diciamo, a cuore il mio personaggio, che comunque già dal film precedente comunque è un avvocato, è una donna comunque un po' puntigliosa, che comunque è abituata a tenere le redini della famiglia in mano. Quindi comunque non è una, come dire, che si lascia abbindolare così. Poi comunque c'è anche un po' quell'amore tra padre e figlia che comunque porta con sé anche un po' una dose di possessività, oltre che di istinto di protezione verso comunque un papà che è vedovo da anni, il ricordo della mamma, insomma tante cose. È chiaro che se il padre decide di rifarsi una vita, magari di sicuro non si aspetta che glielo dica la sera di Natale e che gli presenti questa donna a cena durante la cena di Natale.
2: Vabbè, questo sarà tutto molto divertente.
10: È un po' particolare, sì, però non mi sembra cattiva.
9: Ma l'hai vista? L'hai sentita? Scusa, quando ha detto Alberta, precisa, personale, ossessiva.
10: Sì,
9: ma chi sei? Ma tu da dove sbuchi fuori?
10: Lo so, l'ho vista. Però ho visto anche tuo padre, sembra rinato.
9: Rimbecillito. Rimbecillito è la parola giusta.
10: Ah, che cos'è? Sei gelosa per caso? Com'è che dicevi?
11: Deve crescere, ha bisogno dei suoi spazi, sì, lasciala stare.
9: Non sto scherzando, non sto scherzando.
10: Neanche io. Quello che voglio dirti è che sono 20 anni che ce l'hai tutto per te. È assolutamente normale che ti senta un po' confusa. Ora, prenditi un tempo per metabolizzare questa novità. E poi, piano piano, le cose si aggiusteranno.
2: Senti, non mescoliamo le cose, perché ovviamente sono cose diverse, però te lo voglio chiedere, perché io tuo papà l'ho intervistato un sacco di volte. Tu, insomma, con lui come sei? Sei così protettiva?
8: Ma guarda, noi siamo una famiglia di persone molto, molto libere.
2: Lo dice anche lui, sì.
8: Quindi anche abbastanza concentrate su di sé, quindi diciamo che poi ognuno è preso dai suoi impegni e dalle sue passioni. È chiaro che c'è un legame molto forte di padre e di figlia, quindi comunque parliamo apertamente di tutto. Però è chiaro che poi comunque io penso che ognuno è artefice della propria vita e delle proprie scelte, quindi voglio dire, un figlio può, vigilare, può dare un consiglio, però poi alla fine le scelte riguardano sempre solo noi.
2: Certo. E questo tu lo apri un po' anche la mamma, questa cosa la vedi anche?
8: Beh, sì, insomma, adesso mio figlio è piccolo, però ecco, un domani cercherò appunto, come dire, di esserci, di poter dare qualche consiglio, però poi alla fine non vorrò mai entrare troppo nelle decisioni e nelle scelte di vita che magari vorrà fare.
2: Ma infatti
8: figlio,
2: si dice che la cosa perfetta è fare il tifo a bordo campo, no?
8: Poi esatto, non lo so, io non è anche forse però, probabilmente la cosa più difficile, perché certo, quando vogliamo bene a qualcuno, cioè l'amore in tutte le sue sfaccettature a volte ci porta e ci fa pensare che magari stiamo facendo del bene per qualcuno, e non sempre è così. A volte sì, sono più le nostre paure.
2: Sì, o quello che ci figuriamo noi.
12: Capisci perché mi sono innamorata di te?
7: Posso dirlo?
12: No, non puoi, dai, forza, fuori!
8: Io nella vita assolutamente sarei probabilmente più vicina al personaggio di Carol Alt, nel senso che sono così, una persona che segue gli entusiasmi, che può improvvisamente cambiare le carte in tavola spinta da un'improvvisa passione, quindi no, non sono come Alberta, però comunque mi sono messa nei panni di questa figlia e nelle circostanze di questa figlia, e quindi alla fine stavo dalla sua parte.
2: Va bene, quindi insomma ti volevo chiedere, con questo anche un po' concludiamo, ma tra il cinema e il teatro, perché è una cosa che ti piace molto mi sembra, e poi anche la musica, no, che per te è importante, hai scelto oppure non scegli, Violante?
8: No, continuo a nutrirmi di tutte e tre le cose. Infatti quest'anno comunque sono a teatro con 1984 di Orwell, sono felicissima. Non ho fatto tantissimo teatro nel mio percorso, però devo dirti che insomma quello che ho fatto mi ha lasciato talmente tanto che assolutamente penso sia, ecco, un aspetto, una parte del percorso di un attore che secondo me non può mancare.
13: Io questo matrimonio non lo posso celebrare.
14: Ma certo che posso celebrarlo. Se posso dire la mia?
13: No, non puoi.
8: Grazie.
2: Grazie, in bocca al lupo.
15: Lo sapete che a Los Angeles c'è un museo creato da Renzo Piano che ospita migliaia di pezzi che esaltano la passione per il cinema. Ce lo racconta il boss, il grande capo, il presidente dell'Academy, Bill Kramer, ed è stato un piacere e anche un po' una sorpresa incontrarlo nei giorni scorsi a Roma, anche perché l'Academy non organizza soltanto l'Oscar, ma fa molto molto di più.

0: People know us best for the Oscars, for the Academy Awards.
1: Le persone ci conoscono soprattutto per gli Oscar, ma abbiamo programmi 365 giorni l'anno. Educhiamo i giovani allo studio del cinema, a diventare filmmaker. Abbiamo la più grande collezione di oggetti di cinema del mondo, 23 milioni di pezzi. Preserviamo la memoria globale del cinema.
2: Alla fine condividiamo attraverso la forza dei nostri marchi la responsabilità di far crescere e sviluppare il cinema e anche in qualche maniera di essere ponti tra paesi e tra generazioni.
3: Qual è il momento più bello di tutte queste edizioni? Magari è una domanda troppo banale, ma che vuole condividere con il pubblico.
0: One that comes to mind that's very much tied.
1: Mi viene in mente, in linea con il nostro obiettivo di essere sempre più globali, l'Oscar andato nel 2020 al film Parasite.
4: And the Oscar goes to Parasite.
0: And that was a signal to the world.
1: Davvero un premio al cinema internazionale, capace al tempo stesso di attraversare diverse culture e categorie dell'Academy.

0: faccio la domanda anche a te, Nicola, invece io ricordi di E.T., di altre cose, di quando eravamo ragazzi, qual è il momento per te?
1: Ma io credo che per un italiano la passeggiata di Roberto Benigni dopo che Sofia Roberto per raggiungere il palco è qualcosa che crea una connessione emotiva con la notte degli Oscar indimenticabile.

0: And I will say one of my recent favorite.
1: E allora direi che uno dei momenti preferiti, non della notte degli Oscar, è stata la serata di apertura del nostro museo con Sophia Loren, icona del cinema internazionale. È stato incredibile portarla all'interno di un luogo che rivela la nostra visione di cinema e la nostra eredità. Ci sono produzioni internazionali che si girano a Cinecittà e film italiani ed europei che vengono realizzati in America. Davvero i confini del mondo, almeno in termini cinematografici, sono stati abbattuti.

Maggio non è soltanto il mese del Festival di Cannes, ma è anche il mese mariano, il mese delle rose e sempre più il mese delle spose. E allora adesso noi nel nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi torniamo indietro nel tempo a riscoprire le sequenze di matrimoni più celebri del cinema di ieri. Insomma, noi ne abbiamo scelte alcune, ve le ricordate o non ve le ricordate? Nel dubbio ci facciamo un ripassino, eccole qua.

0: e vissero felici e contenti, anche quando al matrimonio la sposa ci è arrivata con un occhio nero, come Ginger Rogers in Girandola, film del 1938 in cui è la protagonista di un tira e molla sentimentale. A volte non è amore, ma matrimonio di convenienza, come quello di Roland Bacall in Come sposare un milionario. La sposa però sull'altare si rende conto di essere troppo innamorata del suo Tom per sposare e ferire l'anziano ricco vedovo che aveva accalappiato e finge un malessere prima del fatidico sì. Co-star della Bacall nel film era Marilyn Monroe, che ritroviamo accanto a Joan Crawford in Un diamante della cinematografia, Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks. Loro sono due ballerine americane molto amiche ma diverse fra loro, e le loro avventure si concludono in un doppio matrimonio sulla nave. Splendida Brigitte Bardot nel film Piace a troppi. È il film che lancia il mito della Bardot in tutto il mondo. Con lei diventano popolari anche il protagonista maschile Jean-Louis Trintignant e il regista Roger Vadim, che l'aveva sposata.
1: Julie Christian Hardy, vuoi prendere come legittimo sposo Michel André Marie Tardier qui presente, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Stringetevi la mano destra. Ego coniungo vostri matrimonium in nomine Patris et de Filii et de Spiritus Sancti. Amen.
0: In Un marito per Cinzia, Sophia Loren viene assunta come governante perché piace ai figli del vedovo Cary Grant, ma in realtà tra loro due è già scoccata la scintilla d'amore che sfocerà in matrimonio, proprio come nella realtà, visto che i due attori hanno vissuto una storia d'amore prima che la Loren sposasse Ponti. E ritroviamo un indimenticabile Loren in un grande classico della commedia all'italiana, Matrimonio all'italiana, dove per garantire un avvenire e un cognome ai suoi tre figli finge la morte per farsi sposare in extremis.
2: E tu, Filumena Marturano, vuoi prendere per legittimo sposo il qui presente Domenico Soriano, secondo il rito di Santa Romana Chiesa?
3: Sì.
0: Tra i momenti delle nozze del cinema più toccanti, quello in cui Julie Andrews, nel famoso Tutti insieme appassionatamente, cammina da sola all'altare dopo che le suore le hanno dato la loro benedizione e la reverenda madre le fa un cenno da dietro la ringhiera. E per finire, qualcosa che non siamo certi sia mai davvero successo nella realtà, ma al cinema sì. Un matrimonio che viene interrotto prima del sì lo voglio e la fuga con la persona amata. Quello del laureato con protagonista Dustin Hoffman è uno dei migliori finali di tutta la storia del cinema.
4: Effetto notte.
5: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Cruciani che mi ha aiutato come sempre nella realizzazione di questa puntata e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Effetto Notte, come pure tutti i contenuti della nostra radio in Blu 2000 e della televisione TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Così potremo restare davvero sempre insieme e noi ci troviamo la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto notte.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti. È seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo, Adamo, divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza.
2: Possiamo chiederci: io che tipo di terreno sono? Assomiglio alla strada, alla terra sassosa, al rovetto? Se vogliamo, con la grazia di Dio, possiamo diventare terreno buono, dissodato e coltivato con cura per far maturare il seme della parola. Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende di noi, dipende dall'accoglienza che riserviamo a questo seme. Spesso si è distratti da troppi interessi, da troppi richiami, ed è difficile distinguere fra tante voci e tante parole quella del Signore, la unica che rende liberi.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Il dialogo tra Gesù e Pietro sarebbe potuto iniziare in tantissimi modi, ma il maestro sceglie di non rimproverare l'amico, di non recriminare, di non ripagarlo con la stessa moneta sconfessandolo come amico. Gli chiede solo: «Mi ami più di costoro?» E lo ripete per 3 volte, abbassando l'asticella, scendendo al livello di Pietro che, memore del tradimento, non si sente di usare il verbo «amare», ma quello del voler bene, come sa, come può. C'è una tenerezza incredibile in questa scena, tutta umana e divina al tempo stesso. Pietro sa che il suo amore non sarà mai perfetto, senza macchia e senza paura, e ammetterlo rende la sua persona davvero grande. Ha smagliature quest'amore, come una coperta logora, con qualche buco qua e là, ma scalda comunque. E Dio si adatta alla nostra misura umana e abita il disagio di Pietro, le sue esitazioni, quelle parole dette di getto, troppo in fretta, i silenzi imbarazzanti, i tradimenti e le fughe. E non si vergogna di chiedere per ben 3 volte all'amico e discepolo, dopo tutto quello che c'è stato tra loro, dopo l'esperienza terribile della passione e morte: «Mi vuoi ancora bene? Te la senti di essere mio amico?» In quella domanda, ripetuta per ben 3 volte, c'è l'amore più grande, che comprende e guarisce, che copre e che non smette di credere, di fidarsi ancora. C'è l'amore portato fino al compimento, che chiede e attende di essere riamato da un amore fragile, imperfetto, ma vero e sincero, che non procede per slanci titanici, ma avanza per piccoli passi. Provo a immaginarmi la scena, a dar voce ai silenzi, a ciò che l'Evangelista, forse volutamente, non ha trascritto nella narrazione che ci ha consegnato. E li vedo, Gesù e Pietro, stretti in uno di quegli abbracci in cui ci si perde per ritrovarsi interi. Piangono entrambi di gioia per l'essersi ritrovati. Pietro singhiozza come un bambino. Lui, quello forte, la roccia che il pettegolezzo d'una serva ha fatto scricchiolare. Lui che in quell'abbraccio capitola definitivamente, senza vergogna né paura di mostrarsi fragile davanti al maestro e ai suoi compagni. Pietro dice: «Non so se ce la farò, se sarò all'altezza, Signore». E Gesù: «Pietro, io mi fido di te. Ricordi quando, per guardare ai tuoi limiti, iniziasti ad affondare nel tentativo di camminare sull'acqua come me?» E Pietro: «Signore, io non so se arrivo in fondo alla giornata di oggi. E tu mi chiedi di amarti, di pascere il tuo gregge. Ho paura, il per sempre mi spaventa, mi dà le vertigini». E Gesù: «Pietro, abbracciami più forte. Non ti chiedo di amare per sempre, una volta per tutte, ma di provarci con tutto te stesso, solo per oggi. Il per sempre, così in astratto, fa paura a tutti, ma non è altro che la somma di tanti singoli per sempre pronunciati ogni giorno, ogni istante, a volte con generosità e slancio, altre volte tra le lacrime e la rabbia. Non temere, Pietro. Amami, ama i tuoi fratelli e le tue sorelle, come sai, come puoi. Ama, anche solo per oggi. Domani potrai riprovarci ancora». In punta di piedi ho attraversato i sentieri accidentati delle mie contraddizioni. Ho ascoltato il richiamo ammaliante delle mie sirene e ne sono stato sedotto. Ho ceduto al ricatto della mia carne inquieta, riarsa da una sete che non si estingue e non vuole essere saziata. E nel silenzio assordante dell'assenza ho gridato il tuo nome in faccia alle mie paure. Ho cercato le tue mani, ricorrendo alla memoria del corpo che mai dimentica una tua carezza. Ho cercato le tue labbra con il solo intento di respirare nei tuoi baci e rasserenare la mia ansia e le mie ipocondrie al suono del tuo calmo respiro di bambino mentre mi dormi accanto.
Ti ho cercato negli spazi più impervi del mio cuore, tra le pieghe e le piaghe di un dolore sordo e senza sponde. Neppure il mio inferno può fermarti, o l'abisso senza fondo che vorrebbe inghiottirmi mentre precipito privo d'un appiglio. Sei tu che vieni a prendermi, sempre e per sempre.

L'esperienza di fallire è comune a tutti, nessuno ne è immune. Credo però che più del tonfo della caduta, del vedere andare in pezzi un progetto, dell'infrangersi di un sogno, persino del ritrovarci a terra a ingoiare polvere e lacrime, ci sia un qualcosa di cui abbiamo tremendamente paura. Più del fallire in sé, ci fa paura la possibilità che questo accada. Una sensazione paralizzante è la paura di sbagliare, che ci schiaccia, che ci lascia in bilico sul precipizio, su un piede solo, nell'incapacità di mettere letteralmente un passo davanti all'altro. E si resta lì, come pietrificati, pensando che qualunque cosa decidessimo di fare, sbaglieremmo comunque, sopraffatti dal calcolo dei rischi, ripetendoci che non ce la faremo mai e desiderando solo di fuggire, di saltare quel passaggio, quel problema che non ci sentiamo d'affrontare. Già, fuggire e nasconderci sembrano essere le uniche soluzioni possibili. Questa forma di paura è subdola e mina alle fondamenta la nostra autostima. Si alimenta di tutta una serie di pregiudizi da parte degli altri, che siano reali o presenti soltanto nella nostra testa, poco importa. Si nutre delle nostre insicurezze, più antiche o recenti, ma ha un'unica voce. Non ce la fai, non sei all'altezza. E quando, è lecito chiederselo, lo saremo? Che cosa ci impedisce di esserlo? Così, mentre ci accartocciamo nei ragionamenti e cerchiamo chissà dove nuove rassicurazioni, rinviamo a tempo indeterminato quel momento. Convinti che la soluzione di tutto sia aspettare, attendere che tutto ci sembri perfetto, che stia dentro i nostri schemi, restare fermi mentre la vita va avanti sotto i nostri occhi e ci perdiamo il presente, disertiamo treni e occasioni, convincendoci che quel giorno, quel momento, quel passo tanto atteso quanto temuto, forse non arriverà mai.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Tutte le altre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

ci credo ancora che qualcosa cambierà. A chi sa bene quanto costa questa libertà.

l'amore per il mio paese è più forte di tutte le offese.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo risvegli delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dalle meditazioni quotidiane di Sant'Agostino leggiamo

Questa riflessione, rinnovarsi in Cristo. La vecchiaia ha le sue malattie, tosse, tremito, calo della vista, stanchezza e ansietà. Il mondo è vecchio e anche pieno di pressanti tribolazioni. Non rifiutare di ritrovare la tua gioventù in Cristo che dice: il mondo passa, non temere, la tua gioventù sarà rinnovata. Segue una piccola preghiera. Tu, Signore, che esisti da sempre, prima di noi e del mondo, sei diventato per noi un rifugio nel quale noi ci rivolgiamo a te. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, ci troviamo riuniti in questa chiesa per celebrare l'Eucaristia, lodare il Signore, ringraziare e anche per ricordare le nostre difficoltà. Vogliamo chiedere perdono al Signore di tutto quello che ci impedisce di amare a Dio e amare al prossimo. E ricordiamo anche le persone che soffrono e la pace nel mondo. Chiediamo perdono dicendo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico con la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Oggi ricordiamo la festa di San Gennaro, è un santo molto conosciuto a Napoli, vescovo e martire, e ci uniamo a tanti nostri fratelli e sorelle che oggi festeggiano nella propria diocesi questo santo. O Dio, che ci concedi di venerare la memoria del santo martire Gennaro, fa che partecipiamo con lui alla beatitudine eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice cricco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti: è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi quello spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio.
0: Vediamo, grazie a Dio.
3: Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi.
1: Camminerò davanti a Dio.
3: si ritireranno i miei nemici nel giorno in cui ti avrò invocato. Questo io so, che Dio è per me. Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. In Dio, di cui lodo la parola, nel Signore di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. Manterrò, Dio, i voti che ti ho fatto. Ti renderò azioni di grazie, perché hai liberato la mia vita dalla morte, i miei piedi dalla caduta.

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui, gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde su terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Parola del Signore.
1: Gloria a

Cari fratelli e sorelle, un breve pensiero sulla prima lettura di San Paolo ai Corinzi, che alla domanda quando moriamo cosa succede, cerca di rispondere dicendo che come Gesù è risorto, anche noi risorgeremo. E dice quella bella frase, perché se Gesù non è risorto, è inutile la nostra fede. Non siamo stati salvati, non siamo stati perdonati, ma la risurrezione di Gesù di fatto è avvenuta. I Vangeli parlano di questa risurrezione, parlano di Gesù che appare agli apostoli a porte chiuse. Quindi Gesù è lì col suo corpo glorioso. E San Paolo dice che anche noi risorgeremo. Tutti sappiamo, moriamo, però muore il nostro corpo, la nostra anima continua a vivere e risorgeremo col nostro corpo glorioso. Non è che diventeremo un'altra cosa, saremo noi col nostro corpo, ma non più un corpo materiale, un corpo corruttibile, un corpo che soffre, che piange, ma un corpo glorioso. E avremo la gioia di lodare a Dio col nostro corpo glorioso. E che il Signore ci aiuti a prepararci a questo giorno della risurrezione, vivendo bene la vita presente. E il Vangelo ci aiuta attraverso la famosa parabola del seminatore che semina, del seme che vuole produrre frutti buoni, però bisogna essere un buon terreno affinché il seme, che è la parola di Dio, incontri in noi un'accoglienza perché possa fruttificare. Allora Gesù parla di vari tipi di terreno, di vari tipi di persone. L'importante è essere il terreno buono, e per essere un buon terreno è necessario accogliere la parola di Dio, custodirla, proteggerla, perché non abbiamo bisogno di fare grandi sforzi, perché questa semente, questo seme che è la parola di Dio, lavora anche quando noi non pensiamo. È l'importante che lasciamo che la parola di Dio parli dentro di noi, che noi facciamo un po' di silenzio, perché oggigiorno ci sono tante cose che ci distraggono, per cui alle volte ci dimentichiamo di ascoltare la parola di Dio, o non riflettiamo molto sulla parola di Dio. È bello vedere l'esperienza che è fatta qui a Caravaggio, nel santuario, la notte dell'adorazione. C'è più gente che va a
partecipa dell'adorazione perché è gente che va a messa. Il santuario, nonostante l'orario avanzato della notte, è pieno di gente, pieno, riempie molto di più che durante una santa messa. Vuol dire che il popolo sente necessità di far silenzio, meditare, guardare l'Eucaristia. Anche noi abbiamo tutte le mattine l'Eucaristia qui presente, prima nell'altare, nel sacrario, nel tabernacolo e dopo, da qui a poco, sull'altare. E che Gesù, che è il seme che vuole crescere dentro di noi, incontri in noi accoglienza, amore e sensibilità, perché possa crescere e produrre buoni frutti.

0: Fratelli e sorelle, apriamo il nostro spirito alla parola di Dio, perché porti in noi frutti abbondanti di opere buone. Preghiamo il Signore e diciamo: illuminaci, Signore, con la Tua parola.
1: Illuminaci, Signore, con la Tua parola. Perché sia data agli uomini la grazia di credere che il loro corpo, per la potenza dello Spirito Santo, ha già in sé la promessa della rinascita alla vita eterna nella risurrezione. Preghiamo.
0: Illuminaci, Signore, con la Tua parola.
1: Perché l'umanità intera, che è il campo in cui Dio semina la Sua parola, risponda alle condizioni necessarie al suo sviluppo e alla sua maturazione. Preghiamo.
0: Illuminaci, Signore, con la Tua parola.
1: Perché con piena riconoscenza per il dono della parola di Dio siamo costanti nell'ascolto e arricchiamo di frutti la nostra vita. Preghiamo.
0: Illuminaci, Signore, con la Tua parola.
1: Perché non disprezziamo il nostro corpo, ma ne valorizziamo le qualità e le potenzialità, sapendo che esso è opera di Dio e che fin d'ora è destinato ad assumere l'immagine dell'uomo celeste. Preghiamo.
0: Illuminaci, Signore, con la Tua parola. Ricordiamo anche i nostri defunti, oggi in modo speciale Ambrogina e Luigi. Ricordiamo anche il ragazzo che è morto in questi giorni, un accidente in famiglia, la mamma che è all'ospedale, il fratellino. Ricordiamo perché possano avere la forza e la grazia della salute, e quel bambino che è morto che continui a proteggere la sua famiglia dal cielo. Vogliamo ricordare anche la situazione che viviamo nel mondo, le guerre, che il Signore ci dia la pace, che diciamo di pensare che la guerra risolve i problemi, che la pace sia il dono più grande che dobbiamo custodire. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Sì, Signore, riceva dalla mano questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il mio nostro Dio, alla sua Santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Gennaro, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donna a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Una buona giornata a tutti.
1: Grazie per tanto.

Buongiorno a tutti da Chiara, da Manuela e dalla redazione di Spazio Magnolia, Radio Cittanova RCN in blu, nella parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa delle ore 8:30, celebrata in parrocchia dal Vescovo Alessandro, in ricordo dei defunti Ambrogina e Luigi. E iniziamo ora una nuova puntata della nostra trasmissione, una finestra sul sabato.

E veniamo ora agli orari delle sante messe di oggi, sabato 19 e domani, domenica 20 settembre. Oggi San Gennaro alle ore 18, sante messe a Masano, celebrata da Don Bruno, a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, e in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Maria e Giovanni Gastoldi, Viganò Anna, Romildo e defunti delle famiglie Baruffi Santo e genitori, Caseri Danila e genitori, Angelo, Tano e Maria Baruffi, Enrico, Franca, Rita, Elena, Emerisio, Teresa e Domenico. Domani, domenica 20 settembre, 25esima domenica del tempo ordinario, alle ore 8, Santa Messa a San Pietro, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Pierangelo e coniugi Esisti e Belloni. Sempre alle 8, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 9:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata dal Vescovo Alessandro, in ricordo dei defunti Poletti Giuseppina e Legramandi Battista, Gastoldi Maria Rosa, Gian Enrico e Anna, Trisoldi Guido e Giuseppina, Matano Roberto. Alle ore 10, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 10:30, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 11, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Andrea, pro populo e in ricordo del 60° anniversario dei coniugi Avogadri e Montanari. Sempre domani alle ore 18, Santa Messa a San Bernardino, celebrata da Don Gabriele, in ricordo dei defunti Maddalena e Giuseppe, Faceris Rosetta, Carmela, Tommaso, Suoro Ronzina e defunti delle famiglie Spedicato e Quadraro, Gastoldi Maria Rosa, coniugi Gamba Piera e Lazzini Mario.

Veniamo ora agli orari delle altre messe di questa settimana. Lunedì 21 settembre, San Matteo Evangelista. Alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata ad Agungian Sante, in ricordo dei defunti Maria, Francesco e Mario, Pendezzini e Lisa. Alle ore 15:30, celebrazione in parrocchia di un matrimonio da parte di Don Giansante tra i futuri sposi Foderà ed Agata. E ai nudendi vanno le nostre più sentite congratulazioni. Alle ore 16, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 16:30, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle 20:45, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Gabriele, in ricordo del defunto Terzi Roberto. Seguirà l'adorazione eucaristica fino alle 10. Martedì 22 settembre, San Maurizio. Alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Trapattoni Giacomo, Piero, Cristina, Piera, Aldo, Maria, Vasili e defunti delle famiglie Ferrari e Possenti. Alle ore 16, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle ore 18, Santa Messa a San Pietro, celebrata da Don Gabriele in ricordo dei defunti Egidio e Roselda. Alle 20:45, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietrelcina. Alle ore 8, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante in ricordo dei defunti Gigi, Maurizio, Pietro e Gilda Severnini, e Carelli Giacomo e Giovanni e Giovanna, e Oldoni Lino. Alle ore 16, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 16:30, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. E alle ore 18, Santa Messa a San Bernardino, celebrata da Don Gabriele, in ricordo del defunto Achille Zambelli. Giovedì 24 settembre, alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Serafino e Pina, Nino, Pietro e defunti delle famiglie Gelmi e Sapelli. Alle ore 16, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 16:30 Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno, e alle ore 18 Santa Messa a Santa Liberata, celebrata da Don Gabriele in ricordo dei defunti Legramandi Carlo e defunti delle famiglie Cupido Maria Camilla e Rocco. Venerdì 25 settembre.

Sabato prossimo, 26 settembre, Santi Cosma e Damiano. Alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Gabriele. Alle ore 18, Sante Messe a Masano, celebrata da Don Bruno. A Vidalengo, celebrata da Don Paolo. In parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Tadini Giovanna, Rita e Fermo. Berna Ambrogio, Ferri Lucia, Gatti Battista e Maria Francesca. Colombo Giardinelli Fortunato, Ranghetti Giuseppe, Rosa e Anna Maria. Antonia e Angelo. Luigi, Giovanni e Teresa. E Carminati Battista.

E veniamo ora agli ultimi avvisi. Domani, domenica 20 settembre alle 15:45, pellegrinaggio diocesano in santuario guidato dal nostro vescovo. Giovedì 24 settembre, giorno dell'ascolto, alle ore 16:30 e alle ore 21 in oratorio. Continua il corso di preparazione al matrimonio. Si terrà venerdì 25 settembre alle ore 21 in oratorio. Sempre venerdì alle ore 21, incontro dei genitori delle medie e delle superiori in oratorio. Sabato prossimo, 26 settembre, alle ore 17, prove e battesimi in parrocchia. Alle ore 21 rosario con fiaccole in santuario. La parrocchia propone anche il ricordo degli anniversari di matrimonio per sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare segnali il proprio nome in segreteria parrocchiale. Infine, due avvisi. Sabato prossimo in seminario a Cremona sono invitati gli operatori pastorali, mentre domenica prossima alle ore 16 battesimi in parrocchia e alle 21 concerto nel giorno Natale di Caravaggio in parrocchia. E prima di concludere questa prima parte dedicata agli avvisi, ricordiamo il grave lutto che ha colpito la città di Masano, nostra frazione. E vi leggiamo l'ordinanza sindacale numero 20 del 18/9/2026 che proclama il lutto cittadino per il 18 e il 19 settembre 2026. Il sindaco, preso atto del grave incidente stradale che ha coinvolto una famiglia caravaggina lo scorso 16 settembre, dato atto che la cerimonia funebre della vittima dell'incidente avrà luogo il giorno 19 settembre alle ore 10:45 presso la chiesa parrocchiale di Masano, invita la cittadinanza tutta ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento in concomitanza con l'inizio della cerimonia funebre. E noi di Spazio Magnolia ci stringiamo attorno a questa famiglia. Porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici del piccolo Derek e preghiamo per la sua mamma e per il suo fratellino in ospedale.

Oggi, sabato 19 settembre, la Chiesa ricorda San Gennaro, vescovo di Benevento e martire. Disse Paolo VI nel discorso ai pellegrini partenopei nel 1966: come questo sangue che ribolle a ogni festa, così la fede del popolo di Napoli possa ribollire, rifiorire e affermarsi. Nato a Napoli o forse a Benevento, nella seconda metà del III secolo, Gennaro, a 30 anni, è già vescovo della città sannita, dove è amato dai fedeli e rispettato dai pagani per le opere di carità nei confronti dei poveri, tra i quali non fa distinzione. Siamo nel primo periodo dell'impero di Diocleziano, quando ai cristiani è concessa una certa libertà di culto ed è perfino permesso ambire ad alte cariche civili. Ma poi, nel 303, tutto cambia e i cristiani diventano il nemico da estirpare. L'episodio che porta al martirio di Gennaro avviene all'inizio del IV secolo, con la ripresa delle persecuzioni contro i cristiani. Da tempo Gennaro è grande amico di Sossio, diacono della città di Miseno. Un giorno, mentre questi legge il Vangelo in chiesa, Gennaro ha una visione, una fiamma sopra la sua testa. Riconosciuto il simbolo del futuro martirio, Gennaro rende grazie al Signore e chiede il potere di avere lo stesso destino. Il vescovo, dunque, invita Sossio alla visita pastorale che ha in programma a Pozzuoli per parlare di fede. Il diacono si mette in cammino, ma durante il viaggio è raggiunto dalle guardie inviate da Dragonzio, governatore della Campania, e viene imprigionato. In carcere riceve la visita di Gennaro, che si fa accompagnare dal diacono Festo e dal lettore Desiderio. I tre cercano di intercedere per la liberazione di Sossio, ma in risposta ottengono tutti la condanna a essere sbranati dagli orsi. La notizia della loro pubblica morte, però, non è ben accolta dal popolo e così, temendo una rivolta, il governatore la commuta in una più discreta decapitazione, lontano dagli occhi della gente. Seguirà anche il martirio di Procolo, diacono della chiesa di Pozzuoli, e dei fedeli Eutiche e Acuzio, che avevano pubblicamente criticato l'esecuzione. Poiché altre fonti tanto antiche non sono tutte concordi sul martirio di San Gennaro, ecco un'altra ipotesi di quello che verosimilmente possa essere accaduto. Gennaro si sta recando a Nola. Qui il perfido giudice Timoteo lo imprigiona con l'accusa di proselitismo che viola gli editti imperiali. Le torture inflitte al santo, però, non ne scalfiscono né il fisico né tantomeno la fede. Perciò Timoteo lo fa rinchiudere in una fornace da cui, ancora una volta, Gennaro esce illeso. Alla fine viene condannato alla decapitazione in una località vicino alla cosiddetta Solfatara. Durante il trasferimento incontra un mendicante che gli chiede un lembo della sua veste da tenere come reliquia. Il santo gli risponde di poter tenere tutto il fazzoletto che legherà al collo prima dell'esecuzione. Prima della fine, però, Gennaro si porta un dito alla gola che viene tagliato dalla lama assieme al fazzoletto e conservato anch'esso come reliquia. Il miracolo della liquefazione del sangue. Com'era uso in occasione dell'esecuzione dei martiri, alla morte di Gennaro arriva una donna, Eusebia, che raccoglie in due ampolle il sangue versato dal vescovo già in odore di santità. Le consegnerà al vescovo di Napoli, che farà erigere due cappelle in onore del sacro trasporto, San Gennariello al Vomero e San Gennaro ad Antignano. Il corpo, invece, viene seppellito nell'agro marciano e subisce una prima traslazione nel V secolo, quando il culto del santo era già molto diffuso. Gennaro poi sarà canonizzato da Sisto V nel 1586. Quanto alla reliquia del sangue,
Questa viene esposta per la prima volta nel 1305. Ma il miracolo per cui questo sangue sembra quasi bollire e torna allo stato liquido in cui resta per l'ottava successiva avviene per la prima volta il 17 agosto del 1389, dopo una grave carestia. Oggi il miracolo si ripete 3 volte l'anno, il primo sabato di maggio in ricordo della prima traslazione, il 19 settembre, memoria liturgica del santo e data del martirio, il 16 dicembre per commemorare la disastrosa eruzione del Vesuvio del 1631, bloccata dopo l'invocazione del santo. Le 2 ampolle sono custodite in una teca d'argento voluta da Roberto d'Angiò nella cappella del tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli. E noi di Spazio Magnolia facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico, anche a coloro che oggi festeggiano una felice ricorrenza o il compleanno. E tanti auguri alla mia cuginetta Martina che oggi compie gli anni.

E ora veniamo ai commenti al Vangelo che di domenica in domenica la liturgia ci propone. Domani è un brano arcinoto, ma va a sviscerare uno dei nostri peccati più nascosti, l'invidia, e quello che non ci fa essere contenti per il bene altrui. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi.

E vi proponiamo un commento di padre Hermes Ronchi, tratto dal sito Parole Nuove, Commenti al Vangelo. Guardo la giornata con gli occhi degli ultimi, quelli seduti in piazza con gli strumenti del loro lavoro posati giù, inutili, che sentono di aver fallito la loro missione, quella di procurare il pane. Chi si sente incapace di badare i suoi figli sta male, sta molto male. La chiamata che arriva in attesa, illogica, che basterà forse a procurare un boccone soltanto, è subito accolta, senza accampare scuse e senza chiedere dettagli. Si va e si fa. Il proprietario che esce all'alba in cerca di braccianti, avanti e indietro dal campo, alla piazza, per 5 volte fino a che c'è luce. Il padrone è solo un'immagine consolatoria della nostra vita spirituale o può dire qualcosa in termini di giustizia e solidarietà? Così gli ultimi, che nessuno vede e nessuno chiama. Siamo vigna di Dio, fatica e passione, il campo più amato. La terra intera è vigna amata, con i suoi grappoli gonfi di miele e di sole, ma anche con le sue vendemmie di sangue. Pressato da qualcosa che non è il lavoro in vigna, che senso ha reclutare lavoratori quando resta un'ora di luce? Il tempo di arrivare alla vigna, di prendere gli ordini dal fattore e sarà subito buio. Rivelatrici le parole del padrone. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Quegli uomini inerti producono un vuoto, provocano una mancanza di senso. Il giorno attorno a loro si ammala. Questo accade perché la maturità dell'uomo si realizza sempre in 3 direzioni: saper amare, saper lavorare, saper gioire. Nessuno ha pensato agli ultimi, allora ci penserà lui. Non per il suo, ma per il loro interesse, per i loro bambini, come virgulti d'ulivo attorno alla mensa senza pane. Quel cercatore di braccia perdute si interessa più degli uomini e della loro dignità che non della sua vigna, più delle persone che non del profitto. Accompagniamo questi ultimi braccianti fino a sera, al momento clou della paga. Primo gesto spiazzante. Sono loro, gli ultimi arrivati, ad essere chiamati per primi, quelli che hanno lavorato di meno. Secondo gesto che stravolge la logica. Loro, che hanno lavorato un'ora soltanto, per una frazione di giornata, ricevono la paga di una giornata intera. E capiamo che non si tratta di una paga, ma di un altro modo di abitare la terra e il cuore. Quando poi arriva il turno di quelli che hanno lavorato 12 ore, portato il peso del caldo e della fatica, si aspettano, giustamente, pregustano un supplemento di paga. Ed eccoci, spiazzati ancora. La paga è la stessa. Non è giusto, protestano. È vero, non è giusto. Ma il padrone buono non sa nulla della giustizia. Lui è generoso. Neppure l'amore è giusto, è di più. La giustizia non basta per essere uomini, tanto meno per essere Dio. Alla loro delusione risponde: No, amico, non ti faccio torto. Il padrone non toglie nulla ai primi, aggiunge agli ultimi. Non sottrae nulla, dona. Non è ingiusto, ma generoso. E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita. Sopra l'economia di mercato stende l'economia del dono. L'uomo più povero, senza contratto, viene messo prima del contratto di lavoro. La giustizia umana è dare a ciascuno il suo, quella di Dio è dare a ciascuno il meglio. Nessun imprenditore farebbe così, ma Dio non lo è. Non è un imprenditore, non è il contabile dei meriti, lui è il donatore. Che non sa far di conto, ma che sa saziarci di sorprese. Ti dispiace che io sia buono?
No, signore, non mi dispiace affatto, perché sono l'ultimo bracciante, perché so che uscirai a cercarmi ancora, anche nell'ultima luce. E purtroppo il tempo è tiranno e siamo giunti al termine di questa mattinata in vostra compagnia. Da Chiara, da Manuela, da tutta la redazione di Spazio Magnolia, una buona domenica per domani e una buona giornata per oggi. Vi lasciamo ora in compagnia di RCN Radio Cittanova in Blu, l'emittente della nostra diocesi. Di nuovo a tutti voi, una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Trump può inoltre imporre dazi fino al 100% alle principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inoltre approvato una vendita a Kiev di materiale militare per la difesa aerea per un valore stimato di 2,68 miliardi di dollari. Rende noto lo stesso ente in un comunicato. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto di Riyadh in seguito a un attacco al paese. 1.700.000 le persone che vivono nella striscia di Gaza, nelle tende, in situazioni drammatiche.
2: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo e anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Cuba senza pace, un nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta almeno del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Nella sua carriera Mazzola ha conquistato fra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Daniela Lami.
1: Ma buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori del Magazine in Blu 2000. Buon sabato anche a Paolo Corona, che condividerà con me e con voi queste tre ore che ci accompagneranno fino alle 13. Il sabato è arrivato.

0: pochissimo, lo sapete da queste parti. Tra poco ci divertiremo a sognare di andare a far colazione in un altro paese del mondo, ce ne andremo lontano quest'oggi, e poi ci concederemo qualche minuto rilassato, vi proporremo un rito del weekend, perché insomma almeno per chi il sabato non lavora può essere davvero una giornata per rallentare un pochino i ritmi e fare delle piccole cose che ci consentono.
1: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
2: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata attraversiamo terra e mare, passiamo dall'Italia all'Africa e torniamo indietro per parlare di radici e futuro. Oggi Riflessi incontra Muluye Feraboli, protagonista di una storia iniziata in Etiopia, arrivata a Cremona, in un viaggio che ha cambiato la tua vita e oggi forse cambierà quella di qualcun altro. Benvenuta con noi.
3: Grazie, grazie per avermi invitata.
2: È un piacere averti qua e soprattutto scoprire la tua storia, che appunto si è poi tradotta in una canzone o un libro, ma su questo arriviamo dopo. Intanto partirei dal tuo nome, Muluye, che è etiope, ma tu porti un cognome cremonese. Intanto Ti chiedo cosa significa Muluye e come mai un cognome delle nostre parti.
3: Allora, il mio nome significa piena dello spirito della vita ed è il nome che mia madre biologica mi ha dato ed è l'unico ricordo in realtà che ho, anche che mi lega a lei, e questa per me è sempre stato un motivo di orgoglio, perché anche crescendo era così un ricordo che mi permetteva di rendere vero qualcosa che in realtà rimaneva solo nella mia memoria. Io ho vissuto in Etiopia fino ai 6 anni. Però a 4 anni.
2: Pochi ma tanti.
3: Sì,
2: hai molti ricordi, immagino.
3: Sì, sì, in realtà sì, perché 6 anni vissuti come li ho vissuti io sono diversi dall'infanzia che ci si aspetterebbe per la vita di un bambino o di una bambina. E io purtroppo a 4 anni sono stata abbandonata da mia madre, e inizialmente i ricordi che mi legavano a lei erano negativi, perché comunque ero arrabbiata per quello che era successo. Certo. E ero arrabbiata perché non potevo più stare con lei. Poi dopo ho metabolizzato la cosa, soprattutto crescendo poi, e mi sono resa conto di quanto in realtà quello che lei mi ha lasciato fosse più grande dell'assenza che, con la quale io devo convivere tutti i giorni. Lei ha pensato questo nome per me e io fin da piccolina ho sempre pensato e creduto che fosse vero. Perciò quando avevo i momenti più di tristezza o di difficoltà, pensare al significato del mio nome, non solo per me, anche per gli altri, mi dava il coraggio di essere piena dello spirito della vita, quindi cercare di portare qualcosa di bello agli altri.
2: Di non perdere la presa su questa vita.
3: Assolutamente, assolutamente. Poi appunto sono stata, dopo che sono stata abbandonata, ho passato 1 anno per strada, da sola, per le strade della capitale, ad Addis Abeba. Eravamo io e altri bambini abbandonati negli anni 90. E un giorno sono stata trovata da qualcuno che lavorava per questo centro di accoglienza per bambini, che si occupava poi delle adozioni. Ed è da lì che nasce e arriva il mio cognome italiano cremonese, perché la coppia poi che appunto che è venuta e che mi ha adottato era cremonese, tuttora abitano in provincia di Cremona, e così è iniziata la mia vita, la mia nuova vita.
2: La tua seconda vita.
3: La mia seconda vita, sì. Quella che mi ha permesso di vivere qualcosa di diverso rispetto all'Etiopia senza però dimenticarlo.
2: Quindi è stato uno strappo o ricucire questo passaggio?
3: Allora, inizialmente è stato uno strappo molto forte che non mi aspettavo e che ho dovuto anche gestire con molta calma, cercando di darmi il tempo di cui avevo bisogno. Uh-huh. A 6 anni io sono venuta via dall'Etiopia e non sapevo neanche che esistesse qualcosa di diverso. Certo. Dall'orfanotrofio in cui ero cresciuta, in cui vivevo, quindi ero anche spaventata. Una cosa molto banale che mi ricordo, quando sono arrivata in aeroporto a Malpensa, alla fine del maggio,
2: genitori,
3: sì, con i miei genitori adottivi, a maggio del 1999, ricordo che intorno a me c'erano solo persone bianche
2: È un bello shock,
3: ero, sì, ero spaventata, ti dirò la verità, ma non tanto perché gli altri erano diversi da me, ma perché io ero diversa da loro.
2: Quindi sentivi una minoranza,
3: sì,
2: in qualche,
3: sì,
2: modo?
3: Sì, assolutamente sì. E questo strappo anche dalle abitudini che avevo in Etiopia, nell'orfanotrofio, certo, con gli altri bambini e con le persone che si prendevano cura di me, è stato difficile da comprendere, più che da accettare, perché poi invece col tempo è stato, grazie alle condizioni migliori in cui io sono cresciuta e ho vissuto, che ho ricucito i miei ricordi e le mie radici con l'Etiopia.
2: E, ecco, cosa hai portato con te in valigia dal punto di vista fisico, magari qualcosa che ancora conservi, e metaforico, interiore?
3: Allora, sicuramente un po' l'idea di credere che al di là di quello che noi possiamo controllare nelle nostre vite, delle scelte che facciamo e che prendiamo, c'è sempre qualcosa di più forte, di più grande, che ci permette, anche se noi non ci riusciamo a credere fino in fondo, però che ci sia qualcosa di più bello che ci attende, anche semplicemente alla fine della giornata o durante la giornata.
2: Una speranza.
3: Sì, la speranza, assolutamente, perché io ricordo, tra l'altro, quando sono stata trovata da questo signore per le strade di Addis Abeba, sono arrivata da queste suore di Malta, uh-huh, in questo orfanotrofio, e ricordo che sono entrata in questa chiesa piccolina ed era pieno di candele accese. In quel momento, per la prima volta in 5 anni nella mia vita, avevo visto la luce. E lì, metaforicamente ma anche concretamente, per me rappresentava l'inizio di una nuova vita. E quella speranza che io ho sempre identificato con la luce delle candele è cresciuta poi dentro di me e l'ho portata sicuramente molto più forte dall'Etiopia e da quello che ho vissuto nei primi 6 anni di vita rispetto a quello che ho vissuto dopo.
2: Quindi è stata un po' la luce che è rimasta con te,
3: sì,
2: che ti ha guidato,
3: sì,
2: poi nel tuo percorso di seconda vita, come dicevi tu, e anche nella volontà di restituire in qualche modo quello che per te è stato l'esito di una,
3: sì,
2: di una scelta di un genitore di adottare, ma anche la tua di seguire quella strada,
3: sì,
2: trovarti in questo mondo e farlo tuo in qualche modo.
3: Sì, tante volte si pensa, io poi adesso portando, anche pubblicizzando il libro che ho scritto, mm-hmm, sulla mia storia di adozione, sento tante persone che bonariamente però danno per scontato che l'adozione riguardi prima di tutto il genitore o la coppia che decide,
2: la persona,
3: di
2: che è il genitore, che vuole,
3: sì, che vuole adottare, che vuole un figlio, che vuole costruire la propria famiglia. Questo è verissimo, perché se non ci fosse quel punto di partenza non ci sarebbe,
2: non ci sarebbe
3: poi
2: il resto.
3: Però è molto importante anche quando e come il bambino o la bambina finalmente riescono ad adottare la coppia di genitori che incontra, perché non è da dare per scontato, purtroppo, che vada sempre a buon fine,
2: certo,
3: questa relazione, come capita anche nelle famiglie naturali, perché non sempre, dato che non ci si può decidere, no, quali genitori avere,
2: non
3: o come
2: dove nasce,
3: non scegli assolutamente, anche l'adozione si tratta di un incontro. Si tratta di un amore, dell'espressione di un amore vero, ma che deve essere bidirezionale. Quindi tante volte, anche a me, per dirti, è stato detto nella mia vita qui in Italia, dai 6 anni in poi, è come sei fortunata, devi ritenerti fortunata perché tu hai questa famiglia, quindi non puoi permetterti di essere triste o fare capricci, no?
2: Beh,
3: e io, insomma.
2: Sì. E poi c'è la persona, poi c'è la sua storia.
3: Sì. Ma poi, ecco, non dare per scontato che la coppia che adotta, anche se ovviamente non è il mio caso, però che sia sempre tutto rose e fiori, no? Purtroppo ci sono delle circostanze, delle situazioni in cui anche un'incomprensione, anche una svalutazione di determinate emozioni, sensazioni o dei ricordi che purtroppo, come tanti altri ragazzi...
2: Beh, rimangono, immagino.
3: Sì, sì, sì, cioè noi abbiamo dei ricordi, ma nessuno in realtà ce li può confermare, perché purtroppo quando sono nata io in Etiopia, ecco, un'altra cosa, anche la mia data di nascita non è quella vera, ma è una data fittizia che viene data per poter permettere,
2: non la sapeva nessuno,
3: cioè nessuno
2: delle persone che poi ti ha accolta.
3: Assolutamente, perché sono nata in un villaggio, nessuno registrava il giorno di nascita, assolutamente,
2: come la pensiamo qui,
3: assolutamente no. Quindi anche queste mancanze in realtà mi hanno reso più difficile costruire la mia personalità,
2: un'identità, sì, che poi invece si è rivelata forse fluida, cioè la,
3: sì,
2: possibilità è quella anche di ricostruirsi o di decidere chi sia giorno per giorno.
3: Sì,
2: questo è un po' forse quello che racconti anche in Scegli Me, questo è il titolo del libro che appunto che hai scritto e che segue una canzone, giusto?
3: Sì, questa canzone che si chiama Vivi, l'ho pensata tanti anni fa, in realtà nel 2020, ed era il modo più delicato che conoscevo per iniziare a raccontare un po' quella che era la storia che mi portavo dentro. Cioè io alle persone che mi conoscono, gli amici, la mia famiglia, ovviamente avevo raccontato alcuni aspetti della mia infanzia e del mio passato in Etiopia, ma non avevo raccontato tutto. Sentivo, probabilmente anche nel percorso di crescita, quindi diventando adulti, sentivo il bisogno di dare voce anche a un altro aspetto della mia personalità, del mio carattere, anche per far capire come mai certi giorni ero meno sorridente di altri. Quindi questa canzone mi è servita, attraverso le strofe e il ritornello, per far capire a chi mi stava intorno in realtà che le cose erano un po' più complicate di come sembravano.
2: Ci sono delle sfumature dei giorni, giorni un po' più scuri, dei giorni un po' più chiari.
3: Sì. Però ecco, con la mia canzone non volevo rendere pesante la conoscenza di un altro aspetto della mia vita e soprattutto volevo incoraggiare altre persone come me, che magari in tanti momenti della vita si sentivano in difficoltà, però a tirare fuori quella luce, come dicevi tu prima, con la speranza e non arrendersi e continuare invece a credere che qualcosa di bello, specialmente dentro di noi, cresce se noi lo coltiviamo giorno per giorno e se investiamo, quindi scegliamo noi stessi e il nostro benessere.
2: Ecco, poi ti chiederò magari di accennarci un pezzettino di questa canzone. Ho una domanda, tu sei tornata in Etiopia lo scorso inverno, se non sbaglio,
3: allora,
2: giusto?
3: Allora, nel 2023.
2: 23, sì, quindi sono già passati due inverni fa, sono già passati due anni.
3: Sì, non sembra vero, ma...
2: Com'è stato l'incontro con il tuo paese, con le tue persone, con magari bambini e bambine che hanno avuto una storia simile alla tua?
3: Sì, diciamo che tornare in Etiopia è stato bello perché comunque ho ritrovato la mia terra e nelle persone, nell'ambiente, nella natura, perché io poi avevo tanti ricordi anche proprio del mondo che mi circondava. Avevo prestato molta attenzione ai colori, ai suoni, agli odori, ai profumi. Quindi
2: che sono poi quelli che rimangono, perché è una memoria profonda.
3: Sì, assolutamente. E ritrovarli veramente mi ha messo pace, perché avevo paura che fossero anche alcune cose inventate, no? Dalla mente per proteggermi di quando ero bambina. Poi però ho visto cose che speravo sia nel 2019 che nel 2023 di non vedere più, cioè bambini ancora abbandonati per le strade sia di Addis Abeba che poi dei villaggi dove appunto siamo andati. È stato brutto perché in quei bambini io ho rivisto me stessa.
2: Che sei un po' specchiata.
3: Sì. E ho visto anche la fine che avrei fatto se non fossi stata trovata da qualcuno che inevitabilmente ha cambiato poi il corso della mia vita e della mia storia. È stato triste accettare il fatto che, soprattutto venendo da un mondo come l'Italia, da una società, da una cultura diversa, dove poi cioè vedi come sono tutelati, come ci si prende cura sia dei bambini che dei ragazzi che degli adulti, no? In generale, vedere quello che ho visto, ti dico anche cadaveri per strada lasciati lì, e sono tutte persone che non possono permettersi di mangiare, di bere, e nessuno
2: di
3: le aiuta,
2: immagino,
3: essere curate, assolutamente.
2: L'aspetto sanitario non...
3: Assolutamente. Ancora oggi in Etiopia chi non ha la possibilità di curarsi nelle cliniche o negli ospedali muore per strada anche per un raffreddore. E questo per me, che sono etiope, per me che ho le mie radici là, che sono nata là, è dura da accettare. Però a maggior ragione mi ha dato la forza anche per credere in quello che sto facendo, nei progetti che ho fatto, per poter aiutare a mia volta. Perché quando si viene aiutati non si può chiudere gli occhi e considerarsi fortunati, salvati e basta. C'è una sorta di gratitudine che tu in qualche modo devi dimostrare, perché è proprio un ringraziamento alla vita.
2: Quindi è parte di quel ricucire che poi diventa un restituire, insomma.
3: Sì. Restituire ti permette anche di curare le ferite che ti porti dentro, perché io ho sperimentato su me stessa le cose più brutte, i traumi che ho vissuto quando ero piccolina. L'unica medicina e l'unica cura che mi ha aiutato a appunto far sì che si cicatrizzassero più velocemente queste ferite è stato proprio l'aiutare gli altri. Il vedere anche un sorriso, la gratitudine negli occhi, la gratitudine sincera negli occhi delle persone, quando tu li aiuti, ma non tanto perché gli stai donando qualcosa, ma perché tu gli doni il tuo tempo e le tue attenzioni. Cioè, indipendentemente dalle condizioni di vita in cui tu nasci o vivi o cresci, cioè, l'essere umano ha bisogno di essere considerato, ha bisogno di essere amato e ha bisogno di sentirsi importante.
2: Di essere visto.
3: Di essere visto, modo. Sì.
2: Al di là di quello che si può fare o non fare, il contatto è quello, il contatto sì. È quello che può cambiare le cose.
3: Sì, perché anche in Etiopia quando sono andata entrambe le volte, sono andata per fare volontariato. Mm-hmm. E mi sono accorta di come portandogli giochi piuttosto che vestiti o alimenti, le persone erano contente, ma era quando, come dicevi tu, c'era lo scambio di sguardi, quel guardarsi.
2: Erano contente di averti lì,
3: erano
2: in realtà,
3: contente,
2: non di avere
3: sì,
2: qualcosa,
3: infatti,
2: ma...
3: Sì. E questo è un dono che ti ritorna indietro e ti aiuta veramente a guarire, o meglio, a colorare quel vuoto o quel buio che ognuno di noi poi inevitabilmente si porta dentro. E cresce con te. Per me è stato causato dalla violenza domestica che ho vissuto in casa quando ero piccolina, con i miei genitori biologici, piuttosto che dall'abbandono di mia madre. E quindi io ho sempre pensato che prima o poi quel vuoto e quella sofferenza, che purtroppo mi porto dietro tutti i giorni, prima o poi potessero in qualche modo svanire. O comunque dandogli un perché, trovando una motivazione, potessi poi sentirmi meglio e sentirmi guarita. Mm-hmm. E invece no, non è così. È un qualcosa che ti veramente logora e ti tormenta tutti i giorni. Ma se riesci nello sguardo dell'altro e soprattutto aiutando un altro e valorizzandoti nella tua di esistenza e quindi valorizzando anche quella degli altri, riesci veramente a vedere tutto più illuminato, tutto come se fossi circondato da un'aura più bella e di speranza.
2: Ecco, su questo tornerei alle parole della tua canzone, perché penso sì. Che sia forse l'inno più forte e forse l'invito migliore che puoi rivolgere a chi sta vivendo, ha vissuto un percorso anche solo in parte simile al tuo e magari ogni tanto perde di vista quel barlume, quella luce che poi è quella che ti porta avanti.
3: Certo.
2: Ti va di cantarci
3: sì,
2: qualcosa?
3: Sì, ti canto un pezzettino del ritornello, che mi sembra quello più emblematico anche per racchiudere il significato proprio del concetto che voglio lasciare.
2: Con molto piacere.

0: Non so se riuscirò ancora a parlare dopo questo.
1: Ah, grazie.
0: Però penso che sia il migliore augurio che si possa fare, sì, a chiunque. E direi che lasciamo anche i nostri ospiti con la tua voce, con questo invito, con questo verbo fortissimo, sì, e con il, appunto, l'augurio di rimanere in qualche modo aggrappati alla vita, diventandone portatori, diventandone,
1: sì,
0: parte.
1: Io spero soprattutto per i ragazzi giovani che comunque, anche se hanno una vita diversa dalla mia, delle esperienze diverse dalla mia, però quando ci si sente persi nel mondo, quando ci si sente circondati solo da difficoltà che sembrano molto più grandi di noi, ecco, è a loro che indirizzo soprattutto questa canzone, perché poi appunto possiamo salvarci e possiamo continuare a vivere bene solo se decidiamo di vivere nel modo giusto per noi stessi, valorizzandoci ogni giorno.
0: Grazie mille, Mulia, per essere stata con noi, aver condiviso la tua storia e aver rivolto questo invito a chi ci ascolta. E potrà ritrovare questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram, e in qualche modo riascoltare anche la chiacchierata che abbiamo avuto, che penso possa essere di esempio per molte persone.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima.
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Lo spazio della rinascita. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: C'è un luogo a pochi chilometri da Pavia, nel comune di Siziano, dove il tempo sembra respirare più piano. Si chiama Cascina Granzetta e proprio qui è nata la comunità Maria Assunta, uno spazio dove ogni giornata ha il passo di un cammino, quello del recupero, della consapevolezza, della rinascita, dove chi vi entra si lascia alle spalle un passato in cui era rimasto imprigionato e ritrova se stesso. Questo luogo è un tassello di un disegno molto più grande, realizzato anni fa da Don Chino Pezzoli, che con passione ed dedizione ha dato vita a numerosi centri operativi, tutti dedicati al recupero della tossicodipendenza, ma diversificati a seconda della fase del percorso terapeutico.
2: Nel 1981 incontrai in chiesa, mentre celebravo la messa, un tossicomano, lo portai in casa mia, e poi ho cominciato ad aprire la prima comunità in Presolana, Castione della Presolana. E ha fatto seguito un insieme di comunità, adesso sono 11 comunità, con circa 500 ragazzi e ragazze, anche mamme con bambini. È stata una scelta molto importante per me, che ha qualificato il mio sacerdozio, la mia missione, importante anche per i ragazzi che sono stati recuperati. Ecco.
1: La comunità Maria Assunta rappresenta la seconda fase del percorso di recupero, quella evolutiva. Qui, chi ha superato l'inserimento iniziale impara a guardarsi dentro, a riconoscere le proprie fragilità e le proprie forze, a ricostruire la fiducia in se stesso e trasformare i limiti in possibilità, riscoprendo la forza di scegliere e di ripartire dalle proprie risorse. Psicologi ed educatori accompagnano questo cammino con discrezione, come guide silenziose lungo la strada della consapevolezza. Un punto di riferimento importante a Cascina Granzetta è l'assistente spirituale Don Massimo Bellotti, che giorno dopo giorno affianca gli ospiti nel loro percorso di rinascita.
3: Ogni mattina andiamo a fare quella che si chiama lezione, che poi in realtà non è una lezione, ma di solito si parte da un testo e si cerca insieme a loro di capire quello che quel testo gli dice alla loro vita e alla loro esperienza, per il motivo per cui sono qui. Il pomeriggio, lunedì, mercoledì e il venerdì, abbiamo i colloqui di coloro che vogliono entrare in comunità, e il martedì e il giovedì abbiamo comunque colloqui, perché magari c'è qualcuno che va in crisi, c'è qualcuno che ha bisogno di parlare, quindi al centro d'ascolto, che è qua vicino, ascoltiamo le persone. Ogni 15 giorni hanno l'incontro con lo psicologo o la psicologa, poi hanno attività lavorative, vuol dire che c'è la stalla, c'è il caseificio, c'è un laboratorio, chiama così, dove fanno lavoro conto terzi, c'è un panificio che fa il pane per le comunità e per la trattoria che abbiamo, poi hanno un altro tipo di incontro con gli psicologi che intrattengono su temi che scelgono loro. Poi ci sono le attività della casa, vuol dire che c'è chi cucina, chi riordina, chi mette a posto, e poi una volta alla settimana c'è la messa. E adesso non mi vengono in mente, però queste sono le attività. Quindi la giornata, dal mattino che si alzano alla sera che vanno a letto, è tutta occupata, perché non devono avere momenti di noia in cui al momento non sono capaci di star dentro.
1: Al termine del percorso nella comunità Maria Assunta si passa alle tappe successive, quelle della responsabilità, della disponibilità affettiva, fino ad arrivare all'inserimento lavorativo. Conclusi i 3 anni, c'è chi decide di tornare nel mondo e chi invece sceglie di restare per tendere la mano a chi con sacrificio intraprende il cammino verso la rinascita, come Cristian Gonnelli, che ha voluto tornare proprio a Cascina Granzetta, luogo che gli ha insegnato come riprendere le redini della propria vita e che ora è diventato casa.
4: Io ho avuto problemi di tossicodipendenza dall'età di 15 anni e sono arrivato a usare eroina, cocaina, a bucarmi. Fin quando sono arrivato al limite e anche il CERT mi ha detto l'unica soluzione e che entri in comunità. Quella è stata la mia svolta e da lì, finito il percorso dei 3 anni, ho dato la disponibilità per restare. Adesso io sono il coordinatore del centro, quindi sono il primo responsabile di questa struttura e gestisco e organizzo tutte le attività che vengono svolte in questo centro. Qua ora è diventata casa mia, perché, ma non è cambiato il posto, come dico a loro, non è cambiato perché i muri sono gli stessi, la zona è la stessa, i confini sono gli stessi, sono io che sono cambiato. E quindi per questo io gli dico a tanti che dicono che non è posto per loro, che non è posto, che non ce la fanno, che hanno sbagliato a entrare, eccetera, che comunque dipende da loro, da come stanno loro.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia, della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Intanto sul campo si continua a combattere. Sono 11 le persone che sono rimaste uccise, 64 quelle ferite nella nuova ondata di raid russi nelle ultime 24 ore, lo riferisce Kyiv in Independent. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. E sempre il tycoon ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Sono tre media americani. In un post su Truth l'annuncio, Trump ha accusato le testate di inventarsi le notizie e di scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione definendola un attacco illegale alla libertà di stampa. Il peggioramento della situazione internazionale continuo e incerto e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in seria difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorre agire ora, afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Ascoltiamo.
2: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
1: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei abbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. A bloccarlo un compagno di classe, odiava la prof per un debito, dicono i compagni. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico. La notizia è riportata da Wall Street Journal e Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti perché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: 2000 Weekend.
1: Weekend
0: con Daniela Lami. Disco in blu 2000.
1: 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Kintsugi di Elisa.

0: Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul, Dante Ferretti è un mito.
1: Mito.
0: Eh beh, è un mito, è tanta parte della storia del cinema italiano e non solo italiano. I suoi segreti, e questo è il suo titolo,

0: sono in una mostra che da Roma poi farà il giro d'Italia, celebrativa, illustrativa della sua capacità, della sua maestria nel disegno e nell'invenzione. Quanti disegni, quanti bozzetti ha nel suo studio?
1: Io ce n'ho, non sto scherzando, ce ne avrò 800-900.
0: Allora.
1: Io ho una certa età, io ho detto ho 50 anni più IVA.
0: Quanti film ha fatto, maestro?
1: 95.
0: E il prossimo quando lo fa?
1: Quando mi chiamano. No, basta, mi sono stufato.
0: Ma perché sei stufato?
1: Perché io sono cittadino americano, sono diventato, ho il passaporto americano, la residenza in America, però ho fatto 9 film con Scorsese e con Brian De Palma,
0: con Tim Burton,
1: con Neil Jordan, con tanti, ma come li ricordo. E allora adesso sono tornato a Roma perché sto bene a casa mia a Roma, c'ho una casa dove al nono piano di via Gregoriana, dove vedo dal 9 finestre, dove vedo dal Quirinale fino a tutta Roma, fino alla
0: fine. E Roma è il cuore del mondo. Ma lei è partito tanti anni fa da Macerata.
1: Sì.
0: E lei in realtà...
1: Avevo 16 anni.
0: Ma prima ancora lei è nato sotto le bombe, giusto?
1: Sì.
0: È un miracolo la sua vita.
1: No, sì, no, sono... E mi ricordo, cioè io c'avevo un anno e siccome hanno bombardato, dovevano bombardare una caserma che stava vicino a casa mia, e questo qui era degli inglesi, degli aerei inglesi. Si sono sbagliato, non hanno preso la caserma, hanno preso casa mia. Io mi sono salvato, sa come? Perché crollando casa, io sono andato a finire sotto, a me mi ha salvato un armadio. Mio padre aveva una grande falegnameria, insomma. E allora questo armadio mi ha salvato perché sopra sono cadute tutti quanti pezzi, insomma il tetto, le cose così. E allora mio padre ha perso addirittura una gamba e mia madre mi è venuta a trovare con la sorella di mia madre il giorno dopo, prima ha accompagnato mio padre all'ospedale che ha perso una gamba e così. E allora la cosa divertente che mi è venuta, allora Dante, io piangevo, a un certo punto pare, questo me l'ha detto mia madre, non so se è vero, che appena mi ha trovato io ho detto Chuck. Vede che c'era qualcosa per cui dovevo far cinema.
0: A un anno la prima parola è stata Chuck.
1: Chuck.
0: Facciamo finta di crederci.
1: Senta. No, ci dovete credere. Sì. Così mi ha detto mia madre.
0: Allora la mamma ha sempre ragione. Senta maestro, lei ha fatto l'istituto d'arte, ha fatto l'accademia, ma il suo amore per il cinema davvero quando e come nasce?
1: Nasce quando mio padre e mia madre mi portarono al cinema a Macerata, cinema ancora me lo ricordo, si chiamava Cinema Italia, e io ho visto un film che era Ben Hur a quell'epoca. Ho visto, dico che bello, così. Poi io facevo l'istituto d'arte e allora che facevo però? Di notte, dopo che avevo visto quel film, io mi alzavo e rubavo i soldi nelle tasche di mio padre e di giorno, tutti i giorni andavo a casa dopo l'istituto d'arte, andavo a mangiare e così. Dicevo, allora che fai, studi a casa? No, dico, vado a studiare con gli altri studenti, amici a casa loro, stiamo insieme e così parliamo di quello che dobbiamo dire domani, eccetera, eccetera. Io in realtà, io anziché andare al coro, andavo prima a vedere un film al Cinema Italia, poi andavo a vedere il secondo film Cinema Corso, terzo film al Cinema Cairoli. Questi sono dei nomi dei tre cinema che andavo sempre. E arrivavo la sera a casa verso le 8:30, 9, e dice: Madonna,
0: quanto hai studiato?
1: Io dico: abbiamo studiato tanto. Però il problema era che io poi ero sempre rimandato a ottobre, addirittura c'avevo due in ginnastica.
0: Lei ha lavorato con tutti i più grandi registi italiani, non solo italiani, Scola, Zeffirelli, Cavani, Bellocchio, Comencini, ma
1: Pasolini.
0: Ecco, arriviamo a Pasolini e Fellini, perché sono stati i due sodalizi più importanti.
1: Beh, certo.
0: Ha fatto tutti i film con Pasolini, dal Vangelo secondo Matteo fino... Ma che tipo era? Che legame avevate tra voi?
1: Io tra l'altro ho scritto anche un libro,
0: esatto.
1: La bellezza imperfetta. Io con Pasolini ci siamo sempre dati del lei.
0: Quindi, davvero, del lei?
1: Sì, sempre. E ho avuto un rapporto stupendo perché io ho cominciato come assistente. La cosa bella era che a un certo punto... Lui mi ha voluto per fare il primo film che ho fatto con lui come scenografo, firmandolo come scenografo. È stato Medea. Io ho un rapporto diretto con lui, per cui io facevo i film, li facevo sempre io.
0: Com'era lavorare con Fellini?
1: Stupendo, stupendo. Poi lui aveva fiducia di me.
0: Era gentile?
1: Sì, gentilissimo. È stato la cosa divertente era quando io, siccome lui abitava via Margutta, io via del Babuino, Innocente, ci trovavamo sempre da Canova.
0: Al
1: bar Canova.
0: Di Piazza del Popolo.
1: Piazza del Popolo, se arrivavamo in macchina mi diceva sempre tutte le mattine: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Io la prima volta dicevo: ma non mi pare niente. Giorno dopo: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ho sognato qualcosa, però non mi ricordo. Terzo giorno: Dantino, che ti sei sognato stanotte? A quel punto mi sono cominciato a inventare i sogni.
0: Lei, insomma, di materia Fellini gliene ha data parecchia per le sue visioni, direi.
1: Sì.
0: Senta, e invece Hollywood, vabbè, abbiamo detto prima Scorsese, Jordan.
1: No, io adesso Hollywood vi racconto questa. Io sono stato chiamato a Hollywood dopo che ho fatto Il Barone di Munchausen di Terry Gilliam, che uscì in America e dissero che era il film più bello di scenografia che era mai stato fatto nel mondo del cinema. Allora a quel punto c'era Harvey Weinstein, che era un famoso produttore, che mi ha chiamato e mi ha mandato in America per fare un film che si chiamava Isobar. Allora io ho cominciato a disegnare questo film. A un certo punto ho ricevuto una telefonata, si dice: guarda, c'è Scorsese che ti vuole per fare un film L'età dell'innocenza a New York. Allora io che ho fatto? Ho detto: arrivo subito. Ho lasciato il film che stavo facendo senza dire niente, sono andato a casa, ho fatto la valigia, ho preso l'aereo che era della Metro Goldwyn Mayer. Una volta c'erano gli aerei che andavano allora sono andato a New York. La cosa divertente, questa la devo raccontare, era un aereo di quelli che sa, c'era il corridoio in mezzo, da una parte, come tutti gli aerei, tre sedie da una parte e da una sedia dall'altra, lì invece era modificato questo aereo da Metro Goldwyn Mayer. A posto delle sedie avevano fatto due lettini, letti, con le tende. Allora in mezzo si camminava. Quando a un certo punto il pilota dice: allora preparatevi che fra 20 minuti arriviamo a New York. E allora tutti quanti, io apro le tende, mi vesto, apro le tende e così. A un certo punto quella accanto apre la tenda e tira fuori un braccio, tutto questo, un braccio nero. Dico: oh, mamma mia, chi è? chiesa era Naomi Campbell. Allora io, quando sono sceso, ho detto: ragazzi, ve lo devo dire, io ho passato tutta la notte con Naomi, ho dormito con Naomi Campbell.
0: Era la verità. Senta, era diverso Hollywood da Roma, da Cinecittà? Cosa ha trovato di diverso nel modo di lavorare?
1: Beh, nel modo di lavorare, insomma, Cinecittà una volta si lavorava molto bene. Io mi ricordo, lavorando con i più grandi che c'erano in Italia, e lavoravo bene, però Hollywood, insomma, il cinema era una cosa, un'industria importantissima, per cui poi c'erano un sacco di soldi. Io ho fatto 9 film con Scorsese e erano 200-250 milioni di euro, di dollari, insomma è andata molto bene. E poi ho avuto la sfortuna di vincere 3 Oscar.
0: Perché sfortuna? Non le piacevano quelle cerimonie? Sì.
1: Ma lo sa una cosa, che io ho avuto 11 nomination io e 9 mia moglie, che era
0: sua moglie.
1: Mia moglie Francesca Lo Schiavo,
0: arredatrice.
1: Sì.
0: Avete lavorato sempre insieme?
1: Sì, abbiamo lavorato insieme. Non sempre, in America abbiamo cominciato in America a lavorare insieme per 5 volte, non abbiamo mai preso niente, mai un Oscar, sempre seduti lì. Io pensavo di prenderlo per L'età dell'innocenza, che era un film molto bello, così, e invece niente. Alla quinta volta ho detto: ma io non ci vado più, non me ne frega niente. Allora, come stavamo facendo sempre un altro film con Scorsese, a un'isola a Boston, che era, ma come ricordo che film era, ha detto: dai, su, forza, andiamo. Eravamo nominati tutti quanti per The Aviator. Dico: ma guarda, siccome lui viaggiava sempre con l'aereo privato, dai, forza, dai, andiamo. Allora siamo montati sull'aereo privato, siamo arrivati, e stavolta la cosa strana è che non c'avevamo nemmeno i posti seduti dove stavano seduti tutti, e noi stavamo su dietro le quinte. A un certo punto l'Oscar per il miglior production designer va a Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, per il film da Vietor. Noi non ci credevamo, stavamo dietro le quinte. A un certo punto siamo arrivati, questa era Ali Berry che diceva questa cosa, abbiamo preso quest'Oscar, diciamo che è stato il
0: dove
1: primo.
0: Ce l'ha l'Oscar? Dove l'ha messo? In salotto?
1: No, sì, sta sul salotto, sulle mensole dell'IKEA.
0: O è 1, 2, 3?
1: No, 6, ce ne sono 3 io, 3 mia moglie.
0: Lui ed è. E poi ci stanno i Davide Donatello, sì, e i BAFTA.
1: No. I BAFTA, i cose. Cioè abbiamo 175 premi.
0: Ci vuole un museo?
1: No, io ce l'ho qui sul
0: telefonino.
1: Sul telefonino, se volevi vi faccio vedere.
0: Sua moglie, quando vi siete conosciuti? Quando vi siete sposati?
1: Noi dunque ci siamo con questa una cosa carina, perché io, che ho una casa in Sardegna, che me la sono fatta 55 anni fa, allora mia moglie era ospite di Fabrizio De André, della moglie, la prima moglie, si chiamava Puni De André, erano amiche. Allora era ospite a casa di Fabrizio De André. Fabrizio De André era mio carissimo amico.
0: Ah, sì.
1: Allora lì c'era Fabrizio De André, Elio Petri. Ho fatto una cena per tutti, ho invitato tutti quanti, gli amici, le cose che stavano lì. E allora è venuto Fabrizio e ha portato Francesca e la moglie, insomma tutti quanti così. E lì ho conosciuto Francesca. Dico: ma tu sei di Roma? Dice: sì, anch'io. Ma tu dove abiti a Roma? Ai Parioli. Dice, lei ha detto: anch'io ai Parioli. Ma tu dove? Io dico: via Caroncini. Dice: ma strano, io via Ruggero Falo, che erano due vie che
0: alla fine di via Caroncini. Non vi eravate mai incrociati?
1: No, ci avevamo lo stesso garage. Non ci siamo nemmeno mai visti. A quel punto...
0: Destino.
1: il destino ha voluto che sono rimasto prigioniero.
0: Ah.
1: Adesso sono prigioniero di mia moglie, lei ogni tanto. Che devo fare? Io ogni tanto sono andato pure in farmacia a cercare delle gocce di veleno da mettere nel pranzo.
0: Anche perché avete una passione comune, no?
1: Ah sì, certo.
0: Una bella passione comune.
1: No, poi abbiamo due figli.
0: Lei ha parlato con sincerità della sua fede, ha detto: io a Gesù gli devo molto perché mi ha dato tutto quello che ho,
1: certo,
0: quello che ho fatto.
1: Certo, io quando ho fatto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini ho fatto tutto, ho fatto pure la croce e ho portato io la croce dove poi Gesù fu messo in crocifisso. E Gesù Cristo per me è tutto, io sono molto cristiano, vado tutte le domeniche a messa.
0: E come mai? La sua famiglia era?
1: E io tutte le mattine, che faccio quando mi alzo? Ringrazio la Madonna per aver messo al mondo Gesù Cristo e poi e saluto mia sorella poverina che non c'è più, i miei genitori non ci sono più e poi Gesù Cristo che lo ringrazio sempre dicendo grazie Gesù, io devo tutto a te perché grazie al film che avevo fatto, al coso così e per me Gesù Cristo è tutto, io sono molto cristiano.
0: Ma è la sua famiglia che l'ha cresciuta così?
1: No, io sì, perché io facevo il chierichetto da ragazzino quando stavo a Macerata, poi quando sono venuto a Roma non andavo più in una messa, niente, così poi a un certo punto sono ritornato con mia moglie che era molto cristiana, così sono tornato in chiesa, così a quel punto sono diventato molto molto molto cristiano.
0: Forse
1: molto
0: fare
1: legato
0: il Vangelo
1: a Gesù
0: secondo
1: Cristo.
0: Matteo è stata una tappa importante anche per la sua fede, vero?
1: Sì, certo. Insomma, avendo fatto appunto il Vangelo secondo Matteo, mettendo sulla croce Gesù Cristo,
0: si è immedesimato, eh?
1: Mi sono immedesimato, mi hanno incrociato pure a me. No.
0: Tutti lo siamo.
1: No, però io non sono santo ancora.
0: No.
1: Però ho parlato col Papa e mi ha detto che adesso ci pensa lui a santificare.
0: Lei l'ha incontrato il Papa?
1: Quando? Sì, l'ho incontrato.
0: Due l'ha incontrato? Tre?
1: Sì, l'ho incontrato. Il primo addirittura siamo andati alla messa perché lui abitava nella, come si chiamava? Santa Marta.
0: Papa Francesco.
1: Sì, Papa Francesco, siamo andati lì un giorno alla messa, io e mia moglie siamo stati invitati e siamo andati alla messa perché insomma avevamo un rapporto carino con lui. E poi invece con questo, no, con il Papa
0: Leone
1: Tigre, XIV, lo chiamo io. E anche con lui ci siamo visti 3-4 volte.
0: Ah sì?
1: Sì, sì. E ci siamo visti, Poi lui ci ha invitato perché un giorno ha invitato quelli che facevano il cinema. Allora siamo andati lì, insomma, è stato molto, molto carino, molto piacevole.
0: Lei lo chiama Tigre, ma è così mite, così, eh?
1: Sì,
0: pacifico.
1: No, una persona stupenda, devo dire. A me piace molto questo Papa. Al contrario di Donald
0: Trump?
1: Donald Metropolitano.
0: Per fortuna lui non è il Papa, insomma, qui.
1: Sì, però odia il Papa, è una cosa che io
0: credo che
1: proprio
0: odi molta gente.
1: Ma io non capisco perché ancora fa il presidente.
0: Lei ha il passaporto
1: americano? Io tra l'altro sono residente in America.
0: Lei vota?
1: Io voto, ho il passaporto americano. Io sono un residente in America.
0: Allora voti bene alle prossime, mi raccomando.
1: E come no, certo, darò subito il voto un'altra volta a Trump.
0: Ecco, sì.
1: Almeno metropolitano, ha detto.
0: Senta, l'ha stupita questa attenzione del Papa per il mondo del cinema, ma oggi lei il cinema, quello attuale, come lo vede?
1: Io non l'ho mai fatto, io gli ultimi film italiani l'ho fatti.

0: vedere dei film italiani.
1: E che giudizio dà del cinema italiano oggi?
0: E in questo momento non glielo so dire, ho visto delle cose di Sorrentino, altre cose, insomma, non posso, certe cose che ho visto mi sono piaciute, altre non so dare un giudizio, però non mi sembra, cioè io sono più legato al cinema, al genere di film che ho fatto io, che a quelli che fanno oggi qui in Italia. Anche poi non posso dare giudizi perché non li vado a vedere.
1: Non li va più a vedere. E pensare che da bambino se ne vedeva 3 al giorno?
0: Sì, vabbè, ma da bambino ne vedevo 3 al giorno. Però sono cresciuto.
1: Sei stufato.
0: Adesso ho detto, ho 50 più IVA.
1: Ah, solo 50? Erano
0: 50
1: di più
0: anni
1: prima.
0: Più IVA.
1: Ah, ok. Ma l'IVA è il 22%.
0: No, io al 15%.
1: Ho capito. Senta, ma... c'è una canzone, una musica che le piace, che le è cara, che ci cantiamo insieme? O no, ce l'ascoltiamo naturalmente.
0: No, io l'ho detto, dimmi quando tu verrai.
1: Tony Renz.
0: Dimmi quando, dimmi quando te ne vai, perché mi so rotto di te.
1: Non è proprio così.
0: Tony Renz è un mio carissimo amico.
1: Lei ha conosciuto un sacco di persone belle, importanti, che hanno fatto la storia del mondo,
0: certo,
1: della cultura, quindi
0: sì.
1: È un privilegiato.
0: Sì, diciamo di sì. Io devo dire che ho avuto una vita molto fortunata, devo ringraziare Gesù Cristo, Dio, la Madonna.
1: Tutti i santi,
0: anche i peccatori, soprattutto i peccatori. Io sono uno di loro.
1: Tutti quanti lo siamo. Allora, Tony Renz, ce l'ascoltiamo adesso.
0: Adesso?
1: Lo ascoltiamo insieme.
0: Sì.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a lei, molto gentile. Grazie
1: a TV 2000.
0: TV 2000, 2100 di più.
1: Perfetto, ecco, 2100 mi piace.
0: Grazie.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area, dice il tycoon. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. In Ucraina si continua a combattere, 11 le persone che sono morte, 64 quelle ferite nelle ultime 24 ore. I raid diffusi hanno preso di mira soprattutto Odessa e Kiev. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% a principali acquirenti di petrolio e gas russi. In Arabia Saudita le allerte alla popolazione lanciate dalle autorità saudite per almeno due esplosioni segnalate nella notte a Riyadh sono state revocate, lo ha fatto sapere la Direzione Generale della Difesa Civile, e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, inclusi quelli diretti a infrastrutture civili ed energetiche. La notizia è riportata da Al Jazeera. In una dichiarazione il Consiglio ha chiesto agli Houthi di cessare immediatamente la loro escalation militare. Ad agosto 2026 i prestiti a imprese e famiglie sono cresciuti del 3,4% su base annua, in aumento rispetto al mese precedente, tornando ai livelli di ottobre 2022, e quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, un nuovo shock energetico sui mercati potrebbe essere fatale per la crescita dell'economia italiana. Secondo Eurocontrolli, intanto, i prezzi del carburante per gli aerei sono aumentati del 18% nelle ultime due settimane. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso sui social l'aggressione. Lo studente è stato bloccato da un compagno di classe. Odiava la prof per un debito, dicono i compagni di scuola. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia. Nella sua carriera ha conquistato tra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Figlio di Valentino, capitano del grande Torino, scomparso nel 49 nel disastro aereo di Superga. Ci sarà un minuto di raccoglimento prima delle partite di questo fine settimana. È tutto, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Il tema della puntata odierna è la morte. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: La morte, come anticipato, è il tema della puntata odierna. Scriveva Giovanni Paolo II: in qualunque momento venga, la morte sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. E per parlare di morte ho invitato questa mattina il cardinale Angelo Comastri.
1: Eminenza, buongiorno e
2: buongiorno,
1: grazie
2: a voi.
1: Grazie per essere con noi questa mattina. Iniziamo subito parlando di morte, che in qualunque momento venga sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. La morte fisica per i credenti, Eminenza, è solo un passaggio da un'esistenza di dolori e prove alla vita piena e duratura della felicità di Dio.
2: Innanzitutto vi faccio notare un particolare. Il marxismo tiene un rigoroso silenzio sulla morte. Vittorio Messori ha scritto: non sono molti ad aver letto le oltre 10.000 pagine a stampa che compongono l'opera Ogna di Carlo Marx. Chi l'ha letta, e lui l'ha letta, può testimoniare che in quei milioni di righe, tre righe, sono dedicate alla morte, perché il marxismo non sa rispondere e non può rispondere. Non sa. Chi non sa rispondere al problema della morte non ha capito neanche la vita. Mi faccio un'esclamazione di Indro Montanelli, che poco prima di morire, parlando con Piero Ghetto, un suo amico, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa ho venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? Ecco, il disagio, potremmo dire anche la sofferenza, di chi non ha avuto luce di capire cosa c'è al di là della morte. Ma non solo. Anche il consumismo occidentale è nella stessa situazione. Leggo: da Chicago si è diffuso dappertutto il patinato mensile Playboy, che letteralmente vuol dire il ragazzo che gioca. Questa rivista è un simbolo dell'America e del mondo del benessere, dentro il quale noi siamo chiamati a dare la nostra testimonianza di fede, senza paura, senza complessi di inferiorità. Ebbene, sentite, nelle regole della rivista c'è scritto: su Playboy è proibito parlare di bambini, di prigioni, di disgrazie, di vecchi, di malattie, ma soprattutto è rigorosamente vietato parlare di morte, perché non hanno risposte. È impressionante questa dichiarazione. Allora è importante parlare di quello che c'è al di là di questa vita. Pensate, Jean Guiton ha scritto un libro intitolato Silenzio sull'essenziale, e ha denunciato questo silenzio su quello che accade dopo la morte, perché è importante, perché il senso della vita dipende da quello che accade dopo. Lui diceva: proprio poco si parla di questo, e rivolse un appello a tutti i pastori: parlate di quello che accade dopo la morte, perché la vita ha un senso in rapporto a quello che c'è dopo. E io direi anche oggi è importante parlare di questo. E la commemorazione dei defunti non è altro che un richiamo a quello che accadrà dopo la morte. E questo pensiero io credo che ci faccia bene, perché se dobbiamo presentarci davanti a Dio, dobbiamo prepararci all'incontro, dobbiamo avere piena consapevolezza che ci presenteremo tutti davanti a Dio, e davanti a Dio dobbiamo presentarci evidentemente con una veste candida, con i sentimenti in sintonia con i sentimenti di Dio, perché se non c'è questa sintonia non possiamo essere abbracciati da Dio, e questo è importante saperlo. E questo spiega anche la dottrina cattolica del purgatorio: se io mi presento davanti a Dio e ho qualche cosa in contrasto con i sentimenti di Dio, non posso andare in paradiso. È necessario il purgatorio. Cos'è il purgatorio? Potremmo chiamare un istituto di bellezza. Ecco, togliere qualche ruga in modo da poter entrare in comunione con Dio e godere della gioia del paradiso. Perché secondo la definizione di Dostoevskij, Dio è il proprietario esclusivo della gioia e ce la vuole comunicare. ma la può comunicare se il cuore non è aperto, se non è in sintonia con lui. Il purgatorio ci prepara all'incontro con il Signore. Questo è il senso. Io a volte lo definisco, un po' scherzando, è un istituto di bellezza, per togliere ogni riga in modo che possa avvenire l'abbraccio tra noi e Dio.
0: Eminenza, mi ha colpito molto una frase di una sua catechesi che un po' sintetizza quello che stava dicendo. La vita, ha dichiarato, è il tempo per preparare il biglietto della festa dell'incontro con il Signore.
2: Questo lo diceva Maria Teresa di Calcutta. Penso a Maria Teresa, io l'ho incontrata l'ultima volta, 22 maggio 1997. Sarebbe andata in cielo il 5 settembre successivo. Mi ricordo, la trovai un pochettino stanca, affaticata. Mi disse: vengo da New York, ho aperto una casa per malati di AIDS. Quanti ce ne sono in quel paese? Mi disse: non augurerei mai a nessuno di far crescere i figli in una società come quella, e noi oggi seguiamo i modelli americani. Poi mi disse: adesso sono qui a Roma, visto le mie case, i miei poveri, potevo andare in Irlanda, abbiamo una casa per alcolisti, potevo andare a Londra a visitare i poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi.

0: E vale, forzatene male. Mi ricordo mi fece anche male. Dissi, madre, lei mi disse, ricordatelo che vale anche per te. Finché hai tempo, prepara la valigia, perché davanti a Dio porteremo soltanto la valigia della carità.
1: Che bella questa immagine. Senta, Eminenza, come si può parlare dell'amore di Dio ad una mamma che perde un figlio? Se ci pensiamo umanamente è assurdo, un figlio che ti muore sembra negare l'esistenza di Dio.
0: Innanzitutto non dovevo mai dire perdere un figlio, perché la morte non è una perdita, è un incontro. Lo scopo della vita è incontrare il Signore. Vivere a lungo o vivere poco non ha nessun significato. Quello che è importante è vivere bene, essere pronti per l'incontro con il Signore. Quando una mamma ha capito questo, allora ha capito che non è mai perso un figlio. Quello che è importante è avere la fede che ci fa leggere e vedere al di là della morte.

0: C'è un aneddoto di Papa Wojtyła che vuole condividere anche come segno di speranza per tante persone che hanno amato e continuano ad amare Karol Wojtyła.
1: Vorrei dire un particolare che me l'ha raccontato il cardinale Andrea Lescure, che era amico di Giovanni Paolo II. Mi ha raccontato che quando era cardinale a Cracovia e veniva anche a Roma, lui lo ospitava nella sua casa, la casa all'interno del Vaticano. Ebbene, una sera sente un po' di rumore nel corridoio. Andrea Lescure, che ancora non era cardinale, piano piano si avvicina nella cappella e trova Karol Wojtyła disteso per terra in preghiera. Gli fa: ma Karol, il pavimento è freddo, non devi far così. Si alza e dice: caro Andrea, Andrea Lescure, Gesù ha detto: senza di me non potete far nulla. Hai capito che vuol dire nulla? Ecco perché sto qui a pregare. E nella vita Giovanni Paolo è stato un uomo di preghiera. Da lì partiva la sua carità. Come Madre Teresa, lei diceva sempre: io non sono un assistente sociale, io sono una cristiana che prega affinché Gesù gli riempia il cuore di bontà, di carità. E pregando Gesù mi riempie il cuore di carità. Io vado a darlo a tutte le persone che incontro, soprattutto ai poveri.
0: A proposito di preghiera, sarà sicuramente d'accordo con noi che c'è tanto bisogno di preghiera oggi. La preghiera, io lo dico sempre, è lo strumento più inoffensivo a cui si possa ricorrere. È un'arma potentissima.
1: Noi pensiamo che la preghiera a volte sia inutile, che sia inefficace. Voglio condividere un pensiero di Santa Teresa di Lisieux. Lei un giorno disse: uno scienziato, che poi è Archimede, ha detto: datemi un punto di appoggio ed una leva e io potrò sollevare il mondo. Sappiamo che la leva più si allunga e più acquista forza. Santa Teresa commenta: ebbene, noi abbiamo il punto di appoggio, è Dio. Abbiamo la leva, è la preghiera. Con la preghiera noi possiamo spostare il mondo, sicuramente la

0: La preghiera non è mai sterile, la preghiera ha sempre un'efficacia, anche se spesso non la vediamo, ma Dio sa.
1: Ecco, solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte.
0: Certamente, perché la preghiera illumina. Noi vediamo soltanto lo scenario di qua giù, ma il mondo non finisce qua giù. Io ricordo quando incontrai Maria Teresa pochi giorni dopo la morte della mia mamma, che lei conosceva, aveva conosciuto, dissi: madre, mi manca la mamma. Ah, bella fede hai. Guarda che la mamma adesso ti è vicina più di prima. Te che andrà qui, la sentivi vicina quando c'era, ma in paradiso ti sarà sempre accanto, che il paradiso non allontana le persone, ma le avvicina. Ricordo che rimasi molto colpito.
1: Lei è l'uomo del Santo Rosario, posso definirla così. Cosa risponde a chi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, forse meglio dicono la lettura di una pagina della Bibbia?
0: La preghiera non è mai nostalgica, inutile. E la ripetizione dell'Ave Maria non è altro che un bisogno del cuore, come una mamma che abbraccia il bambino e gli dice: ti voglio bene, non si stanca mai di ripeterlo, ti voglio bene, ti voglio bene.
1: E come viene in mente adesso due innamorati che si dicono:
0: esatto,
1: ti amo.
0: Esatto, e poi il Rosario non è altro che un percorso dentro la vita di Gesù, che sono i misteri, guidati da Maria. Non ci potrebbe essere una guida migliore. Il Rosario è una preghiera affascinante, proprio perché è umile, perché è semplice e tutti sono capaci di pregare il Santo Rosario. Pregare. Io ricordo quando iniziai a trasmettere il Rosario dalla Basilica di San Pietro, misero sotto come scritta il Rosario recitato da Cardinale Comasti. Protestai. No, io non recito il Rosario. Io prego il Rosario. Cambiato solamente la scrittura.
1: Eminenza, noi la dobbiamo lasciare. È stata veramente con grande gioia averla qui con noi. Credo di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori, felicissimi di avere ascoltato queste bellissime riflessioni del Cardinale Angelo Comastri. Le strappo una promessa e poi una preghiera: si ricordi nel Rosario gli ammalati, gli anziani.
0: Sempre.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al cardinale Angelo Comastri e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi una felice e serena giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Un accordo per la difesa della Groenlandia, lo ha annunciato il presidente americano Trump, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina ancora, raid russi, 64 le vittime, Washington dal via libera alle sanzioni alla Russia, colpiti i settori di difesa ed energia. Famiglie sempre più indebitate, la sola bolletta energetica potrebbe rappresentare al nostro paese un rincaro di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Addio a Mazzola, il grande campione nerazzurro, è morto 83 anni, è considerato uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump annuncia un accordo per la difesa della Groenlandia, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sentiamo Antonio Soviero.
2: La firma ancora non c'è, sarà apposta dai leader dei tre governi la settimana prossima a margine dell'Assemblea ONU a New York, ma l'intesa è stata raggiunta, lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump, un accordo che mette la parola fine alla crisi groenlandese dopo le minacce del presidente statunitense di invadere l'isola di ghiaccio e lo scontro con la Danimarca. La Groenlandia gode di un'ampia autonomia, ma è formalmente territorio danese. Veniamo ai termini dell'accordo. A Washington va il controllo permanente sulla difesa e sulla gestione strategica dell'isola artica. La premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, conferma tutto, specificando che il testo concordato tutela la sovranità territoriale danese e groenlandese, rafforzando contemporaneamente la sicurezza della NATO nell'Artico e nel Nord Atlantico. Poco dopo l'annuncio di Trump, la Casa Bianca ha sospeso i dazi doganali commerciali sulla Groenlandia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E Trump ha firmato le nuove sanzioni statunitensi per fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono almeno 11 le vittime e 64 i feriti, secondo le autorità di Kiev. Sentiamo Elena Seno.
3: Dopo l'approvazione del Congresso americano arriva anche la firma del presidente Trump sulla legge che prevede nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento punta a colpire il settore energetico e quello della difesa della Federazione Russa. A Trump poi la facoltà di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, e in testa ci sono Cina e India. Subito il presidente Zelensky ha ringraziato Trump e ha chiesto di fare presto nell'attuare le misure previste dalla legge. Intanto assumi un condominio residenziale è stato colpito da una bomba russa. Attacchi anche sulle regioni di Odessa e di Kiev con missili e droni in parte intercettati. Il bilancio è di 11 vittime e 64 feriti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver intensificato l'offensiva sul fronte ucraino e rivendica di aver assunto il controllo nel solo mese di settembre di oltre 670 chilometri quadrati e di 27 centri abitati. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il presidente americano ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Trump ha accusato le tre testate di inventarsi le notizie e scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa americana. Ora nel Golfo, esplosioni a Riyadh in Arabia Saudita. Le Nazioni Unite chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare l'escalation. Sentiamo Maurizio Dischi.
4: È durata mezz'ora l'allerta lanciata nella notte a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Due le esplosioni sentite poco prima delle 3 ora locale. L'attacco è stato attribuito ai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen. L'agenzia iraniana Tasnim, citando rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, ha riferito che l'attacco ha provocato gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Dallo Yemen l'8 settembre scorso gli Houthi hanno ripreso ad attaccare l'Arabia Saudita bombardando strutture energetiche e provocando vittime. L'attacco di questa notte è il primo contro la capitale saudita Riyadh. I ribelli Houthi nel 2014 hanno intensificato il conflitto nello Yemen, conquistando diverse aree del paese e successivamente spingendo l'Arabia Saudita a guidare una coalizione per un intervento militare a difesa del governo yemenita sotto attacco degli Houthi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Le ricadute della crisi globale si fanno sentire anche nel nostro tessuto sociale. Famiglie sempre più indebitate per mantenere un tenore di vita dignitoso e la sola bolletta energetica potrebbe presentare al nostro paese un rincaro globale di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Sentiamo Andrea Domaschio.
5: Il credito al consumo erogato in Italia da banche, finanziarie e le famiglie sfiorò ormai 178 miliardi complessivi, il 62% in più rispetto al totale di 9 anni fa. Lo segnala un'analisi del Centro Studi degli Artigiani di Mestre, evidenziando che in media ogni nucleo familiare italiano ha un debito di oltre 6.600 euro. Da parte sua invece Confcommercio focalizza la propria attenzione sul caro energia. Secondo l'organizzazione degli esercenti, lo shock energetico globale dovuto a guerre e instabilità farà lievitare di almeno 1 miliardo la bolletta elettrica nazionale nel secondo semestre di quest'anno e l'ondata conseguente di rincari potrebbe portare nel 2027 l'inflazione media annua al 3,7% con una crescita del prodotto interno lordo limitata allo 0,6%. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei...

0: Riabbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: Superata l'incredulità per quanto successo ieri mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere romano di Centocelle, si cerca ora di capire se il tredicenne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio possa essere stato istigato da qualcuno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe acquistato su internet le lame, il caschetto e la telecamera e l'aggressione sarebbe stata da lui preannunciata su TikTok. Lo studente, dopo aver spruzzato spray urticante contro la docente, l'ha colpita con tre fendenti al fianco, azione interrotta dall'intervento di un compagno di classe. L'accoltellamento è avvenuto mentre stava facendo una diretta su Telegram con un gruppo di utenti. I carabinieri stanno ora cercando di verificare l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. All'origine del gesto, in base a quanto avrebbero raccontato ai militari, alcuni compagni e lo stesso tredicenne, l'odio covato contro la professoressa per due debiti. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, le parole di perdono di Isabella Marsilio. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo per l'età non è imputabile. Si trova ora sotto shock al Policlinico Umberto I. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Stiamo accanto ai nostri sacerdoti, lo raccomanda il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di Sant'Uribio di Mogrovei. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Il cuore in cielo, i piedi sulla strada, così si vive il ministero di vescovo perché certi aspetti di una diocesi sono difficili da cogliere dalla scrivania. Lo scrive Papa Leone, l'occasione sono i 300 anni della canonizzazione di Sant'Uribio di Mogrovejo, patrono dei vescovi latinoamericani a cui è indirizzata la lettera. Prevost ricorda i suoi trascorsi di vescovo in Perù. Ho ricevuto tanto e sono arrivato a capire meglio cosa vuol dire essere un pastore. Poi parla di scuola della croce per non abbandonare il gregge quando si antepongono comodità, paura o il proprio interesse al bene dei fedeli. Andiamo a cercare, esorta infine chi ha l'opportunità di rado di avvicinare il vescovo, e se il vescovo è un padre, si vede quando i suoi sacerdoti possono bussare con confidenza alla sua porta. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, funerali lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sentiamo Federico Plotti.
3: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
0: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: ufficialmente pronti per una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Ormai abbiamo rodato, ci siamo lanciati. Oggi parliamo di un tema molto particolare che è la spiritualità. Proveremo a affrontarlo in tanti modi diversi. Lo faremo come al solito con i nostri tre ospiti. Abbiamo Don Enrico Maggi, collaboratore presso il Santuario di Caravaggio, ma da poco. Qui ci siamo. La nomina ufficiale però è quella.
1: Ci stiamo ambientando.
0: Esatto, sì. Esatto. Abbiamo Chiara Baronio, mamma, parte di famiglia Buona Novella e docente, quindi triplo titolo. Questo triplo titolo per tre figli, mamma tre volte, quindi questo vale per questo motivo. Infine Mattia Cabrini, attore, regista, educatore. Vuoi aggiungere altri titoli?
2: No, va bene, triplice.
0: Vanno bene così? Tre vanno bene così, ormai anche tu abituato alle nostre trasmissioni e produzioni. Abbiamo tutto, siamo pronti? Possiamo dare il via a una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Noi apriamo sempre con un rito, siamo sul Torrazzo, quindi ci domandiamo: ci affacciamo? Ci affacciamo. Allora, dicevamo prima, parliamo di spiritualità in una maniera un po' particolare. Può sembrare un tema vecchio, un tema insomma scontato, troppo alto, ma proveremo a declinarlo in modo diverso. Don Enrico, partirei subito da te. Parlare di spiritualità vuol dire solo parlare di ascetismo, di preghiera, oppure ci sono altre declinazioni un po' più concrete?
1: Ma certamente più concrete, ecco. Spiritualità è un tema che può indicare tante cose, è una dimensione interiore della vita fondamentalmente, cioè non è solamente, anzi sempre di più, pare che sia oggi la spiritualità vissuta più come una ricerca interiore, di una conoscenza di sé. Ecco, questo è il dato forse anche più diffuso, penso anche alla popolazione più giovane, insomma, ai membri più giovani delle nostre comunità, no?
0: Occhio, perché hai introdotto un tema fondamentale ed è la spiritualità tra i giovani, e su questo apriamo la nostra prima rubrica che si chiama Il Quadrante, quindi commenteremo dai numeri. Andiamo con la sigla della rubrica. Allora, Il Quadrante, quindi commentiamo dei dati come il quadrante del nostro Torrazzo. Il report dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo ci dà un trend interessante. Cioè nel 2013 il 56% dei giovani italiani si definiva cattolico. 10 anni dopo, nel 2023, solo il 32% si definisce tale. E la percentuale di atei, parliamo sempre di numeri, quindi non dobbiamo prendere, insomma, prendiamo con le pinze, passa dal 15 al 31%. È un trend ancora più forte nel mondo femminile. Ma, ci dice questa ricerca, non manca la spiritualità. Paola Bignardi, che conosciamo bene, citando il teologo Thomas Alick, dice: la sfida principale per il cristianesimo ecclesiale di oggi è il cambiamento di rotta dalla religione alla spiritualità. Passaggio interessante. Mattia, visto che segui giovani per lavoro e per vocazione, possiamo dire, ti riconosci in questo trend, e cosa può voler dire passare da religione a spiritualità?
2: Ma allora sì, mi riconosco e mi rispondo anche che oggi la frammentazione, diciamo, del proprio sé e della propria identità è esplicita, quindi i giovani, i ragazzi, ragazze fanno molta fatica a definirsi credente, non credente, studente, lavoratore, maschio, femmina, cioè qualsiasi cosa.
0: La categorizzazione,
2: sì,
0: non funziona.
2: Esatto, cioè quindi è proprio difficile sentire un'appartenenza forte come magari succedeva qualche anno fa, e quindi questi dati forse in parte sono anche motivati da questa e da questa frammentazione di se stessi che ci porta a essere sempre molto molto in ricerca, ma su tutto, anche sulle cose più interiori, come diceva Don Enrico. Cioè uno gli dice: non so se sono innamorato, non so se lo amo, ma se non lo sei tu chi lo sa?
0: No? Cioè, questa è una buona domanda.
2: Infatti, cioè, chi lo deve sapere se non lo sei tu? Fa molta molta fatica. E quindi il lavoro, secondo me, con i ragazzi e con le ragazze è quello di riportarle lì, cioè a ricercare, a mettersi in una ricerca che è interiore, ma che è soprattutto in relazione ai luoghi, ai contesti di vita, alle persone, alla propria storia passata e futura. Quindi religione e spiritualità, sì, nel senso che è sparito un po' Dio, è sparito il discorso su Dio, è sconveniente, mette a disagio, parliamo di Dio, tu credi in Dio, tu vai a messa, cioè, questo tipo di discorso è sparito, ma in realtà si parla tantissimo di tutto ciò che ruota attorno alle scelte di vita, al futuro, alle idee, ai valori, all'etica, alla morale. Cioè i ragazzi, io li sento molto discutere, interrogarsi, farsi domande su tutto questo.
0: C'è uno sguardo verso il futuro, e quindi forse la spiritualità si lega molto anche a questa prospettiva, desiderio, sogno. Ci può stare come analogia?
2: Ah beh, sì, assolutamente, ma qualsiasi cosa succede, appunto l'innamoramento piuttosto che un funerale, piuttosto che un amico che si sposa, un evento che succede in famiglia, la scelta di un lavoro, il trasferimento in un'altra sede per studiare, sono tutti eventi di vita, riti di passaggio che ti portano sì, ma io chi sono, cosa credo, a cosa mi affido, in che cosa spero, cosa ho sbagliato, che sono domande di fatto spirituali, no? Quindi è come se ci fossimo, io ricordo qualche giorno fa proprio c'era una persona che si doveva sposare e queste amiche e amici ne discutevano al bar, sì, ma è troppo presto, fa bene, non fa bene, era un discorso che sembrava Amoris Laetitia, capito?
0: Un grande problema.
2: Però effettivamente è nato dalla vita, ecco.
0: Certo, Chiara, non sveliamo niente se diciamo che ne parlavamo prima della trasmissione. Mm-hmm. Ci sono tanti percorsi in famiglia Buona Novella, mi dicevi, ma di quale devo parlare? Dicelo tu.
3: Allora, visto che parliamo di spiritualità adesso e giovani e bambini, io porterei più adesso l'accento su questa fascia d'età, perché è quella con cui ho a che fare come mamma, appunto, siamo nella fascia del primo ciclo come insegnanti, io sono insegnante di scuola secondaria e primo grado, e in famiglia Buona Novella abbiamo un percorso dedicato ai bambini della fascia d'età 2-6 anni
0: e
3: i loro
0: piccoli
3: genitori, quindi i piccolini, esatto, i più piccolini, ma perché in fondo è un accompagnamento alla crescita comincia da quando sono molto piccoli, anche perché io sono convinta che, visto che si parlava delle varie declinazioni della spiritualità, che la spiritualità sia innanzitutto relazione, e quando in famiglia con i bambini la relazione passa attraverso la relazione con le figure di riferimento, le figure più importanti, che sono i genitori. E quindi questo è qualcosa che possiamo fare noi genitori in famiglia con i nostri bambini, sicuramente fino a quando sono piccolini, quindi prima che poi il gruppo dei pari naturalmente diventi importante almeno quanto i genitori, se non di più. E quindi un percorso che abbiamo è la merenda con Gesù, che appunto ha una dimensione molto familiare, la merenda dalle 4 in poi, molto flessibile.
0: Argomento molto noto per i bambini,
3: poi prima devono fare la nanna, li aspettiamo tranquillamente, e poi l'attività che facciamo è un'attività di narrazione, che domani se ci sarà tempo approfondiamo la narrazione.
0: Approfondiamola subito.
3: La narrazione è un po' una scoperta di questi anni che abbiamo fatto come famiglia, noi insieme ad altre famiglie, cioè l'educazione alla spiritualità, alla fede dei nostri figli può passare attraverso il racconto.
0: Perché Mattia prova intanto da attore, regista.
2: Stavo pensando questo, sì.
3: Che il racconto che con i genitori è relazione, perché il genitore legge ai bambini, non solo, ci tengo a specificare, quelli in età prescolare, perché siamo portati a pensare che li leggi finché non sanno leggere, no? In realtà si può leggere ai bambini anche alla scuola primaria, anche sicuramente a secondaria e primo grado.
0: Posso confermare, io lo sperimento nella scuola primaria e apprezzano moltissimo
3: tantissimo
0: quando qualcuno legge per loro, è vero.
3: E poi una lettura che diventa un ascolto di quello che leggiamo, possiamo leggere una parabola, un episodio della Bibbia, la vita di un santo, un ascolto di quello che leggiamo, che vuol dire che ci mettiamo in relazione anche con quello, quindi come genitori possiamo accogliere le loro domande, e i bambini ne hanno tante, sanno guidarci più di quello che sapremmo fare noi. E poi possiamo fermarci su cosa proviamo, le nostre emozioni, cosa mi sollecita, cosa è successo anche a me di simile, no? Quando mi sono sentito così anch'io. E lì diventa, io credo, una spiritualità incarnata, ecco, non solo parole, ma davvero qualcosa di vissuto, e vissuto in una relazione con figure importanti come
1: se posso mi piace molto questo accenno di questo lavoro, è stato molto precoce, esatto, anche se credo che la grande difficoltà oggi, non so, voi siete genitori, potete confermarlo, la grande narrazione che è poi in fondo la vita cristiana, il Vangelo, no? La scrittura, fatica molto di più oggi ad arrivare al mondo adulto. Cioè, mentre con i bambini troviamo un terreno molto recettivo, no? E quindi sicuramente lo strumento è adeguato, A me pare che la grande sfida, anche per tornare a parlare di una spiritualità veramente incarnata, cioè che tocchi sul vivo i nervi scoperti della vita, sia far arrivare la narrazione cristiana, il racconto cristiano, il racconto di Gesù, alla coscienza degli adulti. Perché il vero muro di gomma, almeno stante anche la mia recente esperienza pastorale, ma tutti questi anni, il vero muro di gomma che noi incontriamo oggi nella pastorale ordinaria è proprio questa, non dico questa avversità alla buona notizia del Vangelo, ma proprio una sostanziale indifferenza, cioè una non valutazione dell'utilità di questo racconto per la mia vita, no? Soprattutto nel mondo adulto. Non so se anche voi incontrate queste difficoltà.
3: Sì, infatti, scusa Mattia, ti ho fatto
2: parte. No.
3: Un obiettivo è anche quello di creare una rete, quello che abbiamo appunto anche come Famiglia in Buona Novella in questa iniziativa, ma ne altri, cioè non essere soli, perché per le, adesso parlo di famiglie, è difficile se si è soli anche nella crescita dei figli. Quindi io credo tanto anche nel fare comunità, nel non essere soli, nell'accompagnarsi, avere accanto degli amici che camminano insieme, e intanto si costruisce qualcosa. Ecco, poi pian piano si cercheranno le modalità di ampliare, però davvero penso sia importante.
1: È vero anche che molto spesso la spiritualità è anche un grande desiderio di condivisione, no? Che, il mondo adulto si ritira nel privato, la pandemia ci ha insegnato molto da questo punto di vista, no? Ci ha fatto toccare,
0: ci ha condizionato forse.
1: Esattamente, e ha svelato quella che a me pare essere la verità del nostro tempo, cioè la fatica di mettersi a contatto in relazione vera con gli altri. Ecco, da questo punto di vista forse anche la ricerca di Dio, la ricerca di una spiritualità profonda oggi nasconde anche questa grande nostalgia profonda, no? Ecco, di comunione, di relazione con le persone.
0: Mattia, ti avevo visto pronto.
2: Reagisco internamente perché sono d'accordo, mi vengono in mente due cose. Sì, d'accordo sulla narrazione. La narrazione è un veicolo ecologico, nel senso che ci permette di fare un viaggio e di intraprendere quella strada, anche perché si presta alla ritualità. Ritualità vuol dire che noi possiamo ripetere o creare un rito attorno a quella narrazione, e succede sempre. Per esempio, i genitori di solito fanno questo, cioè la sera prima di separarsi, prima della notte, che è il buio, la paura, la morte, eccetera, cosa fanno? Leggono una storia, cantano una canzone, si fanno una coccola, cioè fanno un canto d'ingresso, gli fanno una narrazione, poi condividono un'esperienza e poi si lasciano, no? Che è qualcosa che rimanda alla ritualità. I grandi non si raccontano le storie della buonanotte, ma si guardano un film, si leggono un libro, una serie TV, cioè questa dimensione della storia è molto presente, soprattutto nella ritualità. E dall'altra parte ha ragione anche secondo me Don Enrico quando dice che gli adulti reagiscono in maniera un po' rigida alla Sacra Scrittura, perché secondo me però necessita di un'introduzione. Cioè c'è bisogno di un'introduzione alla narrazione, come
0: chi
2: il vino.
0: Non ha un accesso
2: certo, tu dici,
0: immediato.
2: Beviamo un vino, ho capito, ci vuole qualcuno che ti dica, no? No, meglio questo, meglio quello, cosa mangiamo. E anche la narrazione, ma questo vale per tutte le narrazioni, anche di Porè. Cioè se io faccio teatro Antigone, è chiaro che la gente dice, ma cos'è? È una cosa antichissima. Ci vuole qualcuno che ti aiuti a introdurti a quella storia.
0: Posso essere un po' provocatorio, Don Enrico?
1: Sì.
0: Possiamo farlo.
1: Proviamo.
0: Quanto secondo te questa fatica del mondo adulto a entrare in relazione con la narrazione è una fatica insita nel mondo adulto, e quanto invece può essere forse un retaggio di una forma narrativa che quando erano più piccoli non li ha coinvolti o li ha fatti tenere un pochino a distanza?
1: È verissimo che la narrazione, il racconto funziona se scatena emozioni, e noi siamo tutti quanti abbiamo fatto esperienza di una narrazione, a volte penso al catechismo, per dire, no?
0: A una narrazione, è proprio la parola giusta, è catechismo.
1: Sì, piuttosto fredda, piuttosto magari con qualche deriva un po' troppo dottrinale, e un po' meno esperienziale, un po' meno anche emotiva. Da questo punto di vista il mondo della spiritualità di oggi

0: Gli anni comunque mantiene, a parte i numeri interessanti, sì, ma una frequentazione di un certo tipo. Cioè, che cosa fa la differenza?
1: Non so se tutti conoscono questa esperienza.
0: Vai, Tese, in due parole, secondo
1: Tese, me. Sì, è una comunità ecumenica che da più di 70 anni, dopo l'intuizione di Frère Roger in Francia, un pastore protestante, raduna ormai da tanti decenni migliaia e migliaia di giovani che ogni settimana, tutto l'anno, frequentano un'enorme tendopoli sulle colline della Borgogna in Francia, vicino a Lione.
0: Per stiamo intenderci. Sul vino anche, perdiamo il legame.
1: Ma interessantissimo è che oltre che essere un luogo dove si sperimenta la Chiesa del futuro, cioè la Chiesa non più divisa, la Chiesa che non conosce più le divisioni dottrinali di un tempo, ma va al cuore, al messaggio di Gesù, al messaggio del Vangelo, ecco lì si sperimenta una spiritualità completamente diversa, anche se tutto sommato agli ingredienti della tradizione, perché anche lì c'è, ed è curatissimo, il rito.
0: Beh, il rito è centrale.
1: Però per esempio c'è la musica, c'è il canto, sono i canti che ormai sono diffusi in tutto il mondo, ormai, no? Davvero in tutto il mondo, no? Ma che vengono da questa esperienza. La musica, il canto, l'arte, e a questo punto no? Scatena dei percorsi. Io sono stato testimone fin da quando ero adolescente di immagini, scene che hanno dell'incredibile sulla partecipazione anche di giovani, virgolette, molto improbabili, molto improbabili nei nostri cammini ordinari di fede. Ecco.
0: Chiaro. Mi sposterei alla nostra seconda rubrica, che è l'osservatorio. Quindi andiamo con la sigla. Allora, vi chiederei di commentare la sintesi di una ricerca del Pew Research Center di Washington, quindi andiamo oltre l'oceano, ma per una ricerca che è globale, ok? Titolano così il risultato della loro ricerca. Sono i paesi del sud del mondo i più ricchi di fede. Hanno cercato di analizzare il rapporto tra religione e preghiera e hanno visto che i paesi dove è più importante nella vita quotidiana l'aspetto della preghiera e l'aspetto religioso sono quelli della zona subsahariana, rispetto a con un tasso del 95% di interesse per la spiritualità e per la preghiera nella vita di ogni giorno, rispetto alla media europea che è molto più bassa, siamo alla metà. Okay. Cosa ci può dire questo dato a noi occidentali? Parto da te, Don Enrico, perché è forse il dato più difficile da commentare oggi.
1: Non conosco bene questa ricerca, così a caldo,
0: a pelle.
1: La prima reazione è che forse non hanno conosciuto la stagione dell'illuminismo. Non hanno conosciuto cioè quella sbornia che ha vissuto la cultura occidentale e quindi anche la fede, anche la spiritualità occidentale, no? Che si è impregnata di una ricerca molto razionale anche sulla fede, sul mistero di Dio, eccetera. Non conosco bene i termini di questa ricerca,
0: chiaro.
1: Però pensando all'Africa e pensando al senso del mistero, per esempio, no? Che si vive in certe culture molto distanti dalla nostra, beh, non mi stupisce il fatto che si sia aperti ancora a questa dimensione della vita.
0: Questo senso del mistero, Mattia, è sicuramente una realtà tipica della fede cristiana, ma non solo. Nell'ambito artistico si può parlare di mistero. C'è la possibilità in Europa, in Italia, a Cremona, di provare a riscoprire il legame tra vita concreta e spiritualità, mistero, anche attraverso l'arte, e se sì, in che modo? Facilissima, una domanda così,
1: una domanda
0: due
1: semplice,
0: minuti.
1: Una domanda
2: sì. Allora,
0: cioè la soluzione al problema, la povertà nel mondo, praticamente.
2: Sì, allora, io credo di sì, qui la risposta secondo me è assolutamente sì. Occorre un po' essere consapevoli delle possibilità di questo mistero, perché magari le sia sperimentate, e un po' artefici di questo incanto. Io mistero lo traduco così, teatralmente mi viene questa parola. L'incanto che cos'è? Appunto lo stupore del bambino, che ha ancora quella libertà dal punto di vista emotivo, cognitivo, spirituale, appunto, di stupirsi, ok? Di fronte al mondo, alle persone, alle cose. L'esperienza artistica fa questo nel momento in cui diventa estremamente simbolica, capace di essere semplice, di tradurre le grandi domande per tutti. Uno spettacolo funziona quando lo capiscono dai bambini agli adulti e risuonano emozioni ed esperienze molto diverse.
0: Beh, tu hai scritto, diretto e recitato in diversi spettacoli con un tema spirituale anche fortemente cristiano.
2: Sì.
0: Da cosa è nata l'idea di farli, di scriverli, di proporli e poi com'è stato viverli?

0: Ma chiaramente nasce sempre un po' dal proprio percorso, magari uno non lo legge immediatamente, ma trova in un autore, in un'opera, quella cosa che risuona e dici: ah, caspita, potrei provare a indagare questo tema, che poi può essere la sessualità, possono essere le relazioni, può essere il potere, e dentro quell'opera uno mette in scena delle possibili risposte, no, a tutto questo. Quindi se tu lavori onestamente e non in termini ideologici, cioè di parte, allora la gente lo apprezza e credo sia questo, cioè oggi le persone cercano esperienze autentiche, voci autentiche,
1: Forse anche
0: verità.
1: il non avere, mi pare emerga in diversi spettacoli tuoi, ma non solo, che funzionano, il non avere una posizione precisa fin dall'inizio, cioè quasi il tentare di problematizzare una questione. Può
0: Ah, certo.
1: fare.
0: Certo, io sì, dico che non sono un postino, nel senso che non devo portare un messaggio, no? Quando mi chiedono che cos'è il messaggio dello spettacolo. Ma è chiaro che io ho in mente che cosa voglio dire, non è che parto a caso. Però non voglio che per tutti valga quella busta lì, no? Mi interessa portarle a una domanda: perché Antigone seppellisce suo fratello? Perché Don Giovanni va con tutte queste donne? Perché l'amore, cioè, capito? Questo mi interessa. E dentro offro chiaramente degli spunti di riflessione. Altrimenti è come se tu portassi, ingabbiassi i significati, le persone dentro una risposta un po' precostituita. E questo oggi non funziona perché, ripeto, le persone cercano esperienze autentiche. Secondo me anche la ricerca racconta questo, cioè quei popoli. Anch'io non conosco, quindi non mi permetto di, però sono un po' più liberi, di fidarsi, di essere fuori da una logica banalmente di consumo, ok? Poi noi oggi consumiamo molto, consumiamo il lavoro, consumiamo i gigabyte, consumiamo l'arte stessa
1: Subito.
0: si consuma, no? È un discorso commerciale, ahimè, l'arte oggi qui in Occidente. Invece là c'è ancora chi balla per niente. Cioè, che ogni sente una musica e si mette a ballare, e perché lo fai? Perché è bello farlo, no? Quindi l'esperienza della bellezza, dell'estetica, dell'incanto e quindi anche della spiritualità.
1: Chiara, in questo, in una battuta, che cosa ci può aiutare? Prima lo accennavamo, ci sono percorsi per i bambini, ma non solo, giovani, coppie, fidanzati, famiglie, cioè quali esperienze pastorali, ma anche di incontro, come dicevi prima, di fare rete, ci possono aiutare a riscoprire questo stupore, meraviglie, questa fascinazione per la spiritualità.
2: Le esperienze che abbiamo sono esperienze appunto dedicate sia alle coppie, come la Lezione Divina per le coppie, ma non solo, anche per i singoli, o esperienze di spiritualità, ma davvero in cui l'aspetto centrale è il fatto che non è qualcosa che viene fatto da soli, e per me questo è proprio l'aspetto cardine, cioè l'essere insieme nel camminare. E questo sia, penso proprio sia l'aspetto
1: La
2: più
1: relazione
2: importante, la relazione
1: fondamentale.
2: fondamentale.
1: Arriviamo alla nostra ultima rubrica perché il tempo stringe ed è la bifora. Sigla. Allora, i nostri ascoltatori hanno già imparato a conoscerla, magari, ma la introduciamo comunque. Una bifora abbiamo in mente che cos'è, quindi una finestra con due aperture. Vi chiederò di affacciarvi a una delle due aperture che vi proporrò. Quindi domande secche, risposta secca, sentitevi liberi e assolutamente autentici. Partiamo da te, Don Enrico. Andremo,
0: Proviamo.
1: andiamo in questo, in quest'ordine, da Don Enrico fino a Mattia, passando per
0: Ok.
1: Chiara. Confessione o direzione spirituale?
3: Sono due cose diverse e complementari. Direi più che direzione spirituale, che non è bello, accompagnamento spirituale, questo sì.
1: Ok. Incontro in gruppo a tu per tu.
2: Bella domanda, dipende dalle situazioni.
1: Vai, risposta
2: Io, a tu
1: secca.
2: per tu, perché anche in un incontro in gruppo c'è sempre la dimensione da costruire del tu per tu.
1: Sceneggiatore o regista? Ok.
0: Urca. No, regista, regista.
1: Giovani in santuario o santuario verso i giovani?
3: Il sogno è santuario verso tutti, ma anche verso i giovani, anche perché il santuario di per sé è davvero un luogo molto particolare dove fare esperienze speciali.
1: Magari prima una, poi l'altra. Prima
0: E chi lo sa?
1: incontriamo i
3: E chi
1: giovani
3: lo
1: e
3: sa?
1: poi.
3: Vedremo.
1: Testimonianza per i giovani o per i fidanzati?
2: Direi per i giovani in generale, no?
1: Ok.
2: Inclusivo, ci sta dentro tutto.
1: Spettacolo da attore o laboratorio per i più piccoli? Spettacolo.
0: No, spettacolo. Beh, sì.
3: Tutta la vita.
1: Qui esce l'attore che
3: Spettacolo
1: sente.
3: tutta la vita,
0: Prevale.
3: è chiaro.
1: Pronto, questa è difficilissima.
3: Grazie.
1: 5 anni in santuario o 5 anni di nuovo in seminario?
3: Anche qui molto, cose molto diverse, insomma. Anche se penso che l'esperienza dentro questo luogo molto speciale sia anche in un certo senso un rinascere,
1: un'esperienza formativa.
3: Un rimettersi in gioco, sì.
1: Incontro che finisce tardi o prima ora a scuola?
2: Di solito coincidono.
1: La legge di Murphy dice che se l'incontro finisce tardi, il giorno dopo
2: ce la ora a scuola.
1: Perfetto. Infine, Mattia, spiritualità nell'arte o arte nella spiritualità?
0: Io direi spiritualità nell'arte.
1: Ok. Grazie della vostra franchezza anche in queste ultime risposte, di averci aiutato a parlare di spiritualità in un modo non banale e soprattutto direi alla portata di tutti. La forma narrativa e le domande che abbiamo posto secondo me sono molto belle. Grazie quindi a Don Enrico Maggi, Mattia Cabrini, Chiara Baronio di essere stati con noi. Grazie al Torrazzo di Cremona che ci ospita in questa location favolosa, perché fare torrazzo con vista nel torrazzo è qualcosa di straordinario, e quindi anche all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi. È stato un piacere essere qui con voi. È stato un piacere essere qui con voi. Questa puntata di Torrazzo con vista finisce qui. Ci diamo appuntamento alla prossima e continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Coltivare un sogno. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: L'Avventura della Carità è un'associazione di volontariato formata da famiglie e giovani della diocesi di Chiavari in Liguria, a cui è affidato un compito preciso, quello di prendersi cura di un appezzamento di terreno di circa 2 ettari, di proprietà di una parrocchia chiavarese, coltivandolo e trasformandolo in orto, i cui frutti contribuiscono a sostenere attività missionarie in Perù.
2: L'Avventura della Carità inizia qui in Liguria ormai tanti anni fa, già nel 2003-2004, con l'operazione Mato Grosso, che è questo gruppo di ragazzi, di volontari che lavorando nel tempo libero, insomma, tirano sulle offerte da mandare in missione, alle missioni a cui siamo legati in Sud America, in Perù, in Brasile, in Ecuador e in Bolivia. E nasce lì e poi cresce, perché abbiamo trovato questo luogo, questo terreno che è di una parrocchia, ma che poi abbiamo anche sfruttato in tanti diversi modi.
1: Don Stefano Bruzzone, che è presidente di questa realtà dal 2019, ha un lungo passato missionario. Laureato in medicina, ha trascorso un periodo della sua vita sulle Ande a contatto con i più poveri. L'esperienza dell'operazione Mato Grosso è uno degli elementi distintivi di molti dei partecipanti all'Avventura della Carità, come Daniele Vescovini, che è uno dei soci più attivi e che ha trascorso diversi anni in missione.
3: Sono stato in missione 4 anni. E in più step, nel senso che la prima volta ero partito per qualche mese, poi mi sono fermato quasi un anno nella parrocchia di Yameyin, poi sono tornato in Italia a fare l'oratorio come avevo sempre fatto. Dopo qualche anno il sacerdote dove ero stato in missione mi ha detto: perché non torni giù? Quindi sono ripartito per 2 anni, sono stato sempre lì nella parrocchia di Yameyin, poi mi sono spostato in un'altra zona, poi sono tornato un'altra volta in Italia per continuare quello che era il mio cammino, e poi l'ultima volta ci sono ritornato nel 2014 per la costruzione degli asili a Cimbote.
1: Chiara Rota è stata in missione in Perù insieme al marito e ai 2 figli, allora molto piccoli, oggi giovani adolescenti che trascorrono le loro giornate in questa porzione di terreno estesa lungo la piana del fiume Entella nel comune di Lavagna.
4: L'operazione Mato Grosso è proprio così, è nata negli anni 70, dove al posto di fare sempre solo manifestazioni, tanti discorsi, era basta parole, ma facciamo qualcosa, e quindi è proprio lo spirito che è sempre stato presente e che un po' tutti noi nel nostro percorso di vita ci siamo affezionati, ci siamo legati a questo cammino proprio per questa cosa qua di voler fare qualcosa, ecco.
1: Insieme queste 2 righe. I campi, un tempo ricoperti da rovi e sterpaglie, sono oggi sede dell'Orto della Carità. Al centro di questa terra coltivata a grano e ortaggi si trova un vecchio rudere di 3 piani. L'avventura, ci racconta Davide, è quella di affrontare una nuova sfida, ristrutturarlo e renderlo una casa della carità.
3: È un cammino lungo, è già lungo nel senso che c'ha già alle spalle questi 6-7 anni di preparazione. Finalmente vediamo il cantiere imbastito, la gru montata, e queste cose scaldano il cuore. Il sogno è che questo rudere possa diventare una casa per tanti ragazzi della zona qui circostante, e in modo che tutte le attività che già stiamo facendo possono avere una struttura accogliente in cui i ragazzi si possano sentire a casa loro. Quindi principalmente sì, che diventi una casa per l'oratorio dell'Orto della Carità, per tanti gruppi delle parrocchie, del Tiguglio o di altri posti che vogliono venire qua, con l'idea sempre che questo posto possa parlare di carità. Carità non tanto a parole, ma carità con le mani, quindi poter fare qualcosa nei campi, coltivare qualcosa, sporcarsi le mani, sapendo che il frutto di quello che viene fatto serve per aiutare qualcun altro, in questo caso dall'altra parte del mondo, nelle missioni dell'operazione Mato Grosso. L'altra cosa, ci piacerebbe che questa casa possa diventare l'abitazione per una famiglia che vivendo qui può dare continuità alle cose che facciamo e possa essere una casa che accoglie chi dei missionari dell'Operazione Mato Grosso rientra dalla missione e ha bisogno magari di un appoggio per qualche mese o per un periodo più lungo a seconda delle cose e poi chissà, chi vivrà vedrà, ecco, questi sono i sogni.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato usando anche due missili Zircon fatti partire dalla regione di Kursk e 174 droni. Le regioni di Odessa e Kiev le maggiori colpite, 4 le persone rimaste uccise nei bombardamenti avvenuti ieri a Kharkiv. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati stamane vicino all'aeroporto di Riyadh, lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche su altri canali che citano un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Il presidente statunitense Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen si tratta di un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Al momento non ci sono commenti da parte dell'Unione Europea. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. E il primo incidente su Google dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata da Wall Street Journal e da Financial Times. Il caso sarebbe avvenuto a maggio. Le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato che si verificassero problemi. In un tempo nel quale tante voci rivendicano autorità sulla coscienza dei fedeli, spetta al vescovo offrire un insegnamento chiaro per aiutare il suo popolo a riconoscere la voce dell'unico pastore. Così Papa Leone nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovejo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Obiettivo: ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione. Lutto nel mondo dello sport, è morto a Milano Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, aveva 83 anni. È tutto, torniamo alle 15.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: I Cellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata speciale dei Cellanti. In attesa che riprenda la nuova stagione, oggi vogliamo fare un po' il punto di quanto accaduto nell'universo carcere durante l'estate appena trascorsa e che si avvia ormai alla conclusione. Sappiamo che tradizionalmente l'estate è un momento particolarmente difficile per le persone detenute, in cui all'emergenza caldo si sovrappone un'aumentata nostalgia per le famiglie e gli affetti lontani, proprio nel periodo in cui invece le persone libere si ritrovano. Ma quest'estate sono accadute anche altre cose. Il 23 luglio, ad esempio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che interviene sull'articolo 98 del Codice Penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento di compiere il reato di cui è accusato, abbia compiuto 14 anni, ma non ancora 18. Resta ferma dunque la soglia dei 14 anni per l'imputabilità e la diminuzione di pena, ma cambia radicalmente l'onere della prova. Per chi ha tra 14 e 18 anni, infatti, la capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata, ipotesi per ipotesi, bensì sarà presunta fino a prova contraria. Per un commento su questo provvedimento riascoltiamo l'intervista al cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano, don Claudio Burgio, realizzata dal collega Alessandro Guarasci per il programma Il Mondo alla Radio.
3: A volte si pensa che questi ragazzi siano già consapevoli, già maturi, già in grado di discernere il bene e il male. Purtroppo la mia esperienza quotidiana dice che i ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi, non riescono a percepire la gravità dei loro reati. La mia preoccupazione come prete, come educatore, innanzitutto quella di far nascere una coscienza. Credo sì che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza.
4: Quanti di questi ragazzi che lei incontra hanno davvero capito che cosa hanno fatto, ma soprattutto hanno cercato in qualche modo di prevenire?
3: Molti di questi ragazzi che arrivano in carcere sono anche figli di una società che certamente non trasmette valori, tantomeno costituzionali. Questi ragazzi hanno

0: dei non esempi di fronte a loro. È chiaro che per loro il reato è una questione di sopravvivenza, di affermazione di sé. Sono adolescenti, ripeto, quindi sono ragazzi che ancora non hanno una loro identità formata. Questa criminalizzazione continua rischia di confermare a questi ragazzi un'identità negativa.
1: Questa è una svolta in qualche modo securitaria?
0: Chi sbaglia paga è una regola che potrebbe anche essere voluta dalla collettività. In realtà questi ragazzi che cosa devono pagare? Qualcosa che non è imputabile a loro, perché purtroppo spesso non sono stati educati dentro quella che è un codice etico, un codice di valori. Noi continuiamo a punire persone che nella loro fragilità non sono stati formati ad essere capaci di decidere. Ci vuole certo permessa, ma dall'altra parte ci vuole preventivamente un'educazione, quindi credo sia un passo indietro rispetto invece ad una giustizia minorile che ha sempre affermato il valore della persona e anche preso sempre in considerazione la preminente condizione dei minori.
1: Lei dice mancano anche azioni di prevenzione. Da quello che lei vede, stanno aumentando i minori che entrano negli istituti penitenziari?
0: Purtroppo sì, il sovraffollamento è un fenomeno ormai che non appartiene solo al carcere degli adulti. Pensiamo anche al fatto che per esempio molti diciottenni vengono trasferiti al carcere degli adulti, c'è un fenomeno anche di 18-25 anni non gestibile dal personale delle carceri degli adulti, un fenomeno in espansione. A questo si aggiunge il sovraffollamento delle carceri minorili, sono state anche costruite ben 4 carceri minorili in più. Questo significa che questa inversione di tendenza verso una carcerazione più facile certamente crea poi anche ad effetto contrario delle problematiche di vivibilità degli istituti penali.
1: Come si fa concretamente prevenzione per evitare che questi ragazzi, quelli che magari a volte chiamiamo anche maranza, entrino negli istituti? Qual è l'aspetto fondamentale che a volte si perde di vista?
0: Sembra preliminare, ma è importantissimo. Occorre purificare il linguaggio. Parlare di maranza, parlare di baby gang, significa voler semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo, che è complesso e che quindi va guardato in maniera più approfondita. E a volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti.
2: E la sicurezza è un tema importante, ma in nome di essa, con questo provvedimento, si rischia di sottovalutare l'importanza dell'educazione. È l'opinione in merito espressa da Don Francesco Preite, presidente nazionale della rete associativa Salesiani per il Sociale, intervistato dal collega Andrea De Angelis in una puntata del programma Radio Vaticana con voi. Ascoltiamo.
3: La sicurezza è un tema importante perché ovviamente è un'esigenza reale per la nostra democrazia, per la tutela anche dei cittadini, e questo va riconosciuto. Quindi i fenomeni di devianza anche giovanile ovviamente interpellano l'opinione pubblica e chiamano le istituzioni a intervenire. Ecco, sull'intervento che le istituzioni in questo momento stanno realizzando, il nostro parere è quello di rafforzare la prevenzione, cioè agire prima che il ragazzo possa commettere reati o possa commettere altro di violento o di negativo. Ed è l'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e in ogni realtà, in ogni situazione, bisogna insistere nel valorizzare le positività, la forza del bene presente in ogni creatura, in ogni ragazzo. E poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo. Tutto ciò che agisce prima del reato deve essere fatto, quindi l'investimento nell'educativo, nelle scuole, negli oratori, in alcuni contesti anche queste istituzioni, il governo sta facendo, ma bisogna insistere su questa linea più che nella repressione. La repressione certamente dà una risposta immediata, poco efficace a nostro parere, perché non tutela il minore, certamente dà una risposta sostanziale alla società, ma gli effetti che poi scaturiscono da questa repressione sono nulli o a volte anche peggiorativi, perché purtroppo sappiamo che nelle nostre carceri non sempre ci sono percorsi di accompagnamento che riescono a reinserire il giovane in contesti sani, in contesti opportuni. Quindi c'è una situazione che in qualche modo ci interpella e che ci chiede appunto di intervenire prima, quindi rafforzare tutto ciò che è il mondo educativo. Anche il riconoscimento del ruolo degli educatori, sia economico che sociale, può essere opportuno in questo momento storico.
4: Quindi ci vogliono investimenti, perché un paese che investe sulle armi non può dimenticare che le vere armi, quelle tra virgolette, sono le giovani generazioni. Il cambiamento passa attraverso di loro, così come il miglioramento. Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda: insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
3: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Ecco, credo che come ci siano interrogativi sulla sicurezza internazionale, per accompagnare, per combattere la sicurezza e per difendere la sicurezza interna c'è bisogno di investimento nella prevenzione più che nella repressione. Ecco, questo è il nostro punto di vista, cioè vanno bene che le pene certe, vanno bene le regole chiare, ma un adolescente ha bisogno di essere educato alle regole. Ecco, quindi ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione nel territorio nazionale, per aiutare questi nostri giovani che, come abbiamo detto più volte, hanno fragilità forti che poi purtroppo si manifestano in violenza e in soprusi.
2: Il 6 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale una legge con cui sono state previste alcune disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il provvedimento fa parte del piano dell'esecutivo per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani perché, come ha detto il ministro della giustizia Nordio, questo consentirà a circa 10.000 detenuti su 21.000 in Italia che soffrono appunto di dipendenze di uscire dal carcere. Il ministro ha parlato di provvedimento epocale che considera questi detenuti più malati da curare che delinquenti da punire. Abbiamo chiesto che ne pensa a Samuele Ciambrello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale e garante delle stesse per la regione Campania.
5: È una svolta positiva ed un atto di civiltà riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Quindi loro annunciano che questi sono i beneficiari potenziali. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone. Da tempo noi diciamo che per i tossicodipendenti e i malati di mente la risposta non può essere il carcere, però dobbiamo potenziare i servizi.
2: Entrando nello specifico, la legge prevede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare in strutture terapeutiche o luoghi idonei. Come la mettiamo per tutti quei cittadini? Ad esempio stranieri, e sono tanti che una casa o un luogo idoneo non ce l'hanno.
5: Un primo impegno è nazionale, l'intesa con Cassamente, alcune regioni lo stanno mettendo in campo, risorse per accogliere detenuti senza fissa dimora, per coloro che hanno bisogno di una sede e poi di giorno andare presso queste strutture riabilitative di inclusione. L'altra tragedia è sul territorio, gli assistenti sociali, il UEPE, ha più di 4.000 persone che assiste a livello terapeutico. Allora potenziamo anche il UEPE, potenziamo i CERT all'interno degli istituti, i psicologi.
2: Ovviamente la detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
5: Questi posti non ci sono, perciò il ministro li dice, sono i potenziali che possono uscire. Noi non stiamo aspettando tutto questo. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Questa è una nuova misura per potenziare. Quelli che ci sono adesso vengono pagati dalle ASL di riferimento.
2: Chi potrà usufruire di questa misura, assolutamente su base volontaria, sono persone con residui di pena non superiori agli 8 anni oppure 4 nel caso di reati più gravi. Ma a proposito di questo, riguarda solo persone che hanno commesso reati connessi alla loro condizione di dipendenza. E gli altri che magari la dipendenza l'hanno sviluppata dopo proprio in carcere?
5: Chiediamo per coloro che devono scontare un anno e mezzo di carcere, questo sì, un gesto di clemenza. Chiediamo per gli 8.000 che devono scontare meno di un anno di carcere, non hanno i reati di sangue, non hanno reati ostativi, non hanno reati di violenza, non hanno reati di camorra. Questo è il gesto di clemenza per una cosiddetta svuota carcere, perché altrimenti anche tutte queste discriminanti all'interno del carcere porterà il magistrato ad esaminare caso per caso e tutto questo produrrà tempo.
2: Secondo il governo questa misura, prevedendo un recupero reale certificato della persona, contribuirà ad abbattere la recidiva. Lei che ne pensa?
5: sulle tossicodipendenze in particolare, ma sulla recidiva in generale, non basta solo un lavoro di accompagnamento terapeutico, psicologico, di responsabilità, di umanità. Servono scelte coraggiose. Il 25% che non vive la recidiva sono quelli che ottengono le misure alternative al carcere, affidamento in prova, quelli che lavorano, quelli che si laureano in carcere, quelli che hanno incontrato delle cooperative, il mondo della chiesa, del terzo settore. Meno male che su 64.000 detenuti in Italia il rapporto è che ogni 14 detenuti c'è un volontario. Abbiamo bisogno di questi ponti noi, di questo dialogo noi, cioè di misure, di formazione, di cultura, di inclusione. Queste abbattono la recidiva.
2: E nel corso dell'estate appena trascorsa, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha approvato una proposta di legge che mira a favorire l'inclusione lavorativa delle persone detenute, che consiste nell'istituzione di una piattaforma nazionale dedicata alle competenze delle persone private della libertà personale. Il consigliere CNEL, coordinatore del segretario permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale, Emilio Minunzio, spiega ai nostri microfoni come funzionerà nell'ambito del progetto Recidiva Zero, siglato con il Ministero della Giustizia.
6: Il CNEL, nel rispetto della sua identità, si è andato a collocare in una posizione ideale all'interno di questo scenario abbastanza complesso come anello di congiunzione, quindi di far sì che tutto il sistema penitenziario dialogasse in maniera ottimale, soprattutto rispetto all'obiettivo che è quello dell'abbattimento della recidiva. Abbiamo individuato immediatamente quello che definiamo un macro tema, che è quello della profilazione curriculare delle persone private della libertà. Non possiamo pensare andare a creare dei sistemi e dei criteri di match tra domanda e offerta lavorativa se non c'è una profilazione più precisa possibile dell'offerta appunto lavorativa. Avere un quadro preciso è qualcosa che andrebbe ad agevolare di tanto il match.
2: Quali saranno i vantaggi di questa piattaforma, ovviamente per i detenuti che vogliono impegnarsi in un'attività lavorativa anche in vista del loro fine pena, ma per le istituzioni, gli enti e le aziende che hanno bisogno di lavoratori?
6: Il paradosso è proprio questo, è che c'è una enorme richiesta in alcuni comparti, in particolare il food and beverage, sono per carità lavori stagionali, ma durante la stagione c'è una grossa richiesta di manodopera purtroppo insoddisfatta, mentre noi abbiamo oggi detenuti tanti profili che occupabili, ovviamente non tutti i detenuti, per loro ovviamente regime giudiziario, diciamo così, la possibilità di essere impiegati durante la detenzione, ad esempio in articolo 21, però ecco, c'è un gran numero di occupabili disponibili a ricevere formazione, quindi a formarsi e ad andare a lavorare, e ovviamente una piattaforma, uno strumento all'interno del quale inserire i dati relativi a queste figure è fondamentale. Noi all'interno del CNEL abbiamo 17 sigle datoriali rappresentate e sono tutte interessatissime, parlo di Confindustria, Confartigianato, per andare ad individuare dei possibili lavoratori.
2: Perché l'occupabilità delle persone sottoposte a misura penale risponde alla domanda di sicurezza della società?
6: L'abbattimento della recidiva è sicuramente un obiettivo raggiungibile, ma se non viene coinvolta tutta la società civile si rischia veramente di vanificare tutta la possibilità che abbiamo di raggiungere appunto questo obiettivo. Ci deve essere assolutamente un coinvolgimento della società civile, nel senso anche culturale del tema. Oggi viviamo nell'epoca dei social, dove molto spesso dietro una tastiera o dietro uno smartphone si fa prima ad avere un approccio giustizialista piuttosto che andare oltre e capire che una persona che ha sbagliato assolutamente ha diritto a delle possibilità di reintegrazione, e oggi noi siamo pieni di storie straordinarie e bellissime. Il tema sicurezza deve essere un pochino sdrammatizzato da questo punto di vista.
2: Ricordiamo quanto il lavoro incida sul tasso di recidiva che abbiamo in Italia?
6: Assolutamente sì, è un dato che il nostro possesso certificato e che diffondiamo davvero con molto piacere. L'abbattimento va dal 60-70% al 2%.
2: E pochi giorni fa, esattamente il 9 settembre, è ricorso il primo anniversario dalla morte dello scrittore Stefano Benni, molto sensibile alle tematiche carcerarie. Vogliamo ricordarlo con le parole di una lettera che lui stesso scrisse il 12 marzo 2014 a Mattia, un giovane attivista no TAV, all'epoca detenuto. La legge per noi il collega Davide Dionisi.
7: Da tua madre vengo a sapere del tuo momento difficile. Non ti conosco, ma ho avuto la tua età e mi sono ribellato. E ho provato rabbia e ho conosciuto, anche se per breve tempo, la prigione militare. Non ho nessuna lezione da darti, se non questa. Quando ero chiuso in caserma, leggevo, parlavo con i miei compagni, scrivevo. Tutto pur di non sprecare il mio tempo, pur di non darla vinta a chi mi aveva privato della libertà. E ci sono riuscito. Non conosco la tua storia, immagino sia quella di molti giovani che vivono in questo paese apparentemente senza anima e senza speranza. Mio figlio ha scelto di lavorare all'estero nelle emergenze umanitarie. Tu hai scelto di batterti per le cose in cui credi. Finché ci saranno giovani come voi, anche se diversi nelle idee, nelle forme di lotta, mi viene da pensare che questo paese abbia ancora un pezzo di anima e un respiro di speranza. A volte si è più liberi dietro un muro che in un deserto di indifferenza. Tieni duro.
2: E si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che il nuovo palinsesto della Radio Vaticana sarà in onda a partire da lunedì 14 settembre. Con la nuova stagione dei Cellanti ripartiremo quindi domenica 20 settembre. Nel frattempo potrete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con I Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
8: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, lo sport educa a valori nobili e alla pace, in Vaticano gli atleti che hanno partecipato a Torino 2025, lettera ai vescovi dell'America Latina, dare ai fedeli insegnamenti chiari, allarme aereo a Riyadh, continua la crisi tra Houthi filo-iraniani e Arabia Saudita, accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per la sicurezza nell'area trasferita agli americani. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il Papa ha salutato stamani gli atleti italiani di Special Olympics, organizzazione che promuove lo sport per persone con disabilità intellettive, che hanno partecipato ai giochi di Torino 2025. Ha ricordato di amare molto lo sport per il suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita, di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
4: Così il Papa ai 150 atleti, allenatori e dirigenti di Special Olympics ricevuti in Sala Clementina, ai quali ha ricordato anche le parole del predecessore Francesco in un'udienza dell'ottobre 2017. Lo sport è uno di quei linguaggi universali che supera le differenze culturali, sociali, religiose e fisiche e riesce a unire le persone rendendole partecipi dello stesso gioco.
3: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente e con fatica e poi mettere in comune i frutti della propria perseveranza con lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra, coraggio. Voi fate tutto questo e ne mostrate la bellezza in modo veramente speciale a chi partecipa e assiste alle gare e a chi vi conosce e vi incontra.
2: E lunedì prossimo, 21 settembre, presso l'atrio della Basilica di San Pietro, in occasione della Giornata Internazionale della Pace dell'ONU, avrà luogo l'iniziativa Sound of Loss, un'installazione artistica sonora di portata globale ideata dal regista Groening sul tema della pace. Ce ne parla Silvia Giovanrosa.
5: Mille segnali sonori irregolari, spazi pubblici e su piattaforme mediatiche a rappresentare la realtà statistica delle vittime di guerra che si registrano nel corso di una giornata. I suoni intermittenti che si susseguiranno durante l'arco di 49 ore ricorderanno quante vite vengono spezzate dalle atrocità che si perpetrano nel mondo a causa dei conflitti armati. Un monito a non chiudere gli occhi, a non assuefarsi ai numeri che contano le vittime delle guerre, iniziando a considerare le persone con delle storie che non vorremmo mai ascoltare. La comunicazione non può essere estranea a tutto questo e deve esplorare altre strade, altri linguaggi per arrivare al cuore della gente persa nel frastuono quotidiano. Sound of Loss risponde a questo tentativo in modo sconvolgente. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede sostiene il progetto insieme al Dicastero per la Comunicazione e alla Fabbrica della Basilica di San Pietro. Sui media vaticani sarà dato ampio spazio all'iniziativa a partire dal canale YouTube di Vatican News, che manterrà una finestra aperta sulla piazza per tutto il tempo.
2: La pagina estera. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Per Putin, intanto, l'Europa sta chiarendo con le loro elezioni di non volere alcuna guerra con la Russia. Invece di fermarsi e ascoltare i propri cittadini, i leader europei, sottolinea ancora il presidente russo, continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina per esacerbare il conflitto. Ad oltre una settimana dall'inizio dell'offensiva degli Houthi nello Yemen, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato gli attacchi del gruppo ribelle filo-iraniano contro l'Arabia Saudita. In mattinata è scattato l'allarme aereo a Riyadh con forti esplosioni. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Marco Guerra.
6: L'acuirsi del conflitto tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen allarma il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che esprime solidarietà a Riyadh e chiede alle milizie filo-iraniane di cessare immediatamente l'escalation militare che le ha portate a conquistare molte località della costa yemenita occidentale, minacciando la navigabilità dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi dal canto loro denunciano oltre 300 attacchi aerei sauditi nell'ultima settimana e intensi combattimenti terrestri. Gravi le ripercussioni umanitarie. 112.000 sono gli sfollati. Trump afferma di aver aperto un canale di comunicazione con i ribelli sciiti per trovare un accordo. Non siamo in guerra con l'Italia, sottolinea invece un esponente dei miliziani yemeniti dopo l'attacco ad una base aerea saudita in cui è stato colpito un caccia italiano. Dall'altra parte della penisola arabica, i pasdaran iraniani hanno colpito una petroliera che tentava il passaggio nello stretto di Hormuz. Intanto è stallo a livello diplomatico, malgrado Trump sostiene che l'Iran vuole un accordo.
2: Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli americani il controllo anche militare permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Nessun commento sull'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia da parte dell'Unione Europea, che auspicava un maggior controllo europeo sull'area. L'economia, la banca del Giappone ha alzato i tassi all'1,25, il livello più alto negli ultimi 31 anni, per contrastare le pressioni dell'inflazione. Si tratta di una decisione sulla scia delle recenti strette monetarie attuate dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca Centrale Americana. Sulle motivazioni di queste misure ascoltiamo l'economista Leonardo Becchetti.
7: Una mossa un po' quasi automatica di fronte allo scoppiare dell'inflazione, però certo la causa vera di questa inflazione, lo sappiamo, è uno shock ad offerta dell'energia, quindi il problema è che la transizione è lenta e che dipendiamo ancora troppo dalle fonti fossili, che in questo momento stanno producendo dei problemi, perché sappiamo c'è una situazione di scarsità dovuta alla guerra e al blocco dello stretto di Hormuz. In più c'è l'altra componente, che è quella dell'inflazione da riscaldamento globale, che ha prodotto una serie di shock sui prodotti agricoli, lo vediamo anche nei supermercati, questo porta ad un aumento dei prezzi significativo.
2: E torniamo sulla pagina Vaticana, tante voci rivendicano autorità sui fedeli, i vescovi diano chiari insegnamenti. In una lettera ai presoli dell'America Latina e dei Caraibi, in occasione del terzo centenario della canonizzazione del patrono Sant'Oribio, il Papa sottolinea di non relegare mai a un ruolo secondario preghiera e adorazione eucaristica. Edoardo Giribaldi.
8: L'abbandono del gregge può cominciare molto prima di una fuga visibile, quando la comodità, la paura o i propri interessi pesano più del bene dei fedeli. Il Papa esorta i vescovi alla vicinanza con il proprio popolo, alla stregua di Sant'Oribio de Mogrovejo. Vi sono realtà di una diocesi che difficilmente arrivano su una scrivania, perciò cerchiamo coloro che raramente hanno l'occasione di avvicinarsi al vescovo. È la sua raccomandazione, poiché il ministero di un successore degli apostoli esige di vivere con il cuore in cielo e i piedi lungo la strada. Colui che santifica, infatti, continua ad avere bisogno di essere santificato. Leone XIV esorta ciascun pastore ad avere cura della propria vita interiore, conservando la consapevolezza di essere discepolo bisognoso di conversione. I presoli passano, scrive, nuove esigenze sorgono, ma in fin dei conti Cristo rimane.
2: Lo sport, il calcio italiano piange. Sandro Mazzola, leggenda della grande Inter e della Nazionale, aveva 83 anni, un minuto di silenzio su tutti i campi. Figlio di Valentino, capitano del Grande Torino, è considerato uno dei migliori calciatori italiani di sempre. La cultura a 500 anni di distanza, era il settembre 1526, le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano riportano alla luce il sacco di Borgo, ce ne parla Paolo Ondarza.
9: Prima metà del Cinquecento, il papato è schiacciato dalla rivalità tra impero di Carlo V e Francia di Francesco I, entrambi in lotta per il controllo dell'Italia. In questo clima di tensione, 500 anni fa, il 20 settembre 1526, circa 8 mesi prima del più noto sacco di Roma, i Colonna, potente famiglia romana alleata dell'impero, entrano a Roma e mettono a sacco Borgo e i Palazzi Vaticani. Clemente VII è costretto a rifugiarsi in Castel Sant'Angelo. A raccontarlo sono le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano, l'archivista Gianni Venditti.
10: Il Papa veniva colpito nella sua casa da uomini formalmente appartenenti al mondo cristiano e romano, sotto l'ombra dell'impero. Per questo il 1526 fu una sorta di prova generale, quasi plastica, del trauma del 527.
9: A restituire in presa diretta quel fatto sono le 53 lettere del fondo della Valle del Bufalo, ritrovate nell'Archivio Vaticano, un episodio rimasto a lungo nell'ombra del più celebre sacco di Roma del 1527.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scaghi. Ancora un attacco in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Già nella notte una forte esplosione era stata avvertita in zona, seguita poi dall'allarme lanciato per la popolazione. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza contro l'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia. Ma cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale, ricordiamo, è stato colpito un velivolo militare italiano. Trump annuncia l'accordo con Danimarca e Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Nessuna dichiarazione ufficiale al momento da parte dell'Unione Europea. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per Google dopo le violazioni di alto profilo che in passato hanno riguardato OpenAI e Anthropic. Il caso è avvenuto a maggio. Le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato che si verificassero problemi seri. In un tempo nel quale tante voci rivendicano autorità sulla coscienza dei fedeli, spetta al vescovo offrire un insegnamento chiaro per aiutare il suo popolo a riconoscere la voce dell'unico pastore. Scrive così il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogroveio. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate dal giovane per acquistare i coltelli. Obiettivo dell'indagine è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof. Lutto nel mondo dello sport, è morto a Milano Sandro Mazzola, 83 anni, bandiera dell'Inter e della Nazionale. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: È un piacere ritornare in onda, on air, come si dice in questi ambienti, ma al di là della terminologia abbiamo fatto un'estate dove non ci siamo fatti mancare nulla. Un saluto anche a Carlo Magistretti che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate. Ora un piano piano ritorniamo con la nostra turnazione.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La nostra è una resistenza armata all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Così all'Ansa Mohammad Mansour, funzionario del governo Houthi, dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nella quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Intanto, vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, ha avvistato fumo e fiamme dopo alcune esplosioni. Problemi allo scalo con voli ritardati e cancellati. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Frederiksen si tratta di un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nella zona. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A una giornalista e un fotografo di MS Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato anche agli inviati di CNN e di Politico. L'editore del New York Times fa sapere: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 8 e 12 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10, mentre si trovavano insieme al padre, che ha presentato una denuncia di scomparsa. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo automatico diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per Google dopo le violazioni che in passato hanno coinvolto OpenAI e Anthropic. Avvenuto a maggio, le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato problemi. Si svolgeranno lunedì alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a Milano a 83 anni. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto, torniamo insieme alle 17:00.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sogni e nelle immagini, e che il nostro libro è stato scritto già, e che ognuno dice la sua verità.
1: Non credo nei miracoli, ma credo negli ostacoli.

0: Hai tutti gli occhi lucidi.
1: Anche tu hai gli occhi lucidi.
0: Lo so, ma a volte è proprio bello piangere.
1: È questo che ci fa sorridere, eh?
0: A te.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. In Ucraina non si ferma la guerra. 10 persone sono morte, 64 ferite negli attacchi russi nel mirino, soprattutto Odessa e Kiev. Intanto il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni a Mosca, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpretato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma che cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif. Intanto oggi nuove esplosioni vicino all'aeroporto di Riyadh, dove si registrano ritardi e cancellazioni. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A un giornalista e a un fotografo di Ems Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato anche ai giornalisti di Politico e della CNN. Intanto l'editore del New York Times afferma: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10. Il padre ha presentato oggi la denuncia. Gli sportivi mostrino al mondo che la via della condivisione e dell'amore è l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace. Così Papa Leone, che stamane ha salutato gli atleti italiani di Special Olympics che hanno partecipato ai mondiali invernali di Torino 2025, Special Olympics che promuove lo sport per le persone con disabilità intellettive. Leone ha ricordato di amare molto lo sport per il suo grande valore formativo e perché educa la persona a valori nobili e autentici. Si svolgeranno lunedì alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali dell'ex calciatore del Milan, Franco Baresi. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.

0: Come in. Cazzo tuo.
1: Taxi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Buonasera a tutti, siamo collegati con Radio Cittanova in Blu. Celebreremo tra qualche istante la Santa Messa alle ore 18. Nel frattempo recitiamo il Santo Rosario. Meditiamo i misteri della gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acuto,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni, Spirito Santo,
1: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Nel secondo mistero della gioia contempliamo Maria che fa visita alla cugina Elisabetta. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al Sacratissimo Cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, il suo pontificato, le sue intenzioni e le sue sofferenze.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
1: San Giuseppe,
0: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
1: San Carlo Acuti,
0: prega per tutta la gioventù.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutti i bambini, gli adolescenti, perché abbiano guide sagge e pazienti. In particolare ricordiamo tutti gli alunni che iniziano questo anno scolastico.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per noi.
1: San Giuseppe,
0: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
1: San Carlo Acuti,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme, c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al Sacratissimo Cuore di Gesù e al Cuore di San Giuseppe, il mondo intero, l'umanità intera, perché cessino tutte le guerre, perché non ne nascano di nuove, ma soprattutto preghiamo Maria, preghiamo Gesù, di avere la pace nei nostri cuori, la pace nelle nostre famiglie.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, madre, regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per noi.
1: San Giuseppe,
0: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
0: proteggici.
1: San Carlo Acuti,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento ed il ritrovamento di Gesù nel Tempio tra i dottori. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le persone sole, le persone ammalate, le persone anziane, tutte quelle persone che hanno perso la speranza, le persone che non si sentono amate, le persone arrabbiate, le persone violente, le persone che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, le persone che sono schiacciate da una dipendenza, le persone a cui è stata tolta la libertà.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
1: San Giuseppe,
0: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
1: San Carlo Acuto,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. O solo dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà,
1: Signore pietà.
2: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
2: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
2: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
2: Vergine Potente,
1: prega per noi.
2: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
2: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
2: Rosa mistica,
1: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
2: Porta del cielo,
1: prega per noi.
2: Stella del mattino,
1: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
2: Regina del rosario,
1: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
2: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
1: Santa Madre di Dio.
2: Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Un'Ave Maria, perché Derek sarà nelle braccia di Maria e resterà un angelo per la sua mamma e per il suo fratellino. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dio grande e misericordioso, giusto in tutte le sue vie e vicino a quanti lo cercano con cuore sincero, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio è Padre generoso, che offre a ciascuno la sua alleanza. Nella parabola che il Vangelo racconta, il padrone chiama tutti e chiama sempre. Nessuno resta escluso. È così che Dio vuole cambiare il nostro cuore, facendoci uscire dall'invidia, dalla gelosia, dal giudizio. Davanti a Dio nostro Padre, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Tu vuoi che l'empio abbandoni la sua via, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu vuoi che ritorniamo al Padre che largamente perdona, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Tu sei vicino a chi ti invoca, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, le Tue vie sovrastano le nostre vie quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della Tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna.

0: si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle cose mie quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Con questa parabola la liturgia ci introduce nel discorso delle parabole di Matteo e leggeremo di seguito anche nelle due domeniche successive tre parabole che parlano della vigna e tutte e tre hanno tematiche diverse che approfondiscono però lo stesso argomento. Nella cultura di Israele la vigna è un segno dell'amore di Dio. Loro che sono usciti dall'Egitto hanno attraversato per 40 anni il deserto, vivendo come si può vivere nel deserto del gregge, di quello che raccoglievano, della manna che donava, avere una pianta di fichi, una pianta di uva, che chiedono comunque una certa cura e producono frutti che permettono di rallegrarsi nel momento della raccolta. Era proprio un segno di quanto Dio, fedele alle sue promesse, aveva donato a loro una terra dove stare, dove mettere radici, perché la vigna ha bisogno di essere coltivata nel tempo perché produca frutti. E quindi questa immagine richiama immediatamente allo sguardo, diremmo così, di un pio ebreo, la fedeltà di Dio alle sue parole. Ma Gesù la declina con una spinta un po' più in fondo, che recupera il pensiero che abbiamo ascoltato già nella profezia di Isaia: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri». Noi sindacalmente formati avremmo dato ragione agli operai della prima ora, perché hanno lavorato di più. Non è giusto che tutti prendano lo stesso stipendio se lavorano in maniera diversa. Ma quello che il Signore sta facendo non è un ragionamento sindacale, è piuttosto un ragionamento, o meglio, una immagine, quella che Gesù presenta, che mette in evidenza l'abbondanza dell'amore di Dio. Il padrone ha preso l'accordo, un denaro, la paga di una giornata che i primi ricevono avendo lavorato tutto il giorno. Gli altri ricevono lo stesso pur avendo lavorato di meno. Questo ci ricorda come il dono che Dio prepara per i suoi figli è uguale per tutti, è la partecipazione della sua gioia. Quel denaro è entrare nella gioia del padrone, è arrivare in paradiso, diremmo in maniera molto semplice ed evidente. Ma a quelli che hanno incominciato dalla prima ora a lavorare per il padrone, cosa resta di più? Perché è così importante faticare di più per il Vangelo? Non c'è, diremmo così, una logica sindacale. I discepoli della prima ora che insieme a Gesù hanno camminato per tutta la loro vita, molti di noi probabilmente fin dalla loro infanzia hanno seguito con fedeltà le indicazioni del Signore, pur con le difficoltà di mettere in pratica il Vangelo. Qual è il vantaggio? Non è in un premio migliore rispetto a quelli degli altri. Questa è una logica molto nostra, molto umana. Dio ragiona in maniera diversa. Dio desidera che tutti i suoi figli entrino nella sua casa. L'unica realtà che avvantaggia chi è operaio fin dalla prima ora è non vivere quella amarezza, quella delusione che viene espressa da coloro che vengono chiamati alla fine della loro vita, alla fine della loro giornata. Perché state qui tutto il giorno? Nessuno ci ha presi a giornata. La nostra vita vissuta senza la relazione con Dio è una amarezza continua. Certo, a noi viene la tentazione di invidiare coloro che sono disonesti, che se ne approfittano, che sanno trarre guadagno fregandosene del bene degli altri e così via, perché la loro vita sembra più felice della nostra. Ma quella profonda soddisfazione di essere a servizio di una cosa utile, di qualcosa che durerà nel tempo, di una gioia che non ci verrà tolta, questa è quella paga in più che spetta all'operaio della prima ora. Certo, deve portare la fatica, lavorare anche nel mezzogiorno caldo, ma nello stesso tempo però sa di essere all'opera per qualcosa di utile.
e dobbiamo invece rallegrarci che il padrone esca continuamente a tutte le ore per ricordarci che tutti sono invitati ad operare nella sua vigna, che tutti sono invitati a partecipare della sua gioia. Anche il ladro sulla croce che arriva all'ultimo momento a invocare, diremmo, la presenza del Signore, ci ricorda davvero la grandezza della misericordia, dell'amore di Dio. E a questo amore noi ci affidiamo, anche se abbiamo incominciato prima a lavorare, soddisfatti comunque di aver continuamente contemplato questo amore che ci accoglie, ci accompagna e ci farà entrare nella gioia del suo regno.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Le vie di Dio non sono le nostre. Chiediamo al Padre di farci comprendere il suo progetto di salvezza e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore, per la Chiesa, affinché si arricchisca sempre più di nuovi operai, chiamati dal Padrone a lavorare nella sua mistica vigna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore,
1: per la Chiesa cremonese, che apre il nuovo anno di attività pastorale nell'ascolto della Sacra Scrittura. Si è capace di discernimento sull'oggi per orientarsi al futuro di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore,
1: per coloro che sono chiamati a giudicare, affinché non perdano mai di vista il criterio di giudizio, secondo bontà e misericordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore,
1: per la nostra comunità, affinché sia sempre fervente nella lode al Signore della vita e celebri con sentimenti più sinceri le sue opere di misericordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore, per i fratelli Maria e Giovanni Gastoldi, Vigano Anna, Romildo e famiglie Baruffi, Santo e genitori, Caseri Danila e genitori, Angelo, Tano e Maria Baruffi, Enrico, Franca, Rita, Elena, Merisio, Teresa e Domenico e tutti i defunti. Il padrone della vigna conceda a tutti il premio promesso. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, per la Tua benevolenza la creazione continua e sorge il sole su buoni e sui cattivi. Libera l'uomo dal peccato che lo separa da Te e lo divide in se stesso. Fa che nell'armonia interiore creata dallo Spirito diventiamo operatori di pace e testimoni del Tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Mistero della Cena numero 84.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome.
0: Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo.

0: Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola di Dio.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Troviamo come sempre sul foglio gli avvisi per la settimana, in particolare ricordo domani pomeriggio il pellegrinaggio diocesano, il Vescovo sarà qui al santuario alle 15.45 con il rosario a seguire la Santa Messa, mentre sabato prossimo ci sarà il convegno diocesano a cui siamo tutti invitati a partecipare, in modo particolare gli operatori pastorali. Abbiamo ripreso il giorno dell'ascolto, il giovedì alle ore 16.30 e alle ore 21 qui nel nostro oratorio. E poi stiamo organizzando gli anniversari di matrimonio, chi desiderasse essere ricordato saranno il 17 di ottobre, passi in segreteria a lasciare il nome e la data di anniversario. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Come ci ha detto l'Apostolo, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Nome dolcissimo numero 90.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata agli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello. «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare l'uomo, lui esce per cercare me, te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Dio ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità. E che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì, scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia, vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre, è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia, sì carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: un seminario in evoluzione. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Ci sono paesi tenuti in vita non solo dagli abitanti e residenti. Abedonia, località in provincia di Parma, collocata nell'area montuosa di cornice tra le valli del Tauro e del Ceno, il seminario vescovile rappresenta il cuore pulsante della comunità. In quei locali ampi ed elevati su più piani, che racchiudono come in un abbraccio il santuario della Madonna di San Marco, si sono formate intere generazioni di sacerdoti. Tra gli allievi più illustri si annovera il cardinale Agostino Casaroli. La memoria storica di questo luogo è Monsignor Lino Ferrari, entrato in seminario nell'ottobre del 1958, quando i seminaristi erano 94.
2: Io sono rimasto per 8 anni, fino al termine del liceo, poi per la teologia al Collegio Alberoni a Piacenza. Sono diventato sacerdote nel 1971, proprio qui nel santuario della Madonna di San Marco, perché quell'anno era il 125esimo di fondazione del seminario e il vescovo di allora, Monsignor Enrico Manfredini, aveva voluto celebrare l'ordinazione di 5 sacerdoti che venivano da Bedonia proprio qui.
1: All'inizio degli anni Ottanta lo scenario è decisamente cambiato.
2: Nell'ultimo anno c'erano 6 seminaristi, di cui 5 terminavano il corso di studi e avevano deciso di non rientrare in seminario, quindi era inevitabile arrivare alla chiusura.
1: La comunità inizia ad interrogarsi sul futuro del seminario, un tema che interpella non solo la società ecclesiale ma anche quella civile. Nel 1986, nel corso di un convegno, si arriva alla decisione di proseguire questa esperienza, rimodulandone l'attività.
2: Il desiderio è che il seminario rimanga casa dei sacerdoti della zona, luogo di formazione anche per i nuovi ministeri, il diaconato permanente e poi gruppi vocazionali, ma anche accoglienza di momenti di formazione per ragazzi, giovani. E abbiamo sempre detto che è stato anche un luogo di cultura, soprattutto per questa zona, iniziative culturali.
1: Il seminario di Bedonia conosce una nuova fioritura, come testimonia Don Piero Lezzoli, rettore dal 1997 al 2011.
3: Dal lato pastorale si faceva un servizio sia a livello di parrocchie sia a livello più vasto anche di vicariato. Si erano fatti a livello di vicariato alcuni convegni sulla pastorale in montagna per vedere cosa poteva essere utile in queste parrocchiette di montagna che sono molto piccole, che andavano spopolandosi, eccetera.
1: I giovani tornano a frequentare il seminario, dove trovano spazi adatti per approfondire la loro formazione in ambito culturale, sportivo, musicale. Una delle esperienze in atto è quella dei corsi di musica diretti dal maestro Matteo Fedeli.
4: I corsi sono aperti, sono questi momenti di studio dove possono venire giovani, giovanissimi studenti per arrivare ad allievi che sono già ad un percorso musicale avanzato e anche neodiplomati. La cosa che io ho trovato appunto in questo luogo un po' davvero unica in questo senso è il fatto che i ragazzi appunto possano, oltre a studiare il proprio strumento, trovare un momento di condivisione con gli altri.
1: Nasce il Centro Audiovisivi, oggi rinvigorito dalle moderne tecnologie. Michele Filiberti è uno dei collaboratori che sostiene questa attività.
5: Questa esperienza del Centro Audiovisivi negli anni poi per impegni, per persone che sono dovute andare via per lavoro, era andata un po' scemata. Il Covid ci ha ristimolato sotto questo punto di vista, perché ci siamo resi conto che soprattutto, ma non solo nelle nostre zone, avrebbe fatto piacere alle persone vedere la messa direttamente dalla loro chiesa, vedere il loro sacerdote. E quindi abbiamo deciso di lanciarci in questa idea, all'inizio con i pochi mezzi che avevamo a disposizione, quindi un piccolo computer, una connessione neanche troppo veloce. E da lì siamo partiti.
1: Il fiore all'occhiello sono i musei, da quello di scienze naturali a quello sulla devozione popolare, sino al planetario inaugurato nel 1995 dall'astrofisica Margherita Hack. Tutti elementi di attrazione per questo luogo che tiene in vita un'intera comunità.
5: E comunque qui c'è una qualità della vita che è migliore, lo possiamo dire, rispetto ai grandi agglomerati urbani. Quindi se riusciamo ad avere dei mezzi che ci permettono di coinvolgere e raccogliere le persone e farle ritornare anche nel loro ambito naturale, perché non farlo? Questo è un esempio, qualcosa si può fare, in quella direzione qualcosa va fatto.
0: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, lo sport educa a valori nobili e alla pace, in Vaticano gli atleti che hanno partecipato a Torino 2025, lettera ai vescovi dell'America Latina, dare ai fedeli insegnamenti chiari, allarme aereo a Riyadh, continua la crisi tra Houthi filo-iraniani e Arabia Saudita, accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per la sicurezza nell'area trasferita agli americani. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il Papa ha salutato stamani gli atleti italiani di Special Olympics, organizzazione che promuove lo sport per persone con disabilità intellettive, che hanno partecipato ai giochi di Torino 2025. Ha ricordato di amare molto lo sport per il suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita, di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
4: Così il Papa ai 150 atleti, allenatori e dirigenti di Special Olympics ricevuti in Sala Clementina, ai quali ha ricordato anche le parole del predecessore Francesco in un'udienza dell'ottobre 2017. Lo sport è uno di quei linguaggi universali che supera le differenze culturali, sociali, religiose e fisiche e riesce a unire le persone rendendole partecipe dello stesso gioco.
3: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente e con fatica e poi mettere in comune i frutti della propria perseveranza con lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra, coraggio. Voi fate tutto questo e ne mostrate la bellezza in modo veramente speciale a chi partecipa e assiste alle gare e a chi vi conosce e vi incontra.
2: E lunedì prossimo, 21 settembre, presso l'atrio della Basilica di San Pietro, in occasione della Giornata Internazionale della Pace dell'ONU, avrà luogo l'iniziativa Sound of Loss, un'installazione artistica sonora di portata globale ideata dal regista Groening sul tema della pace. Ce ne parla Silvia Giovanrosa.
5: Mille segnali sonori irregolari in spazi pubblici e su piattaforme mediatiche a rappresentare la realtà statistica delle vittime di guerra che si registrano nel corso di una giornata. I suoni intermittenti che si susseguiranno durante l'arco di 49 ore ricorderanno quante vite vengono spezzate dalle atrocità che si perpetrano nel mondo a causa dei conflitti armati. Un monito a non chiudere gli occhi, a non assuefarsi ai numeri che contano le vittime delle guerre, iniziando a considerarle persone con delle storie che non vorremmo mai ascoltare. La comunicazione non può essere estranea a tutto questo e deve esplorare altre strade, altri linguaggi per arrivare al cuore della gente persa nel frastuono quotidiano. Sound of Loss risponde a questo tentativo in modo sconvolgente. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede sostiene il progetto insieme al Dicastero per la Comunicazione e alla Fabbrica della Basilica di San Pietro. Sui media vaticani sarà dato ampio spazio all'iniziativa a partire dal canale YouTube di Vatican News, che manterrà una finestra aperta sulla piazza per tutto il tempo.
2: La pagina estera. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Per Putin, intanto, l'Europa sta chiarendo con le loro elezioni di non volere alcuna guerra con la Russia. Invece di fermarsi e ascoltare i propri cittadini, i leader europei, sottolinea ancora il presidente russo, continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina per esacerbare il conflitto. Ad oltre una settimana dall'inizio dell'offensiva degli Houthi nello Yemen, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato gli attacchi del gruppo ribelle filo-iraniano contro l'Arabia Saudita. In mattinata è scattato l'allarme aereo a Riyadh con forti esplosioni. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Marco Guerra.
6: L'acuirsi del conflitto tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen allarma il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che esprime solidarietà a Riyadh e chiede alle milizie filo-iraniane di cessare immediatamente l'escalation militare che le ha portate a conquistare molte località della costa yemenita occidentale, minacciando la navigabilità dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi dal canto loro denunciano oltre 300 attacchi aerei sauditi nell'ultima settimana e intensi combattimenti terrestri. Gravi le ripercussioni umanitarie. 112.000 sono gli sfollati. Trump afferma di aver aperto un canale di comunicazione con i ribelli sciiti per trovare un accordo. Non siamo in guerra con l'Italia, sottolinea invece un esponente dei miliziani yemeniti dopo l'attacco ad una base aerea saudita in cui è stato colpito un caccia italiano. Dall'altra parte della penisola arabica, i pasdaran iraniani hanno colpito una petroliera che tentava il passaggio nello stretto di Hormuz. Intanto è stallo a livello diplomatico, malgrado Trump sostiene che l'Iran vuole un accordo.
2: Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli americani il controllo anche militare permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Nessun commento sull'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia da parte dell'Unione Europea, che auspicava un maggior controllo europeo sull'area. L'economia, la banca del Giappone ha alzato i tassi all'1,25, il livello più alto negli ultimi 31 anni, per contrastare le pressioni dell'inflazione. Si tratta di una decisione sulla scia delle recenti strette monetarie attuate dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca Centrale Americana. Sulle motivazioni di queste misure ascoltiamo l'economista Leonardo Becchetti.
7: Una mossa un po' quasi automatica di fronte allo scoppiare dell'inflazione, però certo la causa vera di questa inflazione, lo sappiamo, è uno shock ad offerta dell'energia, quindi il problema è che la transizione è lenta e che dipendiamo ancora troppo dalle fonti fossili, che in questo momento stanno producendo dei problemi, perché sappiamo c'è una situazione di scarsità dovuta alla guerra e al blocco dello stretto di Hormuz. In più c'è l'altra componente, che è quella dell'inflazione da riscaldamento globale, che ha prodotto una serie di shock sui prodotti agricoli, lo vediamo anche nei supermercati, questo porta ad un aumento dei prezzi significativo.
2: E torniamo sulla pagina Vaticana, tante voci rivendicano autorità sui fedeli, i vescovi diano chiari insegnamenti. In una lettera ai presoli dell'America Latina e dei Caraibi, in occasione del terzo centenario della canonizzazione del patrono Sant'Oribio, il Papa sottolinea di non relegare mai a un ruolo secondario preghiera e adorazione eucaristica. Edoardo Giribaldi.
8: L'abbandono del gregge può cominciare molto prima di una fuga visibile, quando la comodità, la paura o i propri interessi pesano più del bene dei fedeli. Il Papa esorta i vescovi alla vicinanza con il proprio popolo, alla stregua di Sant'Oribio de Mogrovejo. Vi sono realtà di una diocesi che difficilmente arrivano su una scrivania, perciò cerchiamo coloro che raramente hanno l'occasione di avvicinarsi al vescovo. È la sua raccomandazione, poiché il ministero di un successore degli apostoli esige di vivere con il cuore in cielo e i piedi lungo la strada. Colui che santifica, infatti, continua ad avere bisogno di essere santificato. Leone XIV esorta ciascun pastore ad avere cura della propria vita interiore, conservando la consapevolezza di essere discepolo bisognoso di conversione. I presoli passano, scrive, nuove esigenze sorgono, ma in fin dei conti Cristo rimane.
2: Lo sport, il calcio italiano piange. Sandro Mazzola, leggenda della grande Inter e della Nazionale, aveva 83 anni, un minuto di silenzio su tutti i campi. Figlio di Valentino, capitano del Grande Torino, è considerato uno dei migliori calciatori italiani di sempre. La cultura a 500 anni di distanza, era il settembre 1526, le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano riportano alla luce il sacco di Borgo, ce ne parla Paolo Ondarza.
9: Prima metà del Cinquecento, il papato è schiacciato dalla rivalità tra impero di Carlo V e Francia di Francesco I, entrambi in lotta per il controllo dell'Italia. In questo clima di tensione, 500 anni fa, il 20 settembre 1526, circa 8 mesi prima del più noto sacco di Roma, i Colonna, potente famiglia romana alleata dell'impero, entrano a Roma e mettono a sacco Borgo e i Palazzi Vaticani. Clemente VII è costretto a rifugiarsi in Castel Sant'Angelo. A raccontarlo sono le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano, l'archivista Gianni Venditti.
10: Il Papa veniva colpito nella sua casa da uomini formalmente appartenenti al mondo cristiano e romano, sotto l'ombra dell'impero. Per questo il 1526 fu una sorta di prova generale, quasi plastica, del trauma del 527.
9: A restituire in presa diretta quel fatto sono le 53 lettere del fondo della Valle del Bufalo, ritrovate nell'Archivio Vaticano, un episodio rimasto a lungo nell'ombra del più celebre sacco di Roma del 1527.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata degli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare l'uomo, lui esce per cercare me e te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Dio ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità. E che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì, scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia, vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre, è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia, sì carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

when you still care. You'd be there in my trials.

0: notiziette, libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Ogni pomeriggio su In Blu 2000, dopo In Blu 2000 Replay, ritorniamo, cioè usciamo dalla porta e rientriamo praticamente dalla finestra, grazie ai nostri amici che ci seguono, i tecnici di In Blu 2000, a tutti voi che naturalmente siete appassionati anche di musica all'interno delle classifiche. Appuntamento ogni giorno fino alle 15 per riscoprire vari tipi di classifiche, dei libri al cinema, dalla musica, quella di Billboard, a Spotify, oppure anche la Chart Italia. Ci sono anche gli ultimi aggiornamenti che arrivano direttamente dal mondo di Air One, ma oggi ci concentriamo. Entreremo su una classifica molto particolare, anzi due classifiche a dire il vero, ascoltando qualche brano di una e dell'altra che ci riportano indietro nel tempo. Quindi la top annuale singoli per quanto riguarda il nostro paese, delle 10 canzoni più ascoltate nel 2000 e vicinissimi anche all'anno 2001, perché nella seconda parte di questo appuntamento avremo appunto da scalare le 10 posizioni di classifica dell'anno 2001, appunto sempre in Italia. Quindi tra poco classifiche qui alle classifiche di In Blu 2000.

0: La musica.
1: Come detto in apertura, è la musica la protagonista di questo appuntamento di oggi con le classifiche. Faremo un doppio salto nel passato con una sorta di chart Italia, di top annuale singoli, dei 10 singoli più ascoltati, venduti all'inizio del nuovo millennio nel nostro paese, e quindi 2000 e il ravvicinatissimo anno 2001 per altre 10 posizioni di classifica. Iniziamo proprio dall'anno 2000, tondo tondo. Al numero 10 troviamo un grande successo di Madonna, che ritroveremo in questa classifica anche con altri singoli, magari in un'altra posizione, ma non vi dico altro. Intanto ci gustiamo questa American Pie, che è un celebre brano musicale folk del cantautore americano Don McLean, pubblicato nel lontano 1971 proprio come singolo tratto dall'omonimo album. Ma parliamo ovviamente della versione di Madonna, che nel 2000 è stata portata nuovamente al successo per questa colonna sonora di un film di John Schlesinger dal titolo Sai che c'è di nuovo? Allora, ci sono i cori di questa canzone, che sono eseguiti in questo caso dall'attore Rupert Everett, protagonista nel film proprio insieme a Madonna, che compare anche nel video diretto da Philip Stolz. Il singolo di questa canzone è uscito soltanto in Europa, cioè il 28 febbraio di quell'anno, e in Giappone l'8 marzo 2000 per l'appunto, e sempre in questi paesi poi è stato pubblicato nell'album di Madonna di grande successo Music. Posizione numero 10 della classifica del 2000 in Italia, c'è American Pie di Madonna.

La versione 2000 di Madonna di American Pie era al numero 10 quell'anno nel nostro paese, tra i singoli più ascoltati e più venduti. Al numero 9 Tom Jones featuring Musti per questa versione remix di Sex Bomb. Al numero 8 ricompare ancora Madonna direttamente da Music, l'album in cui era contenuta anche American Pie che abbiamo ascoltato prima. L'album completo e anche il relativo singolo si trova al numero 8. Al numero 7 abbiamo gli Eiffel 65 con un grande successo ballabile dell'epoca, Too Much of Heaven. Al numero 6 Vamos a Bailar, Paolo e Chiara, grande successo estivo del 2000. Al numero 5 ancora gli Eiffel con Move Your Body. Andiamo ad ascoltare invece la numero 4, che è una canzone molto affascinante di Chivalry, senza tempo davvero questa canzone, che è il singolo di debutto del gruppo Chivalry, Good Night Moon, dall'album del 1999 Out 5 You. Il brano è stato scritto da Ambrosia Paisley e Duke McVinnie ed è stata utilizzata anche per il cinema, perché Quentin Tarantino la usò nella colonna sonora del film Kill Bill volume 2 e anche nella serie TV Dawson Creek compare questa canzone. In vari programmi televisivi del nostro paese come Ciao Darwin, Fattore C, entrambi andati in onda su Canale 5, e poi il brano diciamo che ha venduto un bel po' soltanto in Francia, 24.000 copie. Questa è ovviamente la canzone di Chivalry, Good Night Moon, numero 4 del 2000.

È il momento oggi di mettere in moto la macchina dei nostri ricordi musicali. Nel 2000 cosa facevate? Dai, ditemi la verità. Diretta @radioinblu.it. C'è un evento particolare magari legato a una di queste canzoni che stiamo ascoltando che vi smuove qualcosa, no? Qualche ricordo da condividere con noi. Quelli che si possono dire, mi raccomando, su Inblu 2000 è arrivato il momento anche della top 3. Abbiamo lasciato alla 4 Good Night Moon di Chivari. Al numero 3 troviamo un altro pezzo rock simbolo della carriera di Bon Jovi, canzone scritta da John Bon Jovi. Tra gli altri è stata estratta come primo singolo dal settimo album in studio del gruppo, Crush, nel maggio di quell'anno. Tra i brani più celebri della band, questa raggiunse il primo posto di diverse classifiche. Ottenne enorme popolarità, soprattutto in Europa, anche se si è piazzata, diciamo, solamente, si fa per dire, alla numero 33 della Billboard 800 negli Stati Uniti di quell'anno. La canzone ebbe il merito di introdurre anche i Bon Jovi a una nuova generazione di fan più giovani. Diciamo che poi nel 2003 il singolo è stato ripubblicato in versione acustica insieme a Wanted Dead or Alive per promuovere il nuovo disco The Left Feels Right, appunto, dei Bon Jovi. E quindi direi di ascoltarla, la posizione numero 3. John Bon Jovi, anzi i Bon Jovi, con It's My Life.

0: Life.
1: Grazie, Bon Jovi, la loro It's My Life. Abbiamo fatto il piano di rock in questo pomeriggio su Inblu 2000. Vi ricordo anche il nostro sito inblu2000.it se volete avere sott'occhio non solo le canzoni del passato ma anche quelle attuali nella playlist Inblu appena aggiornata negli ultimi 7 giorni. Invece queste sono le canzoni del 2000, quelle che andavano fortissimo nel nostro paese proprio in quell'anno. Al numero 2 Bone Funk MC, anche qui si ballava alla grande con Freestyler, mentre al numero 1 il singolo di debutto di una grande cantante, amica anche di Blue 2000, che è Anastasia, I'm Out of Love. Infatti il brano di debutto della cantautrice americana pubblicato in quell'anno, estratto dal suo primo album Not That Kind, c'era anche la traccia proprio che dava il titolo all'intero album di Anastasia. Dopo la sua apparizione allo show televisivo MTV The Cut, incontra il dirigente della Epic Records, David Massey, che le offre questo contratto fantastico con la sua etichetta Daylight Records nel marzo del 1999. Facciamo un po' di storia di antefatti anche su Anastasia. Per il suono del suo album di debutto, Not That Kind, Anastasia ha immaginato qualcosa in stile funky, Sly and the Family Stone. Messi sentiva che sarebbe stato difficile trovare una canzone che reggesse, diciamo, la sua voce massiccia, grintosa, quindi si è consultato per lavorare su questa grande canzone per una grande voce, una specie di I Will Survive, ma con più sostanza. Questa è I'm Out of Love, alla numero 1 di quell'anno 2000, ma facciamo anche un rapido riepilogo. Al numero 10 abbiamo incontrato Madonna con American Pie, alla 9 Sex Bomb di Tom Jones insieme a Musti, al numero 8 Music di Madonna, al numero 7 Too Much of Heaven degli Eiffel 65, numero 6 per Paolo e Chiara con Vamos a Bailar, al numero 5 ancora gli Eiffel con Move Your Body, alla 4 ascoltati gli Shivari con Good Night Moon, numero 3 per It's My Life Bon Jovi, al numero 2 i Bone Funk MC con Freestyler, e questa è la numero 1 del 2000, I'm Out of Love di Anastasia.

0: La musica.
1: Questa è la musica, queste sono le classifiche di Blu 2000. Ritorniamo a parlare di chart del passato, in questo caso nel nostro paese, con le 10 canzoni più ascoltate nell'anno che viene subito dopo il 2000. Bravi, 2001, ecco, ci arrivavano tutti praticamente. E quindi siamo nella classifica del 2001. Al numero 10 troviamo Luce, Tramonti a Nord-Est di Elisa, canzone che vinse quell'anno il Festival di Sanremo. Fu il primo grande successo di Elisa, tra l'altro in lingua italiana, frutto della collaborazione con Sugar Fornaciari, uno dei pochi autorevoli predecessori del nostro panorama musicale ad aver, diciamo, maneggiato con competenza sonora un repertorio ibrido italo-inglese. Il brano doveva intitolarsi inizialmente Speak to Me, ma la collaborazione con Zucchero si era concentrata principalmente sul ritornello, e anche l'affettuoso aiuto di sua madre portarono poi Elisa alla sua prima hit nostrana, premiata a Sanremo, Poetica, e anche molto concreta insieme. Quindi la numero 10 di Elisa, Luce.

0: Ascoltami.
1: Era Luce, Tramonti a Nord-Est di Elisa nella classifica, la top 10 della top annuale singoli del 2001 in Italia. Andiamo avanti con la numero 9, c'è In The End, il rock di Linkin Park. Al numero 8 Jerry Halliwell, nata dalla costra delle Spice Girls con il suo singolo It's Raining Men. Andiamo alla numero 7 direttamente, dove troviamo Alicia Keys con questo singolo d'esordio della cantante americana, scritto e prodotto interamente da lei. Il singolo è stato pubblicato nell'estate del 2001 per l'appunto ed è arrivato anche alla prima posizione della Billboard 800 e anche di altre classifiche R&B e hip hop. Il brano ha riscosso successo davvero in tutto il mondo, è arrivata al numero 1 anche in Belgio, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Polonia e ha raggiunto anche la top 5 di molte altre classifiche. Il singolo Falling ha vinto anche vari premi, tra cui 3 Grammy Awards e un MTV Video Music Award come Best New Artist dell'anno in un video proprio in quel periodo. E quindi direi proprio di ascoltarla. Numero 7, Alicia Keys, questa è Falling.

Pomeriggio, ben ritrovati, grazie anche ai vostri messaggi per tutte queste canzoni che vi stanno smuovendo qualcosa dal passato. La nostra amica Elisa ricorda con molto piacere anche la canzone Linkin Park che abbiamo incontrato alla 9. Invece noi ci siamo lasciati prima con Falling di Alicia Keys, appena ascoltata. Al numero 6 troviamo altra ballata romantica, strappa cuore, strappa lacrime, strappa di Robbie Williams, ecco, strappa, diciamo, un po' come se è strappato lui le carni e la pelle di dosso nell'omonimo video rock DJ che all'epoca fece anche abbastanza impressione. In questo caso la canzone Eternity al numero 6. Al numero 5 c'è la musica italiana di Tricarico, personaggio che abbiamo un po' perso di vista nell'ultimo periodo ed è un vero peccato perché faceva delle canzoni anche molto allegre e divertenti, ma sotto la leggerezza apparente c'era anche molta sostanza. In questo caso anche la sua canzone del 2001, Io sono Francesco, Tricarico al numero 5. Al numero 4 altra ballata romantica di Raff con Infinito. Entriamo in top 3 dove troviamo un giovanissimo Tiziano Ferro con Perdono. Era il suo anno, l'album di debutto, il pronunciato Perdono, scritto invece X Dono, singolo di Tiziano, pubblicato in quell'anno il 22 giugno come primo estratto dal primo album in studio Rosso Relativo. La canzone è stata scritta dallo stesso Ferro in una giornata di dicembre del 2000, mentre si stava recando allo studio del padre, avvertì l'impulso di fermarsi a riflettere e quindi cosa fece? Lui si era seduto praticamente su una panchina del parco comunale di Latina e iniziò così a scrivere le prime parole di Perdono, e così è nata questa hit che troviamo nel 2001 alla posizione numero 3 di quel periodo, e l'ascoltiamo subito su In Blu 2000.

La top annuale singoli del 2001 qui su In Blue 2000 con le classifiche. Andiamo di corsa, il tempo a nostra disposizione non dico che sta per finire ma quasi. Siamo arrivati alla numero 2 dove regnava Tre parole di Valeria Rossi, vero tormentone estivo dell'epoca, mentre al numero 1 una hit di Kylie Minogue noto in tutto il mondo, Can't Get You Out of My Head, che ha un titolo lunghissimo tra l'altro, brano pop dance per il suo ottavo album Fever proprio di quell'anno, la canzone scritta da Katie Dennis e Rob Davis, pubblicata come singolo trainante di quell'album, entrata in classifica in 40 nazioni. Ha venduto anche 10 milioni di copie in tutto il mondo, canzone che è stata il primo singolo della Minogue a raggiungere i vertici della top 10 da 13 anni, oltre che il secondo singolo più venduto nel 2001. Posso dire che da quell'epoca in poi Kylie Minogue non azzeccò più nessun singolo di successo commerciale a livello di notorietà globale, tutte le altre canzoni furono di un medio scarso successo, quindi possiamo dire che forse la canzone in assoluto che più l'ha resa ricca e nota in tutto il mondo è proprio la canzone che andiamo ad ascoltare. La numero 1 dell'anno 2000, veloce riepilogo prima di ascoltarla: alla 10 c'era Luce, Tramonti a Nord-Est di Elisa, al 9 In The End di Linkin Park, alla 8 It's Raining Man di Jerry Halliwell, numero 7 Falling di Alicia Keys, al numero 6 Robbie Williams con Eternity, al numero 5 Sono Francesco di Tricarico, al numero 4 Raff con Infinito, alla 3 Perdono di Tiziano Ferro, alla 2 Tre parole di Valeria Rossi, la numero 1 del 2001 è Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

Siamo così arrivati alla fine di quest'ora insieme all'interno delle classifiche, con queste due classifiche quasi gemelle, cioè vicinissime come anni, il 2000 e 2001 nel nostro paese, con la top annuale singoli dei singoli più ascoltati proprio in quell'epoca, in quel periodo, all'inizio del nuovo millennio in Italia, e anche le più suonate, le più vendute. Grazie davvero a tutti voi per averci seguito, rimanete con noi perché tra poco arriverà l'informazione con il nostro GR. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto del Vademecum della Radio Vaticana per latinisti, ben ritrovati all'ascolto di quella che dopo l'estate, diciamo dopo le ferie, perché siamo ancora nelle giornate estive, riprende con una nuova stagione, una nuova stagio, un novum tempus. Carpe diem, approfittate di questi minuti per rispolverare una lingua che qualcuno considera morta ma che continua ostinatamente a dare segni di vita. Con me, come sempre, c'è la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
2: Salve Fabi. Salvete Ursus, auditoris radiofonici, post anche statem ferventissimam.
1: E abbiamo in studio il nostro scriptor latinus per eccellenza, il reverendissimo Monsignor Professor Valdemar Turek. Ben ritrovato, Monsignor Turek.
3: Gracias quam maximas, placet etiam mihi omnes auscultatores stationis radiofonice Vaticane ex animo salutare et optimam diem omnibus exoptare.
1: Ricordo che Monsignor Turek è coordinatore dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Tra grammatica, curiosità e qualche inevitabile lapsus comincia dunque una nuova Anima Latina. E come sempre cominciamo andando a tradurre dal latino all'italiano uno dei post che Papa Leone XIV pubblica sul suo account X, Leo Papa XIV, chiocciola pontifex trattino basso LN è l'account. E Monsignor Turek, notavo che proprio sulla pagina X di Papa Leone c'è un saluto iniziale: optati
3: ingrediamini summi pontificis leonis pape XIV publicum situm.
1: E sarebbe ben trovati, benvenuti.
3: Invitati, diciamo, invitati a seguire, ad entrare nell'ascolto del sito pubblico del sommo pontefice Leone XIV.
1: È curioso publicum situm per parlare di un sito internet, perché sono parole latine che già esistono, no?
3: Sì, a volte noi pensiamo che quando parliamo del latino moderno e di alcune cose che fanno parte del mondo dell'informatica di oggi, che dobbiamo sempre creare qualche parola nuova, invece poi ci rendiamo conto del fatto che è una parola che esiste già in latino oppure in greco, quindi non è che dobbiamo sempre creare parole nuove anche quando si tratta di queste tecnologie informatiche moderne.
1: Anche perché anche nella nostra lingua italiana usiamo tante parole latine senza rendercene conto. Allora andiamo subito a tradurre invece uno dei post di Papa Leone in lingua latina. Abbiamo scelto quello del 1 settembre 2026. Lo legge per noi Maria.
2: Oremus omnes pro justa ac sustinenda aque administratione, quae vitae necessarium subsidium est, ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat. Intentio precis, click to pray.
1: E qui, come ha ricordato Maria citando questo account che viene taggato, come si dice in gergo, in questo post del Papa, appunto chiocciola click to pray underscore it, è uno dei post che fanno parte dell'iniziativa della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, questa istituzione ufficiale del Vaticano che ci invita a pregare per le sfide dell'umanità e della missione della Chiesa ogni mese, appunto con queste che sono le intenzioni di preghiera del Sommo Pontefice. In questo caso, Monsignor Turek, il Papa ci invita a pregare pro justa ac sustinenda aque administrazione, quindi per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua.
3: Sì, esatto. Qui in questa frase non è che troviamo qualche parola nuova, perché in pratica tutti i vocaboli esistono già in latino classico. Forse nelle opere degli autori classici raramente veniva affrontato questo tema, diciamo, della gestione giusta e sostenibile dell'acqua, ma il vocabolario è proprio classico. Quindi oggi capita spesso che adoperiamo questi vocaboli classici, per esprimere un'idea che era già conosciuta nel mondo antico, ma oggi è proprio di moda oppure necessaria.
1: Nella parte finale abbiamo la frase ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat, che sarebbe affinché tutti possano ad essa, cioè all'acqua, aditus, cioè,
3: allora qui abbiamo qui abbiamo una piccola differenza tra le due versioni, quella latina e quella italiana. Allora in latino abbiamo ad eam aditus pateat, in italiano perché tutti possano accedervi in modo equo. Il contenuto è lo stesso, ma dal punto di vista grammaticale in latino, se volessimo tradurre ad litteram, ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat, affinché l'accesso sia, diciamo, aperto per tutti.
1: Certo, certo, sì, sì, è proprio questo che volevo sottolineare. Grazie, Monsignor Turek. Maria, possiamo andare avanti?
2: Certo.
1: E quindi con te passiamo ai neologismi. Che neologismo hai scelto per noi?
2: Ho scelto Meror, che significa magone.
1: Il magone, non un grande uomo che fa magia, ovviamente, ma la tristezza, la mestizia, che in latino appunto diventa meror, meror meroris.
2: Esatto, e può essere anche tradotto con angustia, angustie al plurale, e con mestizia.
1: E cosa ci può dire di questa parola, Monsignor Turek, meror?
3: Allora meror in latino è usato abbastanza spesso e normalmente indica un tipo di tristezza, di dolore, di dispiacere. E poi abbiamo menzionato qui due altre o anche tre parole che potrebbero esprimere questo concetto. Abbiamo per esempio angor, da qui in italiano deriva la parola angoscia.
1: Certo.
3: Oppure un certo tipo di oppressione. Poi mestizia, che vuol dire tristezza, adoperiamo a volte in italiano anche il termine mestizia, e poi angustie, un tipo di stato di affanno, di angustia. Noi a volte in ufficio nostro adoperiamo questa parola quando siamo veramente stanchi, abbiamo tante cose da fare, diciamo multis in angustiis versamur, cioè ci troviamo in una realtà piuttosto difficile, complessa, anche di una certa, dico, angoscia, tristezza, ma il momento non è tanto, tanto buono, perché abbiamo tante, tante cose da fare, da sbrigare.
1: Allora, questa ce la deve scrivere questa frase, che la mettiamo anche nella nostra redazione.
2: Esatto.
1: Allora, non lamentiamoci, che siamo dei privilegiati. Allora, andiamo al gergo ecclesiale. E qui Maria ha fatto una scelta molto interessante, perché ha scelto una parola che è un po' paradossale, perché significa una cosa, però ne significa anche il suo opposto, non è vero?
2: La feria,
1: dal tardo latino feria, ferie. Allora, nel linguaggio liturgico significa il giorno della settimana che non è la domenica.
3: Normalmente la settimana liturgica comincia, strano un po', dalla seconda feria. Lunedì è già la seconda feria e andiamo così fino al venerdì, feria sexta. Poi ovviamente sabato è un giorno un po' particolare, domenica dies domini, quindi questo termine indica giorni feriali dal punto di vista liturgico, da lunedì al venerdì. C'è un bel proverbio, un bel detto che usa in latino questa parola. A volte si dice in ecclesia festa magna, in cucina feria sexta. Vuol dire che se c'è una festa di venerdì è veramente una grande solennità, una grande celebrazione, però in cucina feria sexta, c'è il giorno di digiuno, quindi in ecclesia festa magna, in cucina feria sexta. Adoperiamo questo termine quando vogliamo sottolineare che veramente la festa liturgica si è svolta in maniera molto solenne, però per quanto riguarda la seconda parte, che di solito un bel pranzo, era piuttosto di venerdì, quindi di digiuno.
1: Però il paradosso è che nel latino classico e poi anche nel nostro italiano, feria è un giorno festivo.
2: Giorni festivi dedicati al culto pubblico e privato, e quindi era un giorno nefas, cioè un giorno proibito per esercitare il potere giudiziario e convocare i comizi. Non si poteva.
1: E molti di noi hanno finito le ferie questo periodo.
2: Esatto, noi, per noi le ferie, io no.
1: Vabbè. E allora finiamo con le espressioni, i proverbi, i modi di dire. Mariani ha scelto un modo di dire molto interessante che si rifà al mondo dell'arte.
2: Manum de tabula.
1: Cioè?
2: Toglie la mano dalla tavola.
1: Cioè letteralmente significa la mano dalla tavola.
2: Sì. Quindi smetti di disegnare, di ritoccare l'opera.
1: Ah, cioè è un imperativo quasi,
2: sì.
1: Basta, fermati.
2: Fermati.
3: In pratica potremmo dire in italiano via la mano dalla tavola, qualcosa del genere.
1: Sì. Ecco, togli la mano dalla tavola.
3: Ecco, togli la mano dalla tavola, ci finisci quest'opera, ormai è il momento di conclusione, no? Perché a volte abbiamo questa tendenza di lavorare troppo, di essere perfetti.
1: Siamo insoddisfatti, incontentabili.
3: Quindi in un certo momento bisogna dire basta, finiamo quest'opera.
2: Infatti,
1: c'è un aneddoto, no,
2: esatto,
1: Maria?
2: Esatto, Plinio il Vecchio, parlando di Apelle, diceva: Apelle, appunto, riferendosi a un artista, aveva questa espressione per dire che non era un grande artista perché non finiva di ritoccare l'opera, alla fine la rovinava.
1: E tra l'altro, sì, questa tendenza a non volersi mai fermare, no? Anche nel lavoro, mi ricorda un mio collega più anziano che una volta mi disse: Fabio, fermati, la perfezione è del diavolo. Perché ricercare la perfezione, monsignor Tore, alla fine può essere un'ossessione.
3: Certo, quando uno non è mai soddisfatto, allora è anche un rischio che non finirà mai opera. Quindi questa è una certa saggezza che bisogna, del resto, in ogni tipo di attività saper quando si deve fermare.
2: E in Cicerone invece, in una lettera all'amico Gallo delle Familiares, la usa per dire fermati in tempo, oppure trattieniti da usare espressioni troppo spinte.
1: Ecco, noi ci fermiamo in tempo e chiudiamo
2: e
1: qui questa
2: avanti.
1: Puntata che vi ricordo era la 243esima di Anima Latina. Grazie a monsignor Turek per averci fatto compagnia nella prima parte di questa puntata.
3: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, bentrovati. Nella seconda parte della puntata torna nostro ospite il professor Aldo Settaioli. Buongiorno professore, davvero lieti di averla di nuovo con noi.
1: Anche noi, anche a me fa piacere moltissimo sentire la sua voce e poter parlare alla Radio Vaticana.
0: Aldo Settaioli è professore emerito di lingua e letteratura latina dell'Università di Perugia. Tra i suoi principali ambiti di ricerca figurano Seneca, Virgilio e la tradizione esegetica virgiliana, Orazio, Petronio, Plutarco e le concezioni dell'aldilà nel mondo greco e romano. Professore, oggi parliamo del suo ultimo lavoro per la collana Calligrafia dell'editrice Grafe, la traduzione di due brevi tragedie latine contemporanee di Michael von Halbrecht. La scorsa volta avevamo già parlato del vostro lungo sodalizio. Ricordiamo brevemente chi è Michael von Halbrecht e soprattutto che cosa significa oggi scrivere poesia drammatica in latino.
1: Michael von Halbrecht non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi studiosi mondiali proprio di lingua e letteratura sulla latina e è praticamente ha studiato quasi tutti gli autori e ne ha riscoperti alcuni come Silio Italico. È inutile elencare i suoi lavori perché ne ha veramente tanti, però ricordo che ha scritto una monumentale storia della letteratura latina che io ho avuto l'onore di tradurre per Einaudi. Poi ho tradotto anche il suo libro su Virgilio per la vita e pensiero dell'Università Cattolica. E lui veramente

0: scrive in latino come se fosse una sua lingua materna, perché l'ha imparata così, gliel'ha insegnata il padre, l'ha imparata insieme col tedesco e poi naturalmente parla una dozzina di altre lingue, fra cui il russo, perché per un quarto Michael è russo. E cosa significa scrivere poesia? Innanzitutto, prima di tutto, poesia latina, perché lui ha scritto poesie di tutti i tipi in latino, e anche un'operetta in prosa che veramente consiglio a tutti perché è attualissima e si chiama La scimmia di Heidelberg. Poi più propriamente la poesia drammatica. Questa è a mia conoscenza è la prima opera drammatica che lui scrive in latino, e la scrive perché lui è un fautore dell'uso vivo del latino.
1: Ecco, sì, professore, infatti introduciamo, si intitola Due piccole tragedie, racchiude due opere, L'elefantino di Annibale, Cesare nel bosco di Marsiglia. Da quali episodi e da quali autori antichi prendono le mosse queste due piccole tragedie?
0: Primo, principalmente da un'opera che era rimasta quasi ignota e disprezzata, ma che lui ha veramente riscoperto e fatto apprezzare, I Punica, un lungo poema di Silio Italico che narra proprio la seconda guerra punica, in cui il protagonista è Annibale e insieme ad Annibale i principali comandanti romani che lo hanno combattuto. E il secondo invece, la Cesare nel bosco di Marsiglia, prende lo spunto dal terzo libro della Farsalia di Lucano, in cui Cesare, arrivato a Marsiglia sulla via della Spagna, vuole conquistare la città perché da lì può controllare tutte le rotte per la Spagna, e per fare questo ha bisogno di macchine da guerra per l'assedio, e quindi non si perita a tagliare una foresta sacra che era sacrilegio, e dunque si ispira a Lucano, ma in particolare anche in parte da Ovidio, perché c'è un episodio, quello di Erisittone, che anche lui fu punito dagli dei per avere tagliato una foresta sacra a Demetra, e quindi ecco, che sono questi due, le due opere da cui si prende ispirazione.
1: Ecco, lei osserva che queste due composizioni si collocano nel solco della tragedia romana, ma con una forte libertà di reinvenzione. In particolare, nell'Elefantino di Annibale, gli elefanti diventano quasi portatori di un messaggio contrario alla guerra. Quanto pesa questa trasfigurazione moderna rispetto ai modelli antichi?
0: Pesa molto, ma non è affatto arbitraria. L'Elefantino di Annibale è una fiaba, si potrebbe dire, ma questo elefantino in fondo è il destino di Annibale e la sua coscienza, perché una volta che l'elefantino muore, e muore in una situazione in cui gli elefanti erano già morti da molto tempo, subito dopo la battaglia di Cannae, con la morte dell'elefantino cominciano a declinare le fortune di Annibale, e l'elefantino insieme con gli elefanti, che sono tutte elefantesse, si considerano tutte sue madri, gli consigliano la pace ad Annibale, quindi anche la sua coscienza, perché prendendo spunto dal Silio Italico, dove Annibale non è che ama Roma, però la ammira, e quindi praticamente gli consiglia di non odiare più Roma. Ecco, in questo è praticamente una, potremmo dire, qualcosa che va al di là del testo antico, ma non è che un suo sviluppo. E quanto a Cesare, qui c'è veramente una cosa profetica, cioè Cesare distrugge la natura, un bosco sacro. Bene, non pagherà la colpa a Cesare perché gli dei non lo puniscono, ma la punizione sarà ben più grave per i discendenti che siamo noi che continuiamo a distruggere la natura con le guerre e per le guerre, pagheremo il fio.
1: Professore, von Albrecht ha pensato queste tragedie anche per la scuola, perché possano essere recitate dagli studenti e diventare anche uno strumento di conversazione latina. E questo, secondo lei, uno dei modi più vitali per sottrarre il latino alla sola dimensione del testo scritto?
0: Sì, dunque sì, direi, però attenzione, con riserva. Occorre ricordare che il latino va studiato, prima di poter fare questo occorre essersi impadroniti della lingua, come fa Von Hubbert, che la scrive e la parla con assoluta naturalezza. Quindi oggi forse sarebbe difficile chiedere subito agli studenti di fare questo, ma con una adeguata preparazione, magari partendo dalla mia traduzione e poi scegliendo gli studenti più motivati, io credo che sia possibile mettere insieme dei gruppi che davvero possano recitare queste commedie e sentire il latino come un mezzo di comunicazione anche attuale, anzi, come dice Von Hubbert, una lingua non di una sola nazione ma di tutte.
1: Veniamo alla traduzione che l'ha impegnata. Gli originali hanno una struttura metrica molto varia e lei ha cercato di conservarne anche il ritmo. Per le parti dialogate, ad esempio, ha scelto l'endecasillabo. Ma come è arrivato a questa soluzione?
0: Per l'endecasillabo c'era il precedente di Vittorio Alfieri, che è il massimo tragediografo italiano, che ha scritto le sue tragedie in endecasillabi. Ho scelto l'endecasillabo però anche perché, diciamo, ripete da vicino il ritmo del trimetro giambico, e veramente per riprodurlo perfettamente occorrerebbero tutti endecasillabi sdruccioli. A me è sembrato che sarebbe stato innaturale e quindi ho tradotto in endecasillabi piani per la maggior parte, ma ogni tanto inserendone uno sdrucciolo per alludere, come allusione, come richiamo al ritmo originale. La parte più impegnativa però sono stati i cori che sono tutti in anapesti nell'elefantino e che sono invece in vari metri, in parte dattilico giambici, in parte strofe alcaiche e nella tragedia di Cesare nel bosco di Marsiglia. Io ho cercato di tradurre anche questi, conservando i ritmi, un pochino prendendo lezione, diciamo, dalle Ode Barbare di Carducci, che anche lui ha scritto poesie italiane in cui riproduce non la quantità, che è impossibile nella nostra lingua, ma il ritmo delle poesie, per esempio proprio le strofe arcaiche.
1: Per concludere, ci può leggere alcuni versi di una delle due tragedie che le sembrano particolarmente significativi, prima in latino e poi in traduzione?
0: Allora, guardi, volentieri. Dunque, uno è proprio quello a cui accennavo prima, cioè quello in cui la fortuna di Cesare, che è un personaggio, è proprio un'allegoria, ma diventa un personaggio. La fortuna di Cesare, che non gli ha impedito di tagliare il bosco, però fa una profezia molto oscura per noi. Eccola qua, la leggo in latino, in metrica. Serine potes facinorum penasluent, quod inste tillis auguror vit aegenus, si mortis inter mille manifestasminas, pendere vita vite ad up di chi potest. Spoliata sivis sterilis arida sicca fittellus, ne quaure gregenatur puritas, uminesque strangulantur aut pere unfame. Satis solis fatiscis gleba rapidis ignibus, glacies polorum liquitur nix alpium, augentur undae, maria terra devorant, famesque cui pepercit, ocia non bibit. Ed ecco la traduzione, tragica veramente. Pagheranno i tardi discendenti la pena. Io vedo già la loro vita, se vita si può dire star sospese tra infiniti pericoli di morte, delle selve spogliata inaridisce la terra, l'aria più non si purifica e soffoca la gente o muor di fame. La terra coltivata sotto il sole si spacca, il ghiaccio artico si scioglie e la neve delle Alpi. Cresce il mare e la terra sommerge, chi non muore di fame dall'oceano è inghiottito. Questo è il destino di noi che se continueremo a distruggere la natura e soprattutto per distruggerla per fare la guerra.
1: Grazie professore, ringraziamo Aldo Setaioli, professore emerito di lingua e letteratura latina dell'Università di Perugia e traduttore di due piccole tragedie di Michael von Albrecht e autore anche della prefazione. Grazie professore.
0: Grazie a te Emilia.
2: Gracias agimus al grande latinista, filologo e traduttore fiorentino Aldo Setaioli, che è stato con noi nella seconda parte di questa puntata, e non meno all'ospite della prima parte, Monsignor Valdemaro Turek dell'Ufficio Lettere Latine. Hic sermo noster finem abet, la 243esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete.
3: Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesia.

Eccoci puntualmente, come ogni sabato, all'incontro con la musica degli anni 50. Buongiorno e buon ascolto dunque. Iniziamo il programma di oggi con un ritmo esotico, un calypso, un ballo giamaicano che nella metà degli anni 50, dalla terra d'origine appunto la Giamaica, invase tutto il mondo. In Italia ebbe successo attraverso la canzone Calypso Melody, canzone che tra l'altro portò all'affermazione della cantante Gloria Christian. Ascoltiamo dunque Calypso Melody di Panzeri Clinton dalla frizzante voce di Gloria Christian.

E dal calore della terra giamaicana passiamo al freddo del cuore del protagonista di Ghiaccio. Purtroppo non basta la calda voce di Peppino Di Capri a scaldare il gelo che entra nelle vene di questo triste innamorato. Ascoltiamo dunque Peppino Di Capri in Ghiaccio di Pappone Caravaggios.

Non vorrei che anche il nostro sangue si fosse congelato, visto anche le temperature che ci ritroviamo attorno. Scaldiamoci un po' con il ritmo sempre brioso e pieno di sorprese sonore di Renato Carosone e del suo complesso. In O Suspiro, Napoli canta le bellezze di una ragazza, la cui vista però fa impazzire, fa non ragionare più, insomma blocca ogni attività di chi la vede. Ascoltiamoci O Suspiro di Nisa Carosone, ma attenti a non lasciarci troppo coinvolgere.

0: passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.
1: E rimaniamo a Napoli e ritorniamo però alla Napoli confidenziale con Quando stai con me. Mi direte che nei nostri programmi ci sono spesso canzoni in dialetto napoletano, ma la canzone napoletana è a mio avviso una delle espressioni musicali più originali, più ricche, più affascinanti che il nostro paese abbia prodotto. Ascoltiamo dunque Quando stai con me di Olivia.

Ancora il tema della malinconia d'amore in questo brano di De Crescenzo Rendine, Malinconico autunno. A portarlo al successo, anzi direi a regalargli il primo posto al Festival di Napoli del 1957, è una cantante che poi diventerà un'affermata soubrette televisiva. Si tratta di Marisa Del Frate. Ve la ricordate, almeno qualcuno di voi se la ricorderà, che con Raffaele Piso per esempio ha fatto diversi spettacoli di rivista televisiva. Ebbene, ascoltiamo Marisa Del Frate in Malinconico autunno di De Crescenzo Rendine.

Arrivederci. Dammi la mano e sorridi senza piangere. Sono le parole di Calabrese che riempiono di significato la splendida musica di Umberto Bindi. Arrivederci è ancora una canzone d'amore che esprime profondi turbamenti, ma che il protagonista riesce eroicamente a nascondere dietro un sorriso. Ve la propone direttamente l'autore della musica, Umberto Bindi. Tutti però ricordiamo la bella versione di Marino Barreto Junior, con la quale il brano raggiunse il primo posto nella hit parade del 1959. Ascoltiamo dunque Umberto Bindi in Arrivederci di Calabrese Bindi.

Mi sono resa conto ora che il programma di oggi è stato sul melanconico, direi. Chiedo venia, ma le canzoni ascoltate però erano belle e valeva la pena di lasciarci prendere un po' anche da questo sentimento. Bene, prometto che il prossimo appuntamento sarà più allegro. Termina qui il programma di canzoni degli anni 50 di oggi. Grazie dell'ascolto, a tutti una felice giornata e sempre su RCN.

Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di RCN, ben trovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo inizio al nostro programma con l'ouverture di una celebre operetta, Il Pipistrello, di Johann Strauss figlio. Walter Goehr dirige l'orchestra della Radio di Zurigo.